101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

giorno dopo l'altro, il tempo se ne va alle strade.

uno come me protegge il territorio. Gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

sarà detto che si moriva insieme, perché ora son solo a girare in questo cortile, a vedere chi deve rientrare da una vita da fare, e mi trovo a disegnare il sole quando non c'è, e mi trovo a consumare le suole per meritarmi un caffè. S'era detto che si moriva insieme, perché i miei occhi non vanno più oltre le mura, che sembrano dividere quello che era da quello che è. E poi da un po' di tempo che mi sento una formica col fiatone, non alzo più lo sguardo e sono sempre giù. Sarà detto che si moriva insieme, perché in questi pochi lunghi giorni che mi restano mi tocca guardare le mani alle spose e con gli amici scherzare se non hanno la fede. E ora che o compro il culo o vendo pantaloni, ti guardo e mi sembri un codardo, ma ti pare normale servire solo per pisciare?

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League, decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleosud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
1: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle le domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
4: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte, al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna ci sono 5 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico per un mezzo in avaria. Causa risolta e situazione in miglioramento. Sulla A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Pedetola per problemi di viabilità esterna, mentre troviamo traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio con la A1 per traffico intenso. Sulla Fipilin in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentino e La Stassigna per un veicolo in avaria. Coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per viabilità esterna che non riceve per chi proviene da Firenze. Sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo segnalata nebbia a banchi. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli, i treni sulla linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Nova Radio Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna ci sono 5 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico per un mezzo in avaria, causa risolta e situazione di miglioramento. Sulla A11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per problemi di viabilità esterna, mentre troviamo traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio con la A1 per traffico intenso. Sulla Fipilin in direzione Firenze 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna per un veicolo in avaria, coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per viabilità esterna che non riceve per chi proviene da Firenze. Sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo segnalata nebbia a banchi. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli i treni sulla linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi

0: Un Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: approfondimento di oggi, che dedichiamo alla seconda edizione di TAM Festival, in programma a Firenze, in, per la precisione, negli spazi della Biblioteca Tuare in Piazza Tasso, il 23 e il 24 di maggio. È la seconda edizione di un festival che è dedicato all'editoria indipendente, ma anche all'illustrazione, insomma, tante cose in campo. Ne parliamo però con due dei fondatori di questa iniziativa, di questa rassegna, Edoardo Cantarella ed Elisa Basilissi. Ben trovati a Nova Radio.
1: Ciao, grazie di averci accolti.
2: Ciao Martina e buonasera a tutti e a tutte.
0: Cosa è TAM Festival, visto che si tratta di una seconda edizione? Lo ricordiamo un po' chi ci ascolta.
1: Certo, TAM Festival è un festival dedicato appunto all'editoria indipendente, all'illustrazione. È nato quasi per caso, l'anno scorso appunto eravamo così a fare una birra, io, Edo e Livia De Magistris, che è la terza founder, e praticamente niente, ci siamo un po' guardati intorno e ci siamo resi conto che mancava insomma su Firenze un festival dedicato al settore dell'editoria indipendente, e quindi niente, abbiamo deciso di lanciarci e siamo partiti con pochissimi mesi di preavviso a fare questa prima edizione, che è stata veramente una festa, perché insomma abbiamo coinvolto tante realtà del territorio che ci hanno dato una mano. Comunque è un festival indipendente, quindi con zero budget, e si è basato molto su questo spirito di collaborazione. Diciamo che abbiamo voluto iniziare un progetto che si svolgesse in città e per i cittadini, quindi una cosa che fosse accessibile, infatti l'ingresso è gratuito anche per questa seconda edizione, e che venisse fatto in spazi poi comunali, quindi in spazi pubblici. La prima edizione l'abbiamo fatta all'ex Leopoldina in Piazza Tasso, questa seconda ci siamo affezionati alla piazza e rimaniamo appunto nel chiostro della biblioteca. E è anche un po' una scelta politica quella di stare in Piazza Tasso, che è un contesto complesso della città, ma che secondo noi ha tantissimo movimento che è bene portare fuori e far venire fuori appunto con attività culturali. Quindi niente, torniamo in questa seconda edizione con tantissimi progetti. Quest'anno appunto abbiamo 24 espositori che vengono dall'Italia e dall'estero, abbiamo diversi paesi, quindi ci sarà un bello scambio. Tutta una parte di laboratori, alcuni gratuiti e alcuni invece a pagamento a prezzo calmerato, e tutto un programma di talk con ospiti del panorama culturale, anche questi del territorio e da fuori, quindi sarà un bel mescolone. Che dice, Edo, manca nulla?
2: No, mi sembra tu abbia detto tutto.
0: Ci potete citare un po' quali saranno gli ospiti anche e poi un po' anche il programma dei workshop, dei talk, cosa succederà, insomma, cosa ci troviamo alla Biblioteca Tuare?
2: Certo, allora la lista è lunghissima, perché appunto, come è successo l'anno scorso, si andranno un po' a riconfermare sia espositori ed espositrici locali ma anche nazionali, e quest'anno c'è stata una grandissima partecipazione di case editrici indipendenti soprattutto dall'estero, Polonia, Francia, Germania, quindi siamo veramente contenti di questo. Dopo magari appunto prendiamo la lista, magari per non dimenticarci nessuno e nessuna, per fare un listone bello completo. Invece per quanto riguarda i laboratori, come appunto diceva prima Elisa, sono divisi un po' in due: laboratori gratuiti, che sono quelli curati direttamente appunto da TAM e dal team di TAM, come la stampa a caratteri mobili, di cui me ne occupo diciamo direttamente io con il mio progetto di stampa a caratteri mobili Letterpress di Torchio, il laboratorio di serigrafia su carta e tessuto, che è curato da Colla, dal progetto Colla, tutta la parte legata a un laboratorio di scultura creativa curata appunto da Livia De Magistris, che è appunto founder con noi, quindi diciamo c'è un tavolo di attività condivisa su scultura base, e il tappeto partecipato, che è curato da Collettivo di Calemaia, sarà un tappeto appunto partecipato dove grandi e piccini potranno un po' sperimentare in un grandissimo spazio sul pratone verde, su tessuto, per insomma un laboratorio
1: di disegno.
2: Ci sono anche appunto dei laboratori a pagamento e prezzo calmierato, che sono gestiti direttamente da alcuni degli espositori e delle espositrici, alcuni come appunto la stampa curata da Julian B e di Cenotipia, abbiamo poco fa detto che è sold out, quindi siamo veramente contenti. C'è il laboratorio di fotozine, quindi diciamo di come creare, come progettare quella che è una zine fotografica curato da Dito Publishing, il laboratorio di legatoria che è curato da una realtà locale che è Torre Legatura, per scoprire appunto tutte le varie tecniche di legatura possibili, il laboratorio di Stealthy Printing che è curato da Giulia Klug, un'altra espositrice che viene dalla Germania, che ha ancora qualche posto disponibile, e l'ultimo di Risograph, quindi di stampa Risograph, come creare una fanzine di Risograph, curato dallo studio di Concretivo, che è una realtà appunto locale. Sia su Instagram che poi appunto sul sito tamfestival.com si trovano tutte le informazioni per i workshop legati al sabato e per gli workshop la domenica. Invece, per quanto riguarda gli workshop gratuiti, appunto di letterpress, di serigrafia, il tappeto partecipato e scultura creativa, sono entrambi i giorni dalla mattina alla sera, quindi sono liberi previa una piccola iscrizione tramite un form online.
1: Sì, poi abbiamo appunto la parte delle talk, insomma qui così già saremo un sacco di persone un po' coinvolte. Con le talk invece la scelta è stata quella proprio di mettere in comunicazione realtà del territorio con realtà estere, comunque di progetti che vengono anche da fuori, quindi speriamo che sia anche questo apprezzato e interessante. Daremo spazio ad alcuni degli espositori che magari sono espositori più rodati e più esperti per quanto riguarda sia l'illustrazione che l'editoria indipendente. Poi appunto parleremo con realtà che invece lavorano proprio sul concetto di presenza e di collaborazione, come Tabzin, come Patto per la Lettura. Poi lavoreremo anche con nuove realtà che fanno, come dire, progetti do it yourself, quindi tipo Gattaccio d'artiglieria, le mettiamo in comunicazione. Poi invece lavoreremo su come funziona l'arte contemporanea a Firenze, quali sono le sue sfide con Villa Romana, Toast Project and Ecoagenda, che è appunto un progetto indipendente. E poi avremo una bella chiacchiera collettiva con le riviste del territorio, che sono tantissime le riviste indipendenti, mi si è aperto un mondo quando l'ho scoperto, e anche con loro insomma ci sarà una bella chiacchiera proprio su come funziona questa realtà qua in Toscana. E dopodiché ci sarà anche uno spazio dedicato proprio la mattina, sia del sabato che della domenica, agli espositori, per far sì che possano raccontare un po' i loro progetti e farsi conoscere meglio. Quindi sì, speriamo sia una bella festa anche a questo giro.
0: Ecco, come si fa a partecipare? Per i workshop in laboratori c'è bisogno di iscriversi prima, mi immagino.
2: Esatto.
0: Anche visto che sono gratuiti, per il resto accesso libero. Se ci potete dare un po' di indicazioni su questo.
2: Per quanto riguarda, grazie per chiedere delucidazioni, per quanto riguarda appunto i laboratori gratuiti, basta iscriversi tramite il nostro, appunto tramite il sito del festival o la pagina Instagram, iscriversi appunto con nome e cognome, con pochissimi dati per la partecipazione, ed iscriversi automaticamente a tutti gli workshop gratuiti. Invece per quanto riguarda gli workshop laboratori a pagamento, bisognerà seguire chiaramente il calendario, le disponibilità sul sabato e la domenica, e per ogni laboratorio c'è il relativo form a cui iscriversi, dove appunto ci sono tutte le informazioni su quello che si andrà a fare, costo, spazio disponibile, eccetera. Ripeto, quindi sia sulla pagina Instagram di Tam Festival che sul sito internet tamfestival.com.
1: Invece per le talk appunto l'ingresso è libero, ci saranno delle sedute, faremo un allestimento all'interno del chiostro, quindi venerdì scopriremo se andrà tutto bene, per cui siamo qui in attesa. E sì, appunto ingresso libero, saranno dal pomeriggio a partire dalle 3:30, mentre la mattina appunto c'è questa parte dedicata agli espositori, ma è molto libera, quindi vedremo chi ha voglia insomma di esporsi e di chiacchierare un po' del proprio progetto. E anche questo appunto ingresso libero, quindi c'è il programma online, per cui insomma venite, ecco.
0: Invitiamo i nostri ascoltatori a consultare tamfestival.com per tutte le informazioni, ma anche i vostri canali social aggiornatissimi con tutto quello che c'è da sapere sul festival, che ricordiamo è in programma questo fine settimana, il 23 e il 24 maggio, negli spazi della biblioteca Tuar in Piazza Tasso. Grazie mille a Elisa e Edoardo per essere stati con noi.
1: Grazie
0: anche a Livia
2: che ci sta ascoltando, la terza entità.
0: Dietro a questo festival.
2: Grazie a te.
0: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo a Disenchanted Interiors, la prima mostra personale istituzionale in Italia dell'artista Anna Perak, in programma fino al 12 luglio, inaugurata il 13 maggio scorso, prodotta da MAD Morate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Le opere infatti saranno esposte al MAD e al Museo di Antropologia ed Etnologia di Firenze. Si tratta fra l'altro del quarto anno di collaborazione tra queste due istituzioni. Il progetto è a cura di Veronica Caccioli e Valentina Gensini, direttrice artistica del MAD. Proprio a lei abbiamo chiesto chi è Anna Perak.
3: È un'artista di origine ucraina che poi si è trasferita con la famiglia in Israele e poi vive a Londra da ormai oltre 10 anni. Ha un workshop, appunto un atelier a Gaswork, che come sapete è un centro di residenza molto importante a livello internazionale, direi fratello di MAD, nel senso con ben altre possibilità. Quindi per noi è uno scambio diretto, interessante, affascinante. Con la co-curatrice Veronica Caccioli abbiamo ritenuto che Anna, con i suoi temi della reinterpretazione del folklore, di una multiculturalità e delle figure archetipiche delle culture a cui lei appartiene, sente di appartenere, in particolare la cultura appunto russa, della grande Russia, quando ancora l'Ucraina e la Russia erano cugini e non impegnati in una guerra fratricida, diciamo porta con sé. Quindi ci sembrava estremamente interessante porla all'attenzione del pubblico fiorentino in un percorso di lungo termine in cui osserviamo prospettive non europee nell'osservazione dei lavori internazionali, invitiamo curatori e artisti e i giovani in alta formazione presso di noi, ricordo il master in mediazione transculturale del patrimonio e del contemporaneo finanziato da PN Metro Plus. E quindi in occasione di questo percorso di alta formazione abbiamo individuato questa mostra come un momento fondamentale di disseminazione su questi temi a noi molto cari.
4: E infatti continua anche la collaborazione con il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze, che in questo caso è appunto calzante per via dei temi trattati dall'artista.
3: Esatto, sono anni che collaboriamo con il Museo di Antropologia, che come sapete è l'esempio più chiaro della nostra visione coloniale, esprime esattamente la mentalità coloniale dell'Europa e dell'Occidente. In questo senso per noi portare artisti contemporanei al museo per fare un lavoro ogni anno significa scardinare quel tipo di visione, problematicizzarla e criticizzarla insieme naturalmente ai curatori e ai responsabili del museo. Quindi Anna Perak, visitato il museo, ha deciso di restare fuori, quindi di situare sulla soglia un nuovo lavoro, un lavoro fotografico in cui espone gli interni della propria famiglia, che sono interni che a loro volta replicano l'esoticizzazione, seppur domesticata, dello sguardo alle culture altre che noi vediamo nei musei, come il museo antropologico, nei musei di matrice coloniale. La stessa esoticizzazione avveniva nella sua casa di bambina, perché come sappiamo bene nel Novecento l'Europa e anche la Russia di rimando osservava le culture non eurasiatiche, diciamo, quindi l'Africa e altre culture differenti da quelle del continente, con questa curiosità esotica di chi poteva viaggiare, portava la maschera, portava la porcellana, eccetera, dall'Estremo Oriente, oppure la maschera dall'Africa. Quindi una modalità piuttosto epidermica e molto soggettiva di recezione della cultura materiale e immateriale di altri popoli. Questo è molto interessante, il fatto che l'artista abbia deciso di stare sulla soglia, quindi fuori di quella dimensione, e di mostrare a nudo l'esoticizzazione di cui noi in primis, anche negli spazi domestici, siamo capaci, è una posizione molto forte, intellettualmente molto rigorosa, che noi abbiamo molto apprezzato.
4: In occasione di questa mostra ci sono anche delle nuove opere prodotte dall'artista.
3: Esatto, oltre all'intervento di cui ho parlato presso il Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze, l'artista per MAD ha prodotto due nuove teste molto belle, straordinarie, che sono esposte nella galleria al primo piano di MAD. Quindi, come sempre, c'è stata una conoscenza profonda avvenuta in due tempi, in due diverse residenze. Anna è tornata e ha deciso di produrre questi due interventi site specific che ampliano il suo lavoro, ci restituiscono una prospettiva e ci dedicano nuovamente una produzione che deriva da un momento di ricerca che, come sapete bene, è il momento a noi più caro dell'incontro con gli artisti.
0: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Oggi e domani alle 21 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Ludovico Einaudi in concerto. Allo spazio Alfieri, ultima serata del Kibaka Florence African Festival, decima edizione, alle ore 19 in proiezione We Were Here, The Untold Story of Black Africans in Renaissance Europe di Fred Cudio Kouornou, alla presenza del regista. Alle 20:30 in proiezione Katanga di Dani Kouyaté. Alle ore 21 al Teatro Verdi di Firenze l'Orchestra della Toscana con Diego Ceretta direttore e Silvia Careddu al flauto suona musiche di Rubini, Ibert e Brahms, ingresso ridotto per i soci ARCI. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali al largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe e il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Quattro minuti dopo le 9 di questo martedì 20 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità. Vedremo fra poco le ultime ore che arrivano dai quotidiani online. Ripartiremo dalle Maldive, ma poi anche gli altri temi internazionali, con la visita di Putin in Cina e la crisi medio orientale. E ancora i temi invece che riguardano la nostra regione, e non soltanto l'intercetto ieri della Global Sumud Flotilla, l'avete sentito anche nel GR nazionale, 29 gli italiani intercettati e presi in stato di fermo dalle forze israeliane, ci sono anche 3 stranieri residenti in Italia. Tra questi anche i toscani Dario Salvetti e Antonella Bundu, che erano a bordo della nave Don Juan, che è stata tra le ultime a essere intercettata. Oggi manifestazioni di protesta che si diffondono sul territorio, l'urlo per Gaza che si terrà nel pomeriggio, e ne parleremo fra poco con Dario Furnari del sindacato USB. Altri temi: la chiusura delle indagini sull'esplosione del deposito Eni di Calenzano, che ha causato 5 vittime. Le responsabilità individuate dai PM sono tutte nella catena di mancati controlli e di sottovalutazione nei lavori svolti. Poi ci sono altri temi, quelli che riguardano invece gli affitti brevi, uno scontro duro tra dal ministro Salvini e la sindaca Funaro. Salvini ha detto gli affitti brevi arricchiscono i centri storici, limitarli invece li svuoterebbero. Si vada a leggere le sentenze, la replica della Funaro. Altri approfondimenti che dedicheremo ai temi locali. sono la protesta che si svolgerà domani sera da parte dei comitati cittadini per chiedere il rafforzamento della ZTL che aprendosi in alcune finestre la sera rende difficile la vita e i parcheggi per i residenti. E poi non ultimo parleremo di carcere, ieri la discussione della relazione del garante regionale dei detenuti in Consiglio regionale della Toscana, ne parleremo con il garante regionale Fanfani che ricorderà i numeri e le problematiche del nostro sistema carcerario. Ma partiamo dal metodo del Consorzio Lamma. Francesco Pasi, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
4: Le prossime ore cosa ci riservano dal punto di vista meteo?
5: Il tempo è in progressivo miglioramento per il consolidamento dell'alta pressione e quindi ancora per oggi una relativa instabilità, soprattutto sulle zone interne nel pomeriggio, in particolar modo sulla dorsale appenninica, dove c'è il rischio ancora per oggi di qualche residuo a rovescio. Le temperature per oggi per lo più stazionarie, un lieve aumento, ma da domani prevalenza di sole e temperature in progressivo aumento fino al weekend, quando avremo anche più di 30 gradi. Grazie, buona giornata a tutti.
4: Grazie a Lamma, risentirci domani, 9:07 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
2: Newsbox.
4: Subito un'ultima ora dalle Maldive, si sarebbero concluse le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani rimasti uccisi nella immersione nella grotta. Gli ultimi due corpi sono stati recuperati. Il titolo è un'ultima ora di Repubblica. L'approfondimento: recuperati gli ultimi due corpi dei sub sono della giovane Giorgia Sommacale di Muriel Oddenino. La professoressa Montefalcone e il ricercatore Gualtieri intanto trasportati a Malè, tutti erano nella cavità più remota. L'ipotesi è quella dello spaesamento. Dunque recuperati i corpi anche degli ultimi due persone scomparse. Sono tutti morti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando. Prende sempre più forza l'ipotesi dello spaesamento. Recuperate anche le GoPro, i computer che avevano in dotazione. Ora le immagini serviranno a chiarire la dinamica. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Il PM di Piazza del Clodio disporranno le autopsie sui corpi. Altre notizie. Ecco qua. Corriere della Sera ha appena aggiornato la prima pagina. La Farnesina, recuperate anche i corpi delle ultime due sub italiane, uno già riportato sulla barca di appoggio, ritrovate le loro GoPro. Poi la visita di Putin in Cina, l'incontro con il presidente Xi Jinping. Xi e Putin incontro, il Financial Times scrive: l'Unione Europea pensa a Draghi o a Merkel come mediatori con lo zar, e gli Stati Uniti riducono da 4 a 3 il numero delle brigate in Europa. Anche La Stampa sull'incontro tra i due: caro amico, il vertice tra Xi e Putin si apre con una frecciata a Trump. Il Cremlino annuncia un patto sull'energia tra Cina e Russia. Gas scontato, la guerra in stallo, il tè di Putin con Xi per cercare aiuto. E poi la grandiosa guardia d'onore di Xi per Putin, le immagini di Pechino. Con anche questa notizia che riporta La Stampa, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuterebbe o Merkel o Draghi come mediatori. Altre notizie, Iran, il New York Times annuncia: Stati Uniti e Israele provarono a riportare al potere l'ex leader Ahmadinejad, mentre il Wall Street Journal rivela che gli Stati Uniti sono pronti ad un nuovo attacco. Ieri ne ha parlato anche Trump dicendo era ad un'ora dalla decisione, poi i paesi arabi del Golfo mi hanno fermato. Trump e la borsa: investe in un'azienda, la elogia e guadagna. Da inizio anno 3.600 operazioni e si blinda con il fisco, stop in eterno a tutte le indagini. È sempre un'altra notizia del Corriere della Sera. Su Repubblica vi segnaliamo invece un approfondimento dedicato a Cuba e il suo lento strangolamento economico, politico, sociale e soprattutto umanitario. Il titolo su La Repubblica: Cuba, il tramonto della revolución, è un ampio approfondimento a cura di Laura Lucchini. Andiamo anche al tema della Sumud Flottiglia, però fra qualche istante.

0: Newsbox.
1: Anche la vicenda della Sumo Flottiglia intreccia le vicende nazionali, internazionali, anche locali. Ieri, nuovo attacco della Marina israeliana contro le ultime 10 barche che ancora navigavano dopo il secondo attacco di 2 notti fa. La denuncia da parte delle persone a bordo delle barche che sono state fermate, una trentina, 29 per la precisione, gli italiani a bordo, anche l'utilizzo di proiettili, secondo Israele proiettili di gomma, ma la protesta comunque si è elevata allo stesso alta e i video lo testimoniano. Israele spara sulla flottiglia in acque internazionali, tra i fermati 29 italiani. Le opposizioni vanno all'attacco, Schlein dice il governo adesso reagisca e Tajani convoca l'ambasciatore. A bordo di una delle barche anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Noi siamo stati spinti dalle piazze a bordo da deportato contro il genocidio. E poi il video, i colpi dei militari israeliani contro gli attivisti e poi l'abbordaggio. Dalle pagine del Corriere della Sera, la vicenda della flottiglia, diciamo, dobbiamo scorrere dalle prime pagine per ritrovarla. Eccola qua: flottiglia, spari e resti in mare, fermati 29 italiani, tra loro anche un deputato, colpi dentro le barche. La stampa, dalla prima pagina scorriamo per trovare appunto la vicenda della flottiglia. I militari israeliani sparano sulla barca italiana, le immagini dell'assalto, queste le prime reazioni anche politiche. A bordo, dicevamo, di una delle barche, la Don Juan, c'erano anche 2 attivisti toscani, Dario Salvetti, collettivo di Fabbrica GKN, Antonella Bundu. Sentiamo che cosa ha detto in un breve video Dario Salvetti proprio pochi minuti prima che la loro barca venisse intercettata e fermata e loro presi in stato di fermo e trasportati in una nave militare verso il porto israeliano di Ashdod.
2: Pare che adesso stia succedendo a noi. Non credo che questa volta ci siano manovre diversive possibili. Sono già intercettate alcune barche di fronte a noi, quindi questo è ufficialmente il terzo atto di pirateria subito da barche a vela, civili, con aiuti umanitari, in acque internazionali, nel Mediterraneo, che hanno la sola colpa, che non è una colpa, di provare a rompere l'assedio e di portare solidarietà alla resistenza di un popolo, quello palestinese, che sta lottando per la propria terra contro un genocidio. La nostra solidarietà non è soltanto umana, e comunque è umana, ma è la consapevolezza che quello che stanno facendo lì è parte, è la punta di lancia, la parte più avanzata dell'imbarbarimento di un intero sistema, ed è per questo che il sionismo riesce ad essere così impunito oggi come punta di lancia dell'escalation bellica mondiale, di una società più autoritaria con più controllo sociale. Quindi, visto che spesso ci chiedete quali sono le sensazioni in questo momento, le sensazioni sono di calma, di tranquillità e nella piena consapevolezza di quello a cui andiamo incontro, nella piena consapevolezza che non sarà nulla di paragonabile a quello che le palestinesi e i palestinesi vivono tutti i giorni, ma soprattutto l'unica paura che veramente ci deve guidare è la paura per il tipo di mondo che stanno costruendo, per il tipo di mondo che stanno preparando. E se questa missione ha avuto lo scopo ancora una volta, insieme a tantissime altre lotte, di disvelare almeno un pezzettino dell'atrocità che stanno preparando per il futuro, questa missione è stata fondamentale, questa missione è stata utile, e la consapevolezza che l'unica cosa che poi conterà saranno gli equipaggi di terra, saranno le mobilitazioni nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, nelle università, laddove si produce quella ricchezza sociale che deve tornare ad essere nostra per costruire un mondo migliore e non loro per costruire un inferno in terra.
1: Anche Antonella Bundu a bordo della stessa barca Don Juan. Sentiamo qualche estratto da anche quello che è l'ultimo messaggio sui social della esponente di sinistra del Progetto Comune, che è stata anche, lo ricorderete, candidata governatrice per le ultime elezioni regionali.
0: Troviamo davvero sconfortante il fatto che le uniche risposte dalle varie cancellerie del nostro governo, ma non solo, è dire a Israele di trattarci insomma bene, fra virgolette. Non c'è, almeno non abbiamo sentito né letto da nessuna parte come sia non solo inaccettabile che siano già state rapite circa 350 persone europei e di tutti gli altri continenti, di 70 nazionalità diverse, siano state rapite, siano stati messi dei container sulla nave prigione e che li stiano portando, si è capito che li stanno portando in Israele. Rastrellare il Mediterraneo in cerca di 10 imbarcazioni, cercando anche di mettere non solo pressione e terrore, ma proprio agendo come dei pirati, però da parte di uno degli eserciti più potenti del mondo, che sguinzaglia i suoi cani a cercare noi a sequestrarci, nonostante il fatto che siamo in acque internazionali, che stiamo andando a compiere un'azione umanitaria e siamo sicuramente non violenti. Abbiamo chiesto formalmente l'ispezione di quelli che sono gli aiuti umanitari, che altro non sono che viveri, e con noi ci sono anche quelli che non sono ancora stati intercettati, medici, personale medico che può sicuramente aiutare in una zona martoriata come Gaza.
1: Così Antonella Bundu, pochi minuti prima che poi la nave Don Juan venisse abbordata a sua volta e intercettata, fermata. Le reazioni le abbiamo viste con il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore. Ci sono le proteste anche da parte di altri esponenti di governi, una decina, contro l'operazione di Israele. La risposta anche sul territorio, come è avvenuto nel settembre, nell'ottobre scorso, anche immediata, un urlo per Gaza è stato convocato per stasera alle 20:30 in Piazza Dalmazia. Tante le realtà di base, anche i sindacati che lo promuovono, il collettivo di fabbrica GKN a sostegno ovviamente in difesa della Sud Flottiglia contro l'operazione di Israele. Ne parliamo con Dario Furnari, USB Firenze. Buongiorno, ben
3: sì,
1: ritrovato.
3: Ciao, buongiorno. Ciao.
1: Come dire, eravate pronti, tutti eravamo pronti in qualche modo, non solo psicologicamente, a che la flottiglia venisse fermata in quel modo lì, e quindi era anche pronta la reazione, diciamo così, di protesta che portate stasera voi e altri in piazza. Qual è l'appello, insomma, che lanciate? Abbiamo visto anche alle istituzioni.
3: Ma allora, ovviamente ci sono due compagni toscani, quindi in primo luogo solidarietà e vicinanza a loro e a tutti gli attivisti sequestrati illegalmente. Il messaggio deve essere quello di rilasciare tutti i prigionieri palestinesi, e il messaggio è quello che abbiamo portato in piazza anche ieri l'altro, quando in una giornata di sciopero, che poi ha visto una continuazione in una bellissima piazza della Signoria con tutte le realtà, quindi era una piazza molto trasversale, con parole d'ordine molto, molto chiare, nel senso che le lavoratrici, i lavoratori, tutti gli studenti, poi c'erano tantissimi giovani in piazza il 18 maggio, hanno detto chiaramente che noi ci opponiamo alle spese militari, ai piani di riarmo che distolgono risorse importantissime dai servizi pubblici come scuola, sanità, trasporti. Noi vogliamo opporci alla complicità con lo Stato di Israele genocida, e con quindi con delle risposte chiare. Questa sera la chiamata è arrivata dal collettivo GKN, che ha chiamato appunto un urlo per Gaza. Vedremo che tipo di convergenza, ma al di là della realtà che chiama, crediamo che sia necessario continuare con una mobilitazione con parole d'ordine e contenuti politici chiari, che siano quelli della opposizione al riarmo e a tutto il sistema guerra in generale, un sistema internazionale che toglie risorse, ripeto, alle spese sociali, che uccide. Abbiamo visto anche gli attivisti della flottiglia contro i quali i militari israeliani hanno proprio sparato. Non sappiamo bene, probabilmente proiettili di gomma, ma poco importa relativamente, ovviamente, se fossero proiettili veri o di gomma. L'aggressività non è un'aggressività contingente, è proprio l'aggressività del sistema generale, un sistema.
1: La risposta che chiedete è, diciamo, dal governo non è arrivata, immagino, come vi aspettavate. C'è chiaramente la presa di posizione, abbiamo ricordato il ministro degli esteri Tajani, però diciamo il nostro governo, la premier non l'abbiamo sentita, ecco, né abbiamo sentito l'Unione Europea.
3: Ma ci mancherebbe altro che ovviamente non dicessero neanche quelle tre parole in fila che hanno detto, però come converrete e converranno tutti quelli che ci ascoltano, le parole rimangono lì. Chi governa in Italia e in Europa ha la possibilità di mettere in pratica delle azioni concrete, non sono lì, non siamo in un talk show. E allora,
1: quali secondo voi si potrebbero mettere in pratica?
3: Allora, le sanzioni nei confronti dello Stato di Israele, la chiusura immediata di ogni tipo di rapporto, ma non soltanto politico e diplomatico, ma economico, con le collaborazioni, e ripeto, soprattutto tenere al centro il tema dei prigionieri palestinesi, il tema del genocidio in Palestina. Quindi nella concretezza non devono fare talk show, devono agire. Purtroppo non possono farlo perché sono all'interno di un sistema che non gli permette di farlo, né il governo Meloni. Non c'è il problema, non c'è neanche una opposizione all'altezza, perché se ci fosse il governo sarebbe già caduto, se avessimo una opposizione all'altezza del compito, pronta a prendere in mano un paese che ovviamente ha tanti altri problemi collegati poi alla guerra e alle scelte belliche. Quindi intanto scendiamo in piazza per far sentire la nostra voce e anche e soprattutto per chi è stato sequestrato in maniera illegale e quindi rischia molto più di noi che siamo qui in Italia e discutiamo. Però mettiamo anche in pratica delle azioni di massa, coordinandoci, collegando tutte le lotte, mettendo anche al centro quelle sindacali su salari e diritti, ma soprattutto chiedendo ai governi di prendere delle posizioni e non di parlare, ma di agire con delle azioni concrete. Per esempio nei confronti della Russia sono state prese numerose sanzioni di questo tipo, ci sembra che certo, rispetto a Israele così non sia, ma neanche
1: non ci sia lo stesso trattamento, è chiaro. Lo ricordiamo, l'appuntamento stasera, 19esimo flash mob Urlo per Gaza, ore 20:30, Piazza Dalmazia Firenze, ovviamente per chiedere la liberazione dei presi della Sumud Flottiglia, tra cui anche quelli toscani, non soltanto ovviamente. Grazie Dario Furnari, USB, a voi buona mobilitazione ovviamente e a risentirci.
3: Grazie a Nova Radio e a tutti quanti, grazie ancora.
1: 9:25 minuti, andiamo anche alle altre notizie che troviamo sui quotidiani che si occupano di Toscana. Newsbox. Ci sono due notizie, direi su tutte, a livello locale, che spiccano. La prima riguarda la chiusura delle indagini da parte della Procura di Prato sulla strage al deposito Eni di Calenzano. Lo ricorderete, morirono 5 persone nello scoppio di un serbatoio presso cui si stavano facendo dei lavori di manutenzione. E secondo la procura le responsabilità sono evidenti e riguardano 9 persone per cui verrà chiesto poi il rinvio al processo. Esce invece, lo diciamo subito, dalle responsabilità l'ENI in quanto impresa, come responsabilità di impresa, perché secondo i PM la catena delle procedure, se fosse stata seguita, avrebbe potuto evitare la tragedia, ma c'è stata invece sottovalutazione da parte delle persone, dei responsabili e anche una scarsa professionalità nel condurre quei lavori di manutenzione a una linea di rifornimento che poi appunto ha portato allo scoppio. La Repubblica, strage di Calenzano, indagini chiuse, nel deposito ENI errori inescusabili, scrivono i PM. La Procura di Prato termina l'inchiesta del disastro che provocò la morte di 5 persone verso il processo per 9 indagati, esclusa la responsabilità amministrativa della azienda. Dalle pagine della Nazione, morti all'ENI in 9 verso il processo, la procura chiude le indagini, plurimi errori gravi inescusabili al deposito, con lavori in concomitanza agli approvvigionamenti delle cisterne, nessun rilevo all'azienda, ma 7 dirigenti finiscono sotto inchiesta. Nelle pagine interne, errori gravi non scusabili. Dalle pagine del Corriere Fiorentino, invece, anzi scusate, prima di andare al Corriere Fiorentino leggiamo

0: con delega sulle funzioni della sicurezza e depositi ENI, Carlo Di Perna, responsabile manutenzione e investimenti depositi centro ENI SPA, Marco Bini, preposto ENI, Andrea Strafellini, coordinatore operativo giornaliero e preposto, e ancora Elio Ferrara, preposto ENI, Emanuela Proietti, responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'azienda, Enrico Cerbino, responsabile del progetto esterno, Francesco Cirone dell'impresa esecutrice Sergen e Luigi Murno, preposto dell'impresa Sergen ai lavori di manutenzione. Così dalle pagine della Repubblica. L'altra notizia è sempre sulla cronaca e riguarda la scoperta da parte della Procura di Siena di un gruppo di ragazzi, sono tutti minori, 13, che avevano in casa propria armi, materiale pedopornografico, materiale suprematista e inneggiante al fascismo, al nazismo, tutto questo condito da chat in cui i ragazzi si scambiavano opinioni e contenuti apologetici nei confronti di fascismo e di nazismo, di inneggio all'odio razziale, alla violenza, e secondo i PM stavano preparando delle azioni proprio contro degli immigrati. La Nazione, Siena, le chat dell'orrore, armi, il duce e odio razziale, denunciati 13 minori. Da un'inchiesta della Digos emerge una rete di giovanissimi neonazisti, l'identikit tra i 15 e i 17 anni, famiglie borghesi, tra le accuse anche la pedopornografia. Sulle pagine del Tirreno troviamo la notizia nelle pagine regionali. Andiamo a leggere questa vicenda: svastiche adolescenti, Hitler, armi, pedopornografia nelle chat, 13 minori denunciati a Siena, riferimenti al sito suprematista russo Format 18, l'idea delle ronde contro gli immigrati. La inchiesta parte nel 2024, viene scoperta la prima chat denominata Partito Repubblicano Fascista, si ispira al Format 18, la chat di un suprematista russo chiusa nel 2010, e poi nel luglio del 2025 la denuncia che porta all'avvio delle indagini. Un genitore di uno dei ragazzi denuncia che il figlio è stato avvicinato da un altro dicendogli che è in grado di procurargli delle armi. Il ragazzo che segnala la vicenda rimane escluso dalla indagine, ma da lì si apre appunto un mondo, si identificano i 13 ragazzi e i due ideologi della chat. In casa di questi ragazzi trovate anche armi, granate, bossoli, lame esposti nelle camerette. I genitori si dicono esterrefatti, ma in pochi hanno sminuito. Anche un'analisi di carattere più sociologico. Il Tirreno intervista la sociologa Roberta Bracciale, professoressa all'Università di Pisa. Il pericolo, dice, normalizzare, serve maggiore educazione digitale, non soltanto repressione. Tra i minori la radicalizzazione sul web passa da appartenenza, algoritmi e assuefazione. Anche sulle pagine della Nazione c'è un approfondimento in questo senso, l'allarme del sociologo: i ragazzi sono persi nel virtuale verso l'orlo del precipizio. Il professor Scalia dell'Università di Firenze dice: il confine con la realtà si assottiglia sempre di più, quando cercano trasgressione finiscono per imbattersi in contenuti estremi. 9:31 minuti, ci fermiamo qualche istante con il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi torniamo con altri approfondimenti e ripartiamo dalle vicende relative a Firenze e la protesta dei comitati per la ZTL notturna estiva.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. Situazione critica in A1 in direzione a Roma, dove il traffico è bloccato per incidente all'altezza di Arezzo, con 7 km di coda tra Val d'Arno e Arezzo, con tendenza all'aumento. Sempre in A1 in direzione a Roma, 1 km di coda tra località Aglio, Barberino e Mugello per incidente. In direzione a Bologna, coda a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e traffico rallentato tra Pistoia e il bivio con la A1. Verso Pisa, 1 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia per incidente. Sulla Fibili rallentamenti verso Firenze tra la Stassigna e Firenze Scandicci, con coda anche in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la A11, sulla diramazione Lucca via Reggio, traffico rallentato verso Pisa tra Pisa Nord-Est e Cascina, con coda in uscita a Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: 9:33 minuti, torniamo in diretta con Newsbox, veniamo alle vicende della nostra regione e di Firenze, vi leggiamo un titolo su

Firenze dal Corriere Fiorentino. Affitti turistici, il governo contro le nuove regole, stiamo parlando del regolamento per bloccare gli affitti turistici in centro. Il ministro in questione è Matteo Salvini, ministro dei trasporti, che ha detto no ai divieti contro gli affitti brevi perché svuotano il centro. La replica della sindaca Funaro, che solo pochi giorni fa aveva gioito per le sentenze del TAR che avevano dato ragione al comune praticamente su tutti i fronti rispetto ai ricorsi al regolamento sugli affitti brevi per le IK Box ed altro, replica al ministro: si legga bene le sentenze. Questa vicenda la ritroviamo anche su altri quotidiani. C'è un tema che rimane caldo anche dal punto di vista del più ampio problema del rapporto tra chi risiede in centro e chi lo usa, non soltanto i turisti ma anche i city users e il popolo della notte, per così dire, ed è il tema della ZTL. Ne avevo parlato anche la settimana scorsa. I comitati dei residenti stanno preparando una manifestazione, anzi era stata annunciata la settimana scorsa, manifestazione per chiedere l'estensione della ZTL H24. Il maltempo aveva poi portato al rinvio. La manifestazione si terrà però domani sera. Ne parliamo con Manuela Vannozzi del comitato Ma noi quando si dorme, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno. Allora, vediamo, aspetti, non la sentiamo bene, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento. Anche agli ascoltatori chiedo un poco di pazienza e ritorniamo fra pochissimo.

0: Newsbox.
1: Dovremmo aver ristabilito il collegamento con Manuela Vannozzi, ma noi quando si dorme, comitato del centro, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a voi per essere pronti qui a raccontare la vostra iniziativa domani sera, una iniziativa al ingresso della ZTL, via Santa Verdiana, via dell'Agnolo. Cosa vi ha spinto? Insomma, innanzitutto, che cosa farete domani sera e per quale motivo?
2: Sì. Allora, il motivo nasce da molto lontano. Noi nel centro storico la sera, in particolare appunto quando rientriamo a casa e le porte telematiche vengono aperte, purtroppo i nostri posti auto vengono abusivamente occupati da chi non è residente, perché appunto nel corso di tutti questi anni non ci sono mai stati controlli. Quindi poi arriviamo al fine settimana, quindi nelle serate della Movida, che addirittura oltre a parcheggi abusivi si verificano anche parcheggi selvaggi, cioè addirittura macchine parcheggiate di fronte alle porte delle abitazioni. Quindi ecco, un fenomeno che è stato documentato negli anni con tantissime foto pubblicate su Facebook, che però dall'amministrazione purtroppo non c'è mai stata una risposta concreta. E noi riteniamo che i tantissimi annunci di controlli, siccome non ci sono mai stati, riteniamo che la soluzione possa essere una ZTL protetta, perché ad oggi purtroppo la ZTL non è protetta. Ci sono tantissimi varchi che vengono elusi, no? Cioè tanti varchi che vengono comunque superati, e quindi rivedere la ZTL, quindi ricontrollare i varchi e ovviamente stenderla ad un orario più congruo per chi ancora risiede.
1: Ricordiamo, la ZTL estiva dalle 23 alle 3 di notte lascia quindi una finestra, dalle 20 alle 23 lascia una finestra aperta e quindi lì entrano le macchine. Voi dite appunto, occupando anche gli spazi di chi legittimamente dovrebbe cercare posteggio, cosa farete domani sera?
2: Allora, domani sera abbiamo deciso di scendere in piazza, perché appunto siamo esasperati, quindi questa nostra rabbia la vogliamo un po' manifestare, perché comunque abbiamo già attraversato il nostro percorso istituzionale con lettere al sindaco, annunci, incontri, il consiglio di quartiere, ne abbiamo fatti diversi negli ultimi mesi dove abbiamo appunto portato avanti questa richiesta, ma siamo state appunto inascoltate. Allora abbiamo deciso di fare questo incontro chiamando un po' di cittadinanza. Ci troveremo, abbiamo dato appuntamento al giardino che si trova in via Margara, proprio di fronte alle murate. E abbiamo preparato un po' di cartelli e faremo una passeggiata senza intralciare la circolazione, ma faremo una passeggiata nell'area dove appunto ci sono delle porte telematiche che appunto vengono aperte alle 20 e vengono richiuse alle 23. Appunto è una finestra che purtroppo consente l'accesso a tutti e quindi il problema si acutisce.
1: Sarete armati anche di fogliolini rosa, perché?
2: Sì, allora abbiamo deciso di fare questa manifestazione perché noi riteniamo che il vecchio fogliolino rosa sia un deterrente, cioè fare la multa, ma che sia visibile anche agli altri, no? Cioè io passo, visto che qualcuno ha preso la multa, forse ecco, faccio un attimo attenzione a non occupare un posto che è riservato ad altri.
1: Quindi diciamo, vi muoverete verso il centro e in qualche modo castigherete in modo bonario, no?
2: Sì.
1: Con questi fogliolini rosa di avvertimento tutti coloro che si avranno parcheggiato in un posto non regolamentare, insomma.
2: Sì, sì, sì. Quindi vi aspettiamo, abbiamo cercato di divulgare la notizia a a tutti i nostri amici e abbiamo fatto anche un po' di volantinaggio. Speriamo domani, appunto, il tempo sarà sicuramente certo. bello.
1: Una domanda, il comune abbiamo visto ragiona in questi giorni anche di ZTL Viola, cioè tutelare la zona di Campo di Marte dal prossimo autunno, quando ci saranno i lavori della tranvia e nei giorni delle partite della Fiorentina. Che effetto vi fa sentire queste notizie, insomma?
2: Beh sì, quando si parla di tutelare la residenza la notizia è sempre buona, quindi non so, ora non conosco il tipo di tutela, però sicuramente va nella direzione giusta, nel senso che la residenza va tutelata.
1: Quindi se da una parte ZTL Viola, voi dite però anche pensate alla ZTL che già c'è, insomma.
2: Beh certo, ormai insomma la città è sotto gli occhi di tutti, si è svuotata dalla residenza, noi ci consideriamo dei residenti resistenti, perché comunque io la macchina la parcheggio a chilometri di distanza, non la uso quasi mai, utilizzo la bicicletta, i mezzi pubblici, quindi mi sposto senza l'auto, però questo non vuol dire che non è possibile, che sia possibile non averla, perché comunque a volte ci possono essere delle esigenze familiari che la macchina serve, ecco. Quindi se questa amministrazione, visto che in campagna elettorale più volte ha manifestato la volontà di lavorare per riportare la residenza in centro, io direi che intanto ecco lavori affinché la residenza che c'è oggi ci possa restare.
1: Esatto, grazie. L'appuntamento domani sera dalle 20:30, giusto?
2: Sì, alle 20:30. Comunque Giardino a qualsiasi Margara, ora noi vi aspettiamo.
1: Giardino Margara davanti alle murate, zona di Via dell'Agnolo. Grazie Emanuela Vannozzi e allora buona manifestazione.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie.
1: 9:42 minuti, qualche istante di musica e poi altri approfondimenti. Ripartiamo dal carcere.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:43 minuti, voltiamo pagina, andiamo a un tema che a noi è caro, quello del carcere. L'occasione è quella di parlare dell'incontro avvenuto in commissione del Consiglio regionale, della discussione sull'attività svolta nel 2025 dal garante dei detenuti della regione toscana. Una occasione che è stata quella anche per ricordare il quadro in cui ci si muove, quello del sistema carcerario toscano, fotografato dai dati del garante del 2025, 3.382 ospiti delle carceri toscane, un numero in crescita, sostanzialmente costante dopo che si erano avuti delle forti diminuzioni nel corrispondenza del Covid, una capienza effettiva che parla di un sovraffollamento medio del 134%, ci sono ovviamente punte anche molto superiori, a Lucca 240%, Arezzo 168%, Massa 170% di sovraffollamento e Sollicciano 158%. I detenuti sono in buona parte, un terzo hanno da scontare meno di 3 anni di pena e ci sono molti detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza, 831, tra cui anche parecchi stranieri. Cresce anche la reclusione, il numero delle recluse donne, erano nel 2025 103 contro le 94 l'anno precedente, l'85 nel 2023, e poi ovviamente ci sono anche i dati più drammatici, quelli dei suicidi, 5 nel 2025, ma anche vanno segnalati 133 tentati suicidi e molti atti di autolesionismo. Ne parliamo con il garante regionale della Toscana, Giuseppe Fanfani, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Questi dati li abbiamo sintetizzati, in realtà l'abbiamo parlato già a lungo, restituiscono un quadro che lei come definirebbe? Si può dire drammatico anche in relazione alle altre regioni del nostro sì. Paese?
2: Il quadro della detenzione in Italia è drammatico per definizione, è abbandonato da decenni. Dei detenuti non importa niente a nessuno, perché detenuti, parlare di carcere in Italia fa perdere voti, non li fa guadagnare. Quindi questa è una censura d'ordine generale che non riguarda un partito o l'altro, è un modo di pensare, per cui è molto più facile far finta di non vedere piuttosto che analizzare il problema. Perché quando voi analizzate il problema, quando noi ci mettessimo a analizzare il problema, dovremmo renderci conto che il mantenere le carceri in queste condizioni è una evidente inciviltà. Basta andare dentro le celle per rendersene conto. E quando si parla di detenuti si parla di una marea di disperati, di disgraziati che sono in carcere perché non hanno alternative serie. Poi ci sono i delinquenti veri, ma lì è un altro problema, un problema di 41 bis, eccetera, affrontato già da tempo.
1: Quindi lei dice che gran parte delle persone che sono dentro, per dirla in gergo, è per reati di scarso lieve entità.
2: Ma i reati sono tutti gravi, perché anche, che ti devo dire, scippare o truffare un vecchino è un reato grave, no? Eppure si parla di reati bagatellari. Non sono certo omicidi, non sono certo associazioni per delinquere di stampo mafioso, però è evidente che ci sono a livello di pena una gravità maggiore o minore in relazione ai quali bisognerebbe avere risposte differenziate. Se il sistema rieducativo, che dovrebbe essere la missione del carcere, è molto più semplice nei confronti di soggetti che non appartengono alla delinquenza organizzata, ma che si sono trovati a delinquere per condizioni sociali o personali che possono essere rimediate. Ecco. che ti devo dire, nei confronti di costoro la ricerca di un rimedio sarebbe fondamentale, ma non c'è neanche quella. Nelle carceri manca tutto, capito?
3: Al di là a partire dello spazio, diciamo dalle strutture, con lo spazio, quello del sovraffollamento lo ha ricordato.
2: Quando si parla di sovraffollamento, si parla della lesione di una, del superamento di una misura che è minima. L'affollamento ordinario nelle carceri, in relazione al quale diremmo che tutto va bene, sono 3 metri quadri lordi a persona. Ora 3 metri quadri lordi a persona viene da ridere, perché in una cameretta da 15 metri quadri, che è la misura di una cameretta da bambini, ci stanno in 5, con un unico bagnetto che definire bagno è un lusso, che è un cesso e basta, con un lavandino e una buca, nella quale è una tazza, all'interno del quale per mancanza di spazio vengono conservati anche cibi, viene fatto da mangiare, insomma è una situazione veramente che andrebbe vista di persona, ecco.
3: Ci sono di parlare, diciamo dei buchi neri a livello proprio di luoghi, insomma. Noi spesso parliamo di Sollicciano, tra l'altro la situazione di Sollicciano rispetto ai vostri dati 2025 è ulteriormente peggiorata, perché se non sbaglio ora siamo a oltre 660 detenuti.
2: Sì, 660 confronti dei 500 l'anno scorso.
3: Ecco, Sollicciano a parte, ci sono delle situazioni particolarmente critiche dal punto di vista delle strutture, degli spazi, della mancanza di umanità nella detenzione?
2: Se la misura è quella che ti ho detto prima, la mancanza di dignità è dovunque. In qualsiasi carcere tu entri, compreso nei carceri piccolini, come il Rosseto ad Arezzo, per esempio, nei quali c'è un rapporto umano anche tra gli agenti di polizia penitenziaria e i detenuti, dove i detenuti sono conosciuti per nome, dove non manca sostanzialmente niente, dove non si verificano suicidi, ecco, anche in un carcere piccolo purtroppo mancano tutti quei presidi che dovrebbero essere il presupposto per il reinserimento sociale dei detenuti nella società, perché sono soldi buttati via, restituisce alla società persone peggiori o comunque malamente orientate come sono entrate, non hai fatto niente.
3: Leggo uno dei commenti che i consiglieri regionali hanno fatto rispetto alla discussione. Chiara Laporta, capogruppo Fratelli d'Italia, dice praticamente se la maggioranza della popolazione carceraria è di origine straniera, vuol dire che il sistema dell'accoglienza non funziona. È d'accordo?
2: Il sistema dell'accoglienza, per la verità, non funziona da sempre. Con legislazioni diverse, a cominciare dalla Bossi-Fini, la Porta se la dovrebbe ricordare, perché i suoi mandanti l'hanno fatto. In sostanza, chi controllato, perché quanti l'hanno senza, con le mutande e basta addosso, poi vengono messi nei centri di accoglienza e dopo gli viene fatto il foglio e questi se ne girano per tutta Italia. O finiscono a raccogliere i pomodori a 3 euro l'ora, oppure finiscono la mano alla malavita organizzata. È difficile che trovino un equilibrio da soli. Ci vorrebbe un sistema sociale enormemente più strutturato, e dovrebbe fare i conti anche con una programmazione di flussi, che però è un problema europeo, non è un problema che l'Italia prova a affrontare da sola. L'Italia si trova maggiormente esposta perché sul Mediterraneo è quella più proiettata verso le coste africane.
3: Senta, un'altra domanda, c'è un tema forte della salute in carcere, buona parte dei detenuti hanno problemi di dipendenza, tossicodipendenza, alcol e anche altre sostanze, molti hanno problemi di salute mentale, problemi di carattere psichico più o meno grave. C'è un tema della sanità in carcere e su questo può fare qualcosa la Regione Toscana? Abbiamo parlato dell'Unione Europea, del governo, che ovviamente hanno i loro, le loro responsabilità, ma qualcosa può essere fatto anche dalla regione?
2: Sì, è una delle regioni più strutturate, devo dire. Ci sono regioni in Italia in cui la sanità in carcere non funziona per niente, altre in cui funziona molto bene, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, e la Toscana è una di queste. Però è assolutamente insufficiente, perché c'è un concentrato di disgrazie all'interno del carcere che non finisce più e nei confronti delle quali è anche difficile un'organizzazione, perché una cosa è curare all'esterno una persona che è malata di qualsiasi malattia e anche di malattie di carattere psichiatrico, altra cosa è curarla all'interno di un carcere, dove ci sono sistemi di compressione naturali e inevitabili che impediscono anche, che si devo dire, una passeggiata all'aperto in compagnia di una persona a cui vuoi bene, che ti tranquillizza anche se non stai bene. Ecco, ci sono delle condizioni particolari, però teniamo presente che in carcere i malati psichiatrici, tossicodipendenti, grosso modo sono un terzo della popolazione e molto spesso questa diagnosi è doppia, perché trovi malati con problemi psichiatrici che sono anche tossicodipendenti e qui il problema diventa difficilmente risolvibile. Io non darei, non graverei particolarmente, non darei, butterei la croce sul sistema sanitario. Purtroppo il sistema della detenzione rappresenta ed enfatizza, gonfia, fino a farli esplodere nei suicidi tutti questi problemi.
3: Senta, sicuramente non abbiamo messo il buon umore a chi ci ascolta in questi ultimi minuti, perché insomma i problemi si intrecciano, sono enormi nel carcere e diciamo tutti quelli che di peggio c'è nella società si amplificano, no, dentro le mura.
2: I problemi ci gonfiano e poi scoppiano i suicidi.
3: E che è un altro tema ovviamente, quello dei suicidi in carcere e dei fenomeni di autolesionismo. Ma se lei dovesse individuare un primo punto, un primo passo da cui partire per provare a spostare questa montagna, da dove partirebbe? Non mi dica che anche lei è scoraggiato, perché sennò questo lavoro come fa a farlo?
2: No, io sono scoraggiato proprio perché lo faccio con impegno e quindi mi confronto quotidianamente con una realtà che non scoraggia me personalmente, ma mi fa trovare estremamente in difficoltà quando mi si fanno domande come quella che mi ha fatto lei: da che parte comincerei?
3: Perché da qualche parte, se vogliamo provare a cambiare qualcosa, dovremmo cominciare.
2: Svolterei un pochino. Vedi, Giachetti aveva fatto una proposta di liberazione anticipata speciale che concedeva a tutti più giorni per uscire, una maggior
3: un era calcolo diciamo tipo diverso del bonus che accumuliamo diciamo quando siamo in carcere piano piano, diciamo una sorta di buona uscita finale, ne dava più giorni, ecco, quindi cominciare con un provvedimento di alleggerimento dal sovraffollamento.
2: Hai usato un buon termine, perché i detenuti li chiamano giorni, non la chiamano liberazione anticipata, hanno questo termine sintetico che hai usato anche tu, ma io avrei dato più possibilità ai magistrati, cioè avrei detto per le persone che si sono comportate bene, che hanno dimostrato eccetera e che hanno meno di un anno o meno di due anni da scontare, il magistrato può pensare a una liberazione anticipata molto più grossa. Ecco.
3: Diciamo il governo sta pensando più che altro all'espulsione diretta oppure alla privazione della cittadinanza nei reati più gravi per certi tipi di persone. Mi sembra che si stia andando da un'altra parte, no?
2: No, guarda, che se uno dovesse togliere la cittadinanza a tutti quelli che commettono reati gravissimi, i cittadini italiani, dovrebbe cominciare da tutti i mafiosi e camorristi, No, per essere chiari, perché da tutta la malavita organizzata che ha la cittadinanza italiana, se parti dal presupposto che un cittadino italiano, anche se ha genitori antichi che vengono da altre parti del mondo, tu gli debba togliere la cittadinanza, allora devi cominciare dai mali nostri, oppure devi dire che ti comporti nello stesso modo. ma vedi, ci sono dei popoli che hanno creato una capacità di eliminare il concetto di origine e di creare un'accoglienza diffusa. I migliori anni dell'America, quelli che hanno affascinato anche me quando ero ragazzo, e parlo di tanti anni fa, avevano questa caratteristica, che tu potevi entrare e potevi diventare presidente degli Stati Uniti anche se avevi la pelle nera. Oggi gli Stati Uniti
3: sono un'altra cosa.
2: Diciamo, sono un'altra cosa purtroppo, governati in maniera irresponsabile, però il sistema dell'accoglienza va regolamentato e va disciplinato in maniera molto più intelligente e molto più saggia, e qui il problema si chiama Europa. E nell'Europa purtroppo stanno emergendo tutta una serie di fattori antagonisti che si sono rivelati in tutte le ultime elezioni e che si riveleranno ancor più nelle elezioni prossime venture nella Francia. Insomma, bisogna stare molto attenti quando si parla di questa faccenda.
3: Garante, questo discorso ci porterebbe anche troppo in là. Noi la ringraziamo anche perché il tempo ci è tiranno.
2: Io ringrazio voi, perché ogni tanto parlare di cose di questo tipo che sfociano nella politica mi dà tanto gusto. Va bene.
3: Grazie ancora, garante regionale dei diritti dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani. Noi siamo in chiusura, abbiamo solo il tempo di leggervi forse i titoli della cultura, dei quotidiani. Corriere Fiorentino batte il cuore di Firenze, una città dei lettori, nuova edizione dal 3 al 7 giugno al Teatro La Pergola, Villa Bardini, 75 ospiti, da Carrère a Desai fino ai finalisti del Premio Strega, è una sinergia con la mostra delle foto Locchio. E poi un altro approfondimento dedicato all'ultimo libro di Riccardo Nencini, dedicato a Oriana Fallaci, L'Oriana Furiosa, testa alta nella storia. A 20 anni dalla scomparsa, Riccardo Nencini, che fu amico di Oriana Fallaci, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale, ricominciare dall'impegno di staffetta partigiana con le bombe dentro le verdure. Dalle pagine della Repubblica, con le pagine della cultura, la città dei lettori, da Pinocchio alla Fiorentina, è l'anno degli anniversari, è il principale approfondimento appunto dedicato ai libri. 10 in punto, ci fermiamo qua col nostro newsbox, linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, e poi l'agenda eventi luci della ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna domani alle 9:05. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
6: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta.
9: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Oggi e domani alle 21 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Ludovico Einaudi in concerto. Allo Spazio Alfieri, ultima serata del Kibaka Florence African Festival, 10ª edizione, alle ore 19 in proiezione We Were Here, The Untold Story of Black Africans in Renaissance Europe di Fred Cudio Kouornou, alla presenza del regista. Alle 20:30 in proiezione Katanga di Dani Kouyaté. Alle ore 21 al Teatro Verdi di Firenze l'Orchestra della Toscana con Diego Ceretta direttore e Silvia Careddu al flauto suona musiche di Rubini, Ibert e Brahms, ingresso ridotto per i soci Arci. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti. Luci della ribalta.
9: Agenda eventi di Nova Radio.
8: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.
2: Lo Torino non lo sa, cos'è che fa più male? Se la batteria al volume alto dei concerti

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 direzione Roma, coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, con ulteriori rallentamenti in uscita Firenze Impruneta per chi proviene da Bologna. Sempre in A1 verso Roma, coda in aumento tra Incisa Reggello e Valdarno per un precedente tratto chiuso, mentre restano 6 km di coda per incidente tra Valdarno e Arezzo, anche se la situazione è in lento miglioramento. Sulla Fipil in direzione Firenze, traffico rallentato tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Infine sulla diramazione per Pisa, rallentamenti in direzione Pisa tra Pisa Aeroporto e il bivio per il raccordo Pisa Centro. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Puneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, questa settimana ancora lavori in Viale Matteotti, Gramsci, Giovanni Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Questo è Kentu, Cabiria Record.

0: think I'm going crazy.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
2: Sono lo specchio la cui immagine vorresti assomigliare, il vaso di Pandora che vorresti scoperchiare per entrarci dentro e restarvici rinchiuso, lontano da quel mondo in cui ti senti intruso ed invisibile, dentro un'automobile, fermo in un ingorgo ad uno svincolo, il tuo sguardo immobile appoggiato sopra il finestrino col calore oscilla ed un perfetto estraneo che manco t'assomiglia t'osserva, occhi vuoti.

Sangue, la mia specialità. Te ne faccio vedere fiumi. Facevo il Colosseo un paio di millenni fa. Intere a pezzi cluse le frattaglie, spaccio storie d'ogni sorta, complete di dettagli e figli morti, contorti e psicodrammi esistenziali e passioni turbolente, torbide ossessioni con amanti, parenti, issa esse o malamente, tutti insieme a vendicarsi, ma appassionatamente.

mente. Io non ti dico niente, però te lo ripeto lentamente. Col tono dissuadente t'arravoglio in un imbroglio e non ne scappi più. E c'è di blocco la tua identità alla TV. Seguimi, fermati, girati, adesso togliti la band e osservami. Fa attenzione perché ora sei target davanti al mio plotone. E l'hai voluto quel tuo posto in prima fila, coglione. Ti dico.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
2: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
1: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
3: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, per una volta siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere, a provarci in tutti i modi.
1: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Cobol contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Traffico intenso in A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione a Roma per conseguenze di un incidente già risolto. In tutte le altre tratte, nelle autostrade della regione e sulla PPI, si segnala traffico regolare. Sulla Siena Firenze in entrambe le direzioni, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa

Un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B: dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Stai ascoltando Nova Radio.

Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Anche oggi siamo qui su Spazio Comune, Francesca Chiavacci,
1: Vincenzo Striano.
0: E come sempre, Vincenzo, scusateci per questi pochi minuti di ritardo dovuti al traffico fiorentino. Non vi diciamo quindi niente di nuovo. Vincenzo, come sempre, presenta i nostri graditissimi ospiti.
1: Va bene, allora noi abbiamo due ospiti con cui parleremo dell'Atlante delle guerre. Li presento, sono Alice Pistolesi, giornalista e redattrice, è una delle dei redattori dell'Atlante delle guerre, e poi Manfredino Sauro, che credo sia il vicepresidente dell'Arci di Firenze, visto che me ne sono ricordato, dell'incarico, non solo segreteria.
0: Bravo.
1: E che è bravino. E che è anche, oltre ad essere il vicepresidente, è persona espertissima di cooperazione internazionale. Quanti paesi sei stato?
2: In che senso?
1: In quanti paesi sei stato? Non per lavoro, non per viaggi di piacere.
2: No, principalmente Colombia, Cuba, Nicaragua e Palestina.
1: Insomma.
0: Devi stare molto attento, perché se fai questa domanda all'Alice ci vuole tutta la trasmissione.
1: No, lo so, infatti a lei non gliel'ho fatta perché Francesca mi aveva detto che viaggi continuamente, però te lo chiedo anche a te.
0: Anche con la bambina
1: zone di crisi. Naturalmente non parliamo di turismo, ma di situazioni di crisi, giri per situazioni di crisi.
3: Sì, allora, prima di tutto ciao a tutti e a tutte, anche da parte mia. Allora sì, viaggio tanto, ora tantissimo, mi piacerebbe di più, perché comunque...
1: Sei un'appassionata del tuo lavoro.
3: Sì, e poi insomma sono comunque una giornalista freelance, quindi sì, capiamo tutti, no, la difficoltà del sostenere, dell'autosostenere tanti viaggi, però insomma sì, quando si può, almeno 2-3 l'anno... Ecco, cerco di farli in situazioni di crisi o anche insomma dove c'è da raccontare comunque varie questioni ambientali oppure di collegati a movimenti femministi o insomma questioni migratorie, quindi un po' tutto, non soltanto le crisi.
0: Quindi il range è molto ampio.
3: Capito, cioè da andare un po' in tutte le parti del mondo, si trova sempre qualcosa da scrivere ovunque, quindi ecco.
1: Sì. Per certi aspetti purtroppo, da altri punti di vista,
3: sì, però
1: per fortuna ci siete voi che...
3: Si cerca anche di fare cose, diciamo, ultimamente sto cercando di fare anche cose un po' positive, ecco, non soltanto per l'Atlante, ma anche proprio come giornalista freelance, quindi cercare delle storie che hanno anche appunto un risvolto positivo, perché ne avevo proprio bisogno io, cioè avevo, a un certo punto avevo bisogno di raccontare anche cose che non
1: fossero
3: soltanto drammatiche.
1: Ma secondo me anche il pubblico ha bisogno anche di storie positive. Comunque l'informazione fa la differenza sulle cose, eh?
3: Esatto, sì, cioè secondo me bisogna anche raccontare una parte bella del mondo. Noi come Atlante diciamo sempre che ci piacerebbe smettere di fare l'Atlante e le guerre.
1: Ma tra l'altro
0: abbiamo introdotto Atlante, ma per ora in realtà questo Striano non l'aveva detto.
1: No, però
0: l'argomento
1: volevo...
0: di questa trasmissione.
1: Va bene, no, l'avevo detto, l'Atlante, l'avevo detto subito che l'Atlante delle guerre. Però volevo fare una piccola osservazione generale di una cosa che guardavo stamani, di un giornalista che è Natale, che conoscete, forse è stato segretario dell'USIGRAE, che lui ha pubblicato le prime pagine di questi giorni paragonando due fatti che ci sono stati, per dire come l'informazione fa la differenza. Quello che è successo a Modena con quello, e le pagine sono, guardate veramente i titoli di prima pagina, sono terribili, perché parlano di una situazione di terrore in Italia. Più o meno negli stessi giorni c'è stato invece l'immigrato ucciso dalla banda di ragazzini italiani e non ha meritato nessun titolo in prima pagina sui giornali della destra, stiamo parlando, imprenditori della paura.
0: Dunque, non ha meritato nemmeno nessuna visita istituzionale, né di destra né di sinistra. Se proprio
1: lamentiamoci anche del Presidente della Repubblica, sono d'accordo.
0: Però noi stiamo andando fuori tema.
1: Sì, no, infatti torniamo, era solo per dire che l'informazione fa la differenza. E dunque mi attacco subito all'Atlante delle guerre, raccontare diventa fondamentale. E l'Atlante delle guerre però ce lo racconta Alice, perché è Sauro.
0: Manfredi. Stamattina
1: sono pallato, scusa. Manfredi. Succede.
0: Atlante delle guerre. Intanto per un ascoltatore o un'ascoltatrice ignaro che non dà per acquisito tutte le cose che diamo noi. Che cos'è e da quanto tempo c'è?
3: Allora, è un progetto di giornalismo, ma non solo, perché alla fine è un progetto molto ampio, che esiste da 15 anni, più o meno, forse qualcosa in più, perché questo di appunto l'Atlante di cui stiamo parlando adesso, di cui parliamo stamani, è la nostra 14ª edizione, quindi diciamo sono più o meno questo tempo. E siamo un gruppo di giornalisti, fotografi, diciamo in generale attivisti dell'informazione, che come da tutti questi anni si occupano di raccontare quelle che sono le guerre in corso, i fenomeni collegati alle guerre, alle crisi, e poi insomma, facciamo anche un libro che è proprio un vero e proprio Atlante, che esce una volta l'anno circa, perché poi il tema è sempre quello di trovare fondi per stamparlo. E poi facciamo progetti nelle scuole, mostre, incontri in tutta Italia, quindi è un progetto che appunto non è soltanto un libro, il sito che da poco appunto si è unito a Unimondo, quindi abbiamo un sito che parla sia di guerre che di ambiente, quindi insomma cerchiamo
0: dici lo sito unimondo.org.
3: Sì. Comunque anche se scrivete Atlante delle guerre vi ci indirizza, diciamo, perché appunto ci siamo uniti recentemente a dicembre l'anno scorso, quindi è un progetto, come dire, vario, che riguarda l'informazione partendo un po' appunto da quello che dicevi, cioè da quanto è importante raccontare le cose in un certo modo per far capire quello che succede. Cioè noi diciamo sempre che il nostro Atlante vuole fornire un po' di mappe, ecco, per capire un po' quello che ci circonda, per capire le ragioni profonde che sono dietro ai conflitti, per non dare, ecco, tante cose per scontate.
1: Ecco, parlando di un argomento, la domanda che faccio sia a te che a Manfredi, di cose così, parlavamo prima dei titoli, della verità, del giornale, eccetera, e di come gli imprenditori della paura, diciamo, siano molto attivi nell'influenzare per spostare a destra l'opinione pubblica. Si riesce a parlare di guerre senza essere imprenditori della paura? Domandona.
0: Accidenti, stavani.
3: Allora, ci si prova, quantomeno quello che proviamo a fare è raccontare le cause profonde. Quindi noi non siamo né un libro che esce una volta l'anno, oggettivamente non lo può essere, ma nemmeno il sito, un qualcosa che va sulla cronaca. Quindi sai, sulla cronaca è più facile avere quel ruolo. Noi quello che cerchiamo di fare sono delle analisi, delle interviste, parlare con le persone, quindi come dire il punto di vista è un po' ribaltato, cioè quello che quindi parla con le vittime, con le persone che subiscono le guerre, quindi ecco quello che proviamo a fare è un po' ribaltare vari concetti che sono nel giornalismo di guerra standard, ecco.
2: Ma per quanto riguarda l'informazione, io non mi limiterei soltanto agli imprenditori della paura, come li chiami te, ovvero ieri il titolo del Corriere della Sera, quella home page, era tutto sulla mail dello psichiatrico, psicopatico di Modena, in cui accusava i cristiani, che minacciava i cristiani, e quella è completa disinformazione, perché strappano un singolo fatto per demonizzare le persone. Ma in tutto il genocidio in corso a Gaza, il Corriere della Sera e Repubblica sono stati totalmente schierati per lo stato genocidario di Israele. Faccio un semplice esempio: nelle carceri israeliane ci sono 9.400 palestinesi, di cui 10 sono parlamentari eletti dal popolo palestinese. Ecco, proviamo a ribaltare la situazione, proviamo a vedere cosa direbbero i nostri quotidiani se nelle mani delle milizie palestinesi ci fossero 10 membri della Knesset, quella stessa Knesset che, prima che lo dica qualcun altro, rappresenta un Parlamento che ha votato all'unanimità l'istituzione di un tribunale speciale che con la possibilità di condanna a morte per i fatti del 7 ottobre, oltre aver votato a maggioranza l'istituzione della pena di morte per i prigionieri palestinesi, quindi non esattamente di uno Stato democratico, ma di uno Stato che fa propria una politica di apartheid. Stessi giornali che ieri, quando c'era questo titolo del Corriere della Sera in un page in prima, come prima notizia a tutta pagina, per andare a trovare notizie sulla flottiglia, cioè di internazionali che sono stati sequestrati al di fuori di ogni legittimità, di ogni diritto internazionale, di ogni codice della navigazione in acque europee e internazionali da uno Stato come lo Stato di Israele che ha commesso un atto di pirateria, bisognava andare a cercare in fondo. E anche oggi non mi sembra ci siano queste grandi queste
1: no
2: grandi
1: hai ragione notizie. Hai ragione,
0: cioè, nel sotto... che vuol dire Manfredi, se capisco, è però la domanda di Vincenzo stavolta voglio difendere, se ci si no, vabbè, sempre
1: poi anche attaccare,
0: come è possibile con uno strumento come l'Atlante, che denuncia, poi ce lo dirai il numero, ma il numero delle guerre nel mondo, riuscire però a non, come posso dire...
1: A fare un'informazione non sia terroristica, diciamo, o aumenti le paure.
0: Induca la rassegnazione, ecco, io penso sì, rassegnazione. Alla rassegnazione. La Lisce ci ha già detto che non è il loro compito, giustamente, la cronaca, però... Mi ci piaceva approfondire perché questo Atlante, ora siamo in una radio e non si può vedere, e poi ho capito che è anche cambiata l'edizione grafica quest'anno, però lo conosco da tanto, noi lo chiamavamo una sorta di sussidiario, cioè è fatto, Alice si parla tutto noi, devi parlare te, però diciamo proprio in maniera graficamente molto fruibile anche da... ragazzi, bambini, persone insomma con minori strumenti, come se fosse didattica, giusto un po'.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. È stato pensato proprio per quello, cioè è stato pensato dal diciamo l'idea arriva dal nostro direttore che è Raffaele Crocco, appassionato di Atlanti, e poi un po' anche un po' tutta la redazione appassionata di Atlanti normali, quindi dove nella un Atlante normale che cosa c'è? Ci sono le schede del paese. Ecco, nell'Atlante delle guerre ci sono le schede del conflitto. Quindi ogni guerra viene raccontata con una scheda conflitto, che è qualcosa di estremamente analitico, quindi come dire anche per noi giornalisti che non rispettiamo mai gli spazi, e questo ce lo dice sempre il nostro grafico e tutte le volte ci bacchetta quando gli mandiamo dei testi molto più lunghi o molto più corti, spesso molto più lunghi, e invece no, con un Atlante è necessario, come dire, avere lo stesso la stessa scheda per tutti, quindi questo dal nostro punto di vista ce lo siamo sempre detti, è anche una scelta politica che facciamo, cioè nel senso ogni guerra per noi ha lo stesso diritto di essere raccontata, e quindi ha nell'Atlante lo stesso numero di pagine. Questo diciamo non vale vale anche in questa edizione, però in questa edizione abbiamo deciso di aprire sulla situazione in Palestina, nella striscia di Gaza, perché ci sembrava qualcosa, come dire, di estremamente che avesse bisogno di un approfondimento ulteriore, però tendenzialmente la situazione delle schede resta questa. Per ricollegarmi alla domanda che facevate giustamente, noi ce lo diciamo spesso, cioè appunto non vogliamo più fare l'Atlante e le guerre, c'è chi di noi vuole fare l'Atlante e le pasticcerie, io sono una fan dell'Atlante e le pasticcerie, cioè andare in giro per il mondo a assaggiare dolci, mi piacerebbe molto di più, però diciamo che abbiamo cercato da un po' di anni di spostare l'attenzione su quella che è anche la pace. Cioè, quindi, a parte la nostra idea che rimane sempre anche di fare un Atlante della pace, che cosa abbiamo fatto nell'Atlante delle guerre da tanti anni? Insieme, tra l'altro, a un gruppo di giovanissimi ricercatori all'Università di Firenze, quindi una roba proprio di qui, della città, coordinati dal professor Giovanni Scotto, per ogni guerra loro cercano un tentativo di pace, quindi un'esperienza concreta che può essere quella di un'associazione, di un gruppo, di un comitato, che appunto racconti quello che fa la gente comune in quel conflitto, perché anche nella dove c'è la violenza diciamo più tremenda c'è sempre qualcuno che fa qualcosa per la pace.
1: Ricordiamolo, sì, hai fatto bene a ricordare il lavoro che fa Giovanni, che tra l'altro è un amico ed è una persona da sempre attivissima su questo tema del diciamo del di trovare dei percorsi che siano per un punto di vista pacifista anche per affrontare i temi delle guerre e non inseguire appunto gli imprenditori della paura. Ma io volevo dar ragione però a Manfredi quando giustamente non sottolineava un dato che sull'informazione c'è, e cioè se non, so, non c'è solo la verità, che qualche volta è perfino diciamo caricaturale, i titoli che riesce a tirare fuori, anche se probabilmente efficaci per una parte del pubblico, ma anche i cosiddetti giornaloni, come li chiama qualcuno politicamente, cioè insomma,
4: diciamo la massima parte dei giornaloni,
1: appunto, vabbè, insomma, comunque anche i grandi giornali, i grandi quotidiani nazionali hanno un atteggiamento e che su alcune cose, e certo avete ragione voi, sulla, sul tema Palestina è quello più stridente, voglio dire, per come viene fuori, ci vuole poco a dire il governo italiano protesta per gli attivisti italiani arrestati, dopodiché giustamente si fanno, secondo me, le sanzioni alla Russia, non si capisce però perché non si debba fare niente su Israele, che... per cui hai ragione Manfredi, avete ragione nel sottolineare, non volevo sottovalutare, però certo quei titoli sono davvero terrificanti, dopo se riesco a ritrovarli
3: sì, li
1: ridiamo
3: sì. Noi per esempio quando ci fu quindi ormai 2 anni fa l'invasione del Libano, di Israele in Libano, noi un editoriale, in questo caso del nostro direttore editoriale del sito, che è Emanuele Giordana, fece questo editoriale secondo me molto calzante su come tutti i giornali italiani avessero titolato incursione,
4: sì.
3: Quindi incursione di Israele in Libano, quindi incursione, come dire, è un termine, cosa ci fa venire in mente? Ci fa venire in mente qualcosa di veloce, cioè un'incursione è qualcosa di flash, no? E in realtà era
1: anche meno grave.
3: Sì, qualcosa, un'operazione anche limitata, circoscritta, cosa che invece non era stato fatto giustamente quando Putin ha invaso l'Ucraina. In quel caso giustamente era stato titolato invasione dell'Ucraina. Ecco, quindi usare anche termini per una situazione simile, termini molto diversi, ci dice tanto. Ecco, quella non era un'incursione, tant'è vero che l'esercito israeliano è ancora in Libano. Ecco, un'incursione che, come dire, dura da 2 anni.
1: Poi sempre di più anche, non
3: solo. Esatto, e si sta espandendo, certo.
1: Volevo chiedere a Manfredi, ma questo, c'è un rapporto anche un po' col nostro territorio o è un'operazione solo nazionale? Cioè la Toscana ha sempre avuto abbastanza ruolo nel, a tutte e due, la folla domanda, nel costruire l'Atlante, ricordavi appunto il lavoro anche di Scotto, no? Che è anche un po' figlio del nostro territorio, oppure è un'operazione nazionale che viene giustamente e correttamente presentata, e la domanda diventa anche che iniziative fate sul territorio per presentare, se ci sono, l'Atlante.
2: No, da quanto io so, poi magari dirà meglio Alice, l'Atlante è da tanti anni sostenuto sia dall'Arci della Toscana, sia da vari comuni anche della Toscana, in questo momento Empoli, se non mi sbaglio, ma è uno strumento fondamentale che è diventato di dominio nazionale un anno fa o 2 anni fa, ma a livello locale toscano viene utilizzato spessissimo. Noi stessi come Arci Firenze l'abbiamo presentato in varie occasioni, siamo stati chiamati anche da vari comuni a presentarlo, l'ultimo a Calenzano quant'era, un mesetto fa più o meno, ma anche l'anno precedente si presentò sempre al comune di Calenzano. È uno strumento che è comunque a disposizione e soprattutto nelle scuole è estremamente efficace, perché appunto dà una panorama di quello che succede nel mondo molto molto veloce e molto significativo. Quindi è molto radicato in Regione Toscana, se non mi ricordo male vengono fatti anche dei laboratori al meeting internazionale antirazzista di Cecina, e da sempre è uno strumento con cui viaggiamo, collaboriamo e cerchiamo di promuovere al massimo possibile, sia come Arci sia come istituzioni locali che lo sostengono ormai da molto tempo. Però ecco, Alice sarà sicuramente più
4: ricordaci
2: dettagliata.
4: I partner, così se siamo a fare la promozione
3: aspetta perché sono tantissimi cioè, allora bene, sì, cioè, sicuramente il legame con la Toscana è fortissimo, e quindi abbiamo anche 2 sedi tra l'altro, una a Trento e una appunto qui in Toscana a Montespertoli nello specifico, quindi il comune di Empoli è un nostro sostenitore insomma da tanti anni, e quindi abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione, realizziamo con loro, andiamo tantissimo nelle scuole a fare dei percorsi che si chiamano in questo caso Investire in Democrazia, quindi incontriamo tantissimi studenti e studentesse tutti gli anni. Da 2 anni organizziamo anche dei momenti di tipo una specie di festival, tra l'altro ne faremo uno nelle giornate, intorno alle giornate del rifugiato quest'anno, quindi insomma l'anno scorso invece abbiamo fatto un corso di formazione, quindi insomma tantissime cose, non soltanto su Empoli ma un po' su tutta la Toscana. Effettivamente da questa edizione abbiamo iniziato una bella collaborazione anche con la Regione Toscana, con cui stiamo stiamo collaborando insomma agli Stati Generali della Pace, che verranno lanciati il 5 giugno a Rondine, quindi al progetto Rondine nella zona di Arezzo, e da lì cominceranno proprio delle tappe in tutte le province per appunto questi Stati Generali della Pace, che saranno in qualche modo sostenuti dall'Atlante, promossi dalla regione. Poi ci sostiene da tanto tempo l'Unicop Firenze, da tanto tempo, insomma, da un paio d'anni sicuramente la collaborazione è attiva, poi appunto le ARCI, poi c'è Finanza Etica, quindi la fondazione, poi insomma altri partner che non sono toscani, però ecco insomma è un progetto corale, cioè noi cerchiamo sempre di non escludere, quindi con noi lavora anche a varie organizzazioni che sono Amnesty, che tutti gli anni ci produce alcune parti relative più che altro di diritti umani, l'UNHCR ci fornisce dati sui rifugiati e gli sfollati, il CDCA, che è il Centro di Documentazione Conflitti Ambientali, con cui approfondiamo tutta la questione legata alle guerre, ai conflitti ambientali, al cambiamento climatico, insomma. Ora l'Agenzia per il Peace Building, che ha sede a Bologna e si occupa appunto di tutti i progetti di promozione alla costruzione di pace, quindi fa anche advocacy su questo tema, insomma. Ora non mi vorrei scordare qualcuno,
1: no, ma
3: è un mondo molto.
1: La domanda serve per far capire il grande lavoro, anche per gli ascoltatori, che c'è per la preparazione dell'Atlante, che dunque è strumento molto qualificato e anche molto interessante e molto utilizzabile per iniziative.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Cesare Martignon della redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Roma code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. Situazione più critica in A11 verso Firenze, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Chiesina Ozzanese e Montecatini Terme. Presente un chilometro di coda in aumento verso il punto dell'incidente. Sulla Siena Firenze in entrambe le direzioni possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovani d'Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Radio in network.
3: E rieccoci in studio dopo questo elenco di catastrofi di traffico, nonché di ferrovie, a parlare con Alice Pistolesi e Manfredi Losauro dell'Atlante delle Guerre. E ci eravamo detti di ricominciare anche con le nostre informazioni pratiche per passare poi alle domande.
4: Per non scordarsene.
3: Abbiamo, diciamo,
4: allora diciamo anche alla fine. Dove si può comprare?
5: Allora, in tutte le librerie si può ordinare, altrimenti si può scrivere a, tramite il sito e ve li facciamo avere le copie.
4: E è presso le sedi ARCI? No, non c'è un...
6: Sì, alcune ARCI, comitati ARCI hanno comprato alcune copie, però ecco, così su due piedi non saprei dirti bene quali, sicuramente regionale, ma probabilmente ARCI Toscana, ma probabilmente per uso interno all'interno dei comitati.
4: Dunque, diciamo,
6: non è aperto al pubblico.
4: Ecco, la distribuzione è quella, diciamo, tradizionale,
3: anche
4: delle librerie.
3: Anche nazionale, a quanto io so, a merchandising, che è quella mela dove si ordinano le magliette, le bottiglie, le...
4: Meglio l'Atlante delle Guerre.
3: Anche l'Atlante delle Guerre, sì.
4: Va bene, allora abbiamo detto, poi lo ripeteremo, è anche facile, insomma, in tutte le librerie. Stavamo parlando, intanto vi volevo chiedere se, l'accennavamo con Manfredi, ci sono anche iniziative collegate non solo all'Atlante, ma questo tema è tema per cui cogliamo l'occasione anche per segnalare cose ci sono in preparazione, sia dell'Atlante, se ce ne sono, sia dell'ARCI di Firenze, in rapporto ai conflitti che, insomma, abbiamo ricordato, drammatico, alla Palestina, ma anche...
6: Allora, rispetto alla Palestina ci sono due importantissime notizie,
4: esatto.
6: Vado in ordine cronologico, ovvero stasera alle 20.30 da Piazza Dalmazia partirà la mobilitazione per richiedere il rilascio immediato, la liberazione immediata dei compagni e delle compagne che sono state sequestrate in acque internazionali dall'esercito israeliano. Tra loro ovviamente ci sono anche Dario Salvetti e Antonella Bundu, con cui abbiamo collaborato e collaboriamo e collaboreremo da tanti mesi e anni. Abbiamo visto le immagini ieri dei motoscafi, dei gommoni dell'esercito israeliano assaltare per il secondo giorno di fila le barche a vela, totalmente armati, e hanno anche sparato ieri proiettili di gomma contro equipaggi totalmente disarmati che portavano aiuti umanitari a Gaza e cercavano di rompere l'assedio a Gaza. Quindi su questo dobbiamo mobilitarci tutti e tutte e chiedere a gran forza che il nostro governo non si lamenti e basta, ma esiga il rilascio immediato di tutti gli italiani e le italiane che sono stati rapiti dall'esercito israeliano. Anche qui ripetiamo, se fossero stati rapiti da un qualsiasi altro esercito, che sia turco, che sia russo, che sia francese, ci sarebbe
4: iraniano.
6: Stata iraniano, ma anche quelli più vicini, ci sarebbe stata ben altra reazione. Invece continua l'impunità, incomprensibile, ovviamente molto comprensibile da un punto di vista economico, però ingiustificabile, dello Stato di Israele. Un'altra iniziativa molto importante che stiamo organizzando insieme a tutto il comitato fiorentino della campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e dei prigionieri politici palestinesi, insieme alla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese, insieme al Mandela Forum, è quella che si terrà il 30 maggio di quest'anno, quindi tra 10 giorni,
3: sabato,
6: al Nelson Mandela Forum, sabato 30 maggio.
3: Non ti sei prenotato.
6: E la mattina, dove
4: ricordiamo che Barghouti, io penso, qualcuno credo pochissimi, ma insomma qualcuno potrebbe non sapere chi è, perché si chiede la liberazione, chi è.
6: Verrà a Firenze Arab Barghouti, il figlio di Marwan Barghouti. Marwan Barghouti è il leader palestinese che è stato rapito da Israele da 24 anni, ormai è nelle carceri di Israele da 24 anni, condannato a 5 ergastoli e 40 anni di prigione da un tribunale israeliano, ovviamente. È il leader che, secondo tutti i sondaggi fatti fatti da tutti gli istituti di ricerca, potrebbe unire il popolo palestinese come guida e essere autorevole abbastanza per portare avanti dei negoziati, delle trattative con Israele, e per questo Israele non ha alcuna intenzione di rilasciarlo, e una parte anche dell'entourage dell'autorità nazionale palestinese non ha alcuna intenzione di rilasciarlo. Invece è il simbolo di tutti i prigionieri palestinesi. Ovviamente con la campagna non si chiede soltanto la liberazione del leader, diciamo, più autorevole del popolo palestinese, ma si chiede la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi, perché comunque questi 9.400 prigionieri palestinesi, di cui 3.350 circa sono condannati in detenzione amministrativa, ovvero senza alcuna imputazione, senza alcun passaggio processuale e senza la possibilità di interloquire con avvocati o con la famiglia, quindi proprio un vero e proprio sequestro, e la detenzione amministrativa è estendibile fino a 6 mesi e rinnovabile per 5 volte, quindi si arriva a 2 anni.
4: Molti sono anche minori, giusto?
6: Sì, ci sono 360 minori tra questi 2.400, ma diciamo la liberazione della Palestina passa irreversibilmente dalla liberazione dei prigionieri palestinesi. Senza la liberazione dei prigionieri palestinesi non ci sarà la liberazione della Palestina, e senza la liberazione della Palestina non ci sarà la liberazione dei prigionieri palestinesi. Per questo l'iniziativa, che avrà anche un taglio istituzionale, verranno conferite delle cittadinanze onorarie a Marwan Barghouti per tramite ovviamente della presenza del figlio, è estremamente importante e ci teniamo moltissimo. Quindi il 30 maggio, la mattina del 30 maggio, sappiamo che è un sabato, sappiamo che è l'inizio di un ponte, ma essendo sabato mattina si lascia anche le persone libere di poter usufruire comunque dei giorni di riposo,
4: ma certo,
6: successivamente,
4: certo.
6: Ma è molto importante esserci tutte e tutte, anche perché la presenza di Arab Barghouti è veramente un fatto più raro, che molto raro. Quindi
4: ma hai fatto benissimo a ricordare questa cosa, che appunto, come dicevi, non è solo, diciamo, un aspetto umanitario, che comunque non è mai da sottovalutare quando si parla di pacifismo, però è un fatto politico significativo, ed è vero la cosa che dicevi, insomma, hai detto benissimo, non sottolineo ulteriormente.
6: Bisogna coinvolgere i nostri rappresentanti istituzionali più prossimi, quindi le enti locali, nel prendere parte, prendere posizione. Non è più possibile che non ci sia una presa di posizione, perché anche gli enti locali, e come abbiamo visto in un viaggio che abbiamo fatto anche dove ha partecipato anche Alice come appunto giornalista a novembre del 2025 dell'anno scorso in Palestina, gli enti locali possono fare tantissimo e
4: certo.
6: Devono essere coinvolti e devono essere messi nella condizione di poter prendere parte decisamente nella lotta per l'autodeterminazione del popolo palestinese.
4: Ma anche sull'atlante delle guerre forse si potrebbe chiedere un coinvolgimento più forte del comune di Firenze nel sostenere questa iniziativa. Io penso sarebbe doveroso, no?
5: Sì, cioè noi cerchiamo sempre di sensibilizzare i comuni con cui lavoriamo a sostenere l'Atlante, a sostenere una voce indipendente nel racconto della guerra, quindi che quindi cerca di non come dire farsi tirare dalla giacchetta per la giacchetta da nessuno, e quindi sì, sicuramente serve un coinvolgimento degli enti locali. Ecco, noi abbiamo dei buoni rapporti appunto, però oggettivamente i comuni, cioè l'unico comune, come dire, che sostiene attivamente è quello di Empoli, però ce ne sono anche altri che magari comprano le copie, fanno iniziative.
4: Ma poi sai perché dico questa cosa? Perché Firenze, senza mettersi a fare graduatorie strane, però io lo dico per la mia modesta esperienza politica, è comunque una città che riesce a dare con grande forza un rilievo internazionale anche le sue prese di posizione. Insomma, il Social Forum ha fatto un sacco, c'è stato in tante città anche importanti, parliamo di una cosa di 25 anni fa, però ebbe un ma era anche Firenze, è un, diciamo, un
3: saprei, no, ma Firenze è sempre Firenze, il problema
4: no, appunto per questo dico diventa, cioè, particolarmente
3: la città rimane la città nella sua simbologia, in tutto quello che vogliamo, diciamo che però, visto che si è fatto tutte le trasposizioni, vorremmo chiederci se oggi macchina del tempo ci fosse da fare il social forum a Firenze, ecco, c'è stato un rumore, si è sentito nello studio e diciamo voleva non è, ovviamente la storia non si ripete mai ed è tutto
4: appunto di, ma per questo dicevo
3: il coraggio, diciamo,
4: ma guarda, era questo il senso,
3: noi siamo, cioè, partiti con una trasmissione sui social forum, giusto, sì. E abbiamo ricordato tutte le istituzioni, le abbiamo anche chiamate,
4: sì, ma questo voleva essere il senso, cioè sarebbe importante, sarebbe. Perché Firenze riesce, lo dicevo anche per, diciamo, certo, quello che avviene a Firenze, senza mettersi a fare tifo, io peraltro sono napoletano, per cui senza fare il tifo, però sicuramente è una città che riesce a far parlare delle iniziative, e dunque sarebbe particolarmente importante se il Comune di Firenze desse un segnale di vita, diciamo così.
3: Ah, c'è avuto anche una tradizione, no? Precedente, ecco, sì, la Pida, Primicerio. Però
4: esatto, e dunque sarebbe legittimo chiedergli il nome
3: Domenici, quindi,
4: di questa tradizione. Volevo chiedervi, abbiamo parlato delle istituzioni, abbiamo parlato della necessità di fare iniziativa politica intorno al tema delle guerre, non semplicemente umanitaria. La domanda che volevo farvi è: come risponde la gente, la vostra esperienza? C'è un movimento che cresce, c'è una sensibilità, sono più sensibili i giovani, giovanissimi, i ragazzi, gli insegnanti, oppure è soprattutto la generazione, come si dice, quella della Francesca?
3: No, ora, che vuole? Comunque i boomer, io sono una boomer, sono nata nel 61.
4: No. Vabbè, o è la generazione della Francesca che viene
3: all'iniziativa. È la peggiore in assoluto, perché diciamo gode del fatto che ha vissuto
4: io mi scuso con Francesca,
3: radicali, e che quindi oggi leggera, dice che non è colpa di quello che accade nel mondo, ma è colpa di quelli che non fanno come noi, cioè la peggiore in assoluto. Quindi
4: allora,
3: credo che reagisca male, Dio bene Alice.
5: E allora, diciamo che allora, faccio una risposta su vari livelli. L'attenzione è altalenante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei momenti in cui tutti si rendono conto che ci sono le guerre, no? E quindi, per esempio, basta vedere, non so, il piccolo nostro campione, riceviamo io 2-3 inviti al giorno, in media, ecco, una roba di questo tipo. E
4: così tanti?
5: Sì, come redazione tantissimi, cerchiamo di fare nel nostro possibile, perché insomma siamo una redazione di pochi, cioè di poche
4: persone.
5: Quanti
4: siete?
5: Ecco, l'Atlante viene fatto da una decina, quindicina di giornalisti, ma poi nella redazione fissa siamo 4-5, insomma, quindi ecco, cioè quindi quelli di noi che fanno eventi, e quindi insomma sono veramente tanti gli inviti. La gente tendenzialmente è anche lì, è presente, noi facciamo iniziative da 500, 300, 200 persone a iniziative di con 3. E perché dipende poi da anche dal momento, cioè ci sono dei momenti in cui ci si rende più conto e dei momenti in cui, ecco, c'è meno consapevolezza, ma le guerre tendenzialmente ci sono sempre, cioè la questione dell'Atlante qual è? È che noi tutti gli anni non è che cambiamo così tanto da un punto di vista strettamente numerico, cioè le guerre restano quelle. Cioè, se uno, adesso noi abbiamo la 14ª edizione, qui se avessimo la prima, vedremo uscita nel 2009, vedremo in grosso modo come numero, come guerre e crisi sono più o meno le stesse.
4: Poi se ci avanza tempo, in fondo casomai ti chiediamo anche,
3: abbiamo 10 minuti.
4: Negli ultimi minuti se ci dici in realtà quali sono le situazioni più drammatiche, anche come, ecco, okay, per informazione.
5: Però, invece da un punto di vista, per esempio, i giovani, su sta roba che i giovani non sono interessati, cioè, questa cosa non è vera. Cioè, nel senso, almeno dal nostro osservatorio, noi vediamo tantissimi giovani e giovanissimi, perché andiamo nelle scuole, quindi è il luogo in cui ci sono, e come dire, volenti o nolenti, ci devono ascoltare, ma tendenzialmente io non ho mai trovato una situazione per cui ci fosse totale disinteresse, eccetera, magari qualche... in qualche posto va meglio, in qualche posto peggio, ma tendenzialmente sono sempre interessati, hanno domande da fare, hanno proprio voglia di capire quello che gli succede intorno. E quindi ecco questa retorica per cui i giovani no, non hanno
4: voglia.
5: L'hanno
4: dimostrato anche con il referendum i giovani.
5: Sì,
4: che
5: sì,
4: sono...
5: cioè quando si dà la voce i giovani se la prendono giustamente. Esatto, magari non nelle forme...
4: sanno anche ragionare, tutto esatto, sommato.
5: E non nelle forme che ci aspettiamo e che vogliamo noi, cioè ecco, giustamente però, hanno altre
3: prima
5: canali.
3: Di dirci quelle più importanti, ti mi ricollego, ma se nella scuola, secondo voi, voi che entrate nelle scuole, invece l'insegnamento a partire dalla geografia, che è già una scienza politica, e della storia, ce la fa a coprire questa parte?
5: Assolutamente no. No.
3: È una domanda retorica.
5: Esatto, e per questo gli insegnanti partecipano sempre volentieri ai progetti che si propone, insomma, come Atlante, o ce li chiedono loro, perché oggettivamente loro non ci possono arrivare a trattare i temi attuali, però c'è proprio una forte voglia dei ragazzi e delle ragazze di
4: capire. Sai, c'era anche un termine fra gli storici dispregiativo, Histoire Bataille, per dire dispregiativo per come si insegnava la storia, cioè che la storia viene insegnata come una guerra dopo l'altra, e c'era proprio questo tema, questo titolo, Histoire Bataille, che era per molti storici, insomma, ora senza metterci a fare pippe su queste cose, però insomma... Sicuramente ci può essere un modo diverso e una lettura anche dell'umanità che non sia, perché sennò sembra la guerra sia un fatto naturale, che la storia dell'umanità è una storia di guerre.
5: Questa cosa possiamo cominciare a dire che non è vera, e che la guerra è un inciampo nella pace. Ecco, non è, noi quello che cerchiamo di fare è ribaltare questo concetto, cioè non di guerra in guerra, ma c'è la pace, e poi ci sono, come dire, dei momenti in cui si fa la guerra. Ecco, tendenzialmente noi dobbiamo però raccontare la pace. E quindi, no, come diceva, cioè, effettivamente è strano che io lo dica io che scrivo la Tante e le guerre, ma quello che vogliamo fare è proprio raccontare la guerra per dire quanto non si debba fare, ecco, proprio quanto sia sempre la scelta più sbagliata.
4: Ma Freddy, diciamo, c'ha sicuramente sott'occhio la situazione dei movimenti a Firenze. Che impressione hai? Che c'è un movimento pacifista che cresce, c'è un interesse? C'è un momento di stanca, perché queste guerre poi non si riesce delle volte a dare le risposte che si vorrebbe. Qual è la tua impressione?
6: Allora, sinceramente, se veniamo e prendiamo a modello movimenti passati, prima è stato citato il Social Forum, ma in tutti quegli anni lì ci furono dei movimenti pacifisti molto importanti. Mi ricordo i 3 milioni a Roma contro la guerra in Iraq e tante altre manifestazioni. Evidentemente non stiamo avendo quei risultati, però non scordiamoci che agosto, settembre, ottobre dell'anno scorso ci sono state delle mobilitazioni importantissime, dove i protagonisti erano questi famosi giovani e queste famose giovani che hanno preso la parola e hanno preso anche l'azione, che oltre alle manifestazioni hanno anche occupato stazioni, hanno occupato posti di lavoro e hanno promosso scioperi generali che hanno avuto un grandissimo impatto in solidarietà con la Palestina e che sono state viste anche dai palestinesi, come ci hanno raccontato appunto le persone che abbiamo incontrato a novembre, che tutti e
4: questo
6: tutte
4: aspetto lo sai, scusami se ti interrompo, è importante, perché una delle propagande del governo è dire sì, vabbè, voi fate manifestazioni, la flottiglia, ma che gliene frega ai palestinesi di queste
6: cose? Quello che
4: ci
6: è stato detto anche dai sindaci e dalle sindache che abbiamo incontrato in Palestina, ma anche dalle persone, diciamo, più comuni in Palestina, è che tutte e tutti hanno visto le manifestazioni in Italia e partivano sempre nelle riunioni così: noi sappiamo che il vostro governo è un alleato di Israele ed è complice dei crimini sionisti. Quello che abbiamo visto però è che il vostro popolo non lo è, che il vostro popolo ci ha sostenuto e per noi è stata un sollievo e una grandissima gratificazione sapere di non essere soli al mondo. Quindi anche soltanto e semplicemente per questo motivo vale la pena manifestare, vale la pena essere in piazza oggi alle 20:30 al Mandela, vale la pena portare un abbraccio il 30 maggio oggi alle 20:30 in piazza Dalmazia, vale la pena portare un abbraccio a Arab Barghouti e anche ai prigionieri palestinesi il 30 maggio. Ma quello che dobbiamo ricordarci è che, andando appunto dietro a quello che diceva Alice, quello che rileviamo è che le scuole non riescono a sopperire per i curriculum che sono imposti anche ovviamente dal Ministero all'esigenza dei ragazzi e delle ragazze di conoscere i conflitti attuali, però almeno nella nostra esperienza, quando c'è un'occupazione o un'autogestione o quelli che chiamano ora i forum, quando ci chiamano a parlare ci chiamano tutti sui conflitti, sulla Palestina, sulla Colombia, sui conflitti attuali. Quindi c'è una voglia di conoscenza di questi ragazzi e ragazze che poi se la formano anche autonomamente, non c'è bisogno che noi si vada a portargli il verbo, e l'abbiamo visto nelle manifestazioni che ci sono state a settembre, ottobre l'anno scorso. Quando gli si dà la possibilità, i ragazzi e le ragazze ci sorprendono sempre, e anzi ci danno la linea a chi di noi è più addormentato.
4: Sai, le cose che dici, anche queste sono importanti, perché ricordano, abbiamo detto, i social forum, noi siamo sentimentalmente legati a quella stagione, però una questione di età, io sono sentimentalmente, sono un po' la Francesca mi blocca, per una questione
3: di
4: tante
3: cose.
4: Nostalgia è un sentimento di destra, si vive.
3: Peraltro, dobbiamo fare tutta un'analisi, comunque poi...
4: Nostalgico non mi piace.
3: Lo Stato ci ha pensato bene, ecco, poi sì. A Genova...
4: No, ma poi c'è stato un'onda lunga, il referendum sull'acqua. Però, dicevo, è importante le cose che dicevate, e anche per l'ARCI, che ricordano come in quella stagione, anche oggi, l'ARCI sia un soggetto attivissimo all'interno, lo diciamo con soddisfazione e con affetto, all'interno di questi movimenti. E penso anche i circoli, in realtà, sono, o solo le scuole sono un luogo, non so chi dei due può rispondere, vanno mai chiamato in un circolo?
3: Beh, i circoli, io voglio raccontare questa esperienza personale di un mio viaggio domenicale.
4: No, ma non è, ora io le domande.
3: A Cesena, tutta la statale 67, per chi non la conosce, diciamo.
4: Ma la domanda la faccio.
3: Fontea, Casini, ogni circolo aveva la bandiera palestinese fuori dal proprio circolo.
4: Ma
3: da,
4: non è
3: da una bella soddisfazione.
4: Ignorante, ma lo faccio per dare modo di sottolinearle certe cose.
5: No, certo, i circoli sono, ci andiamo tantissimo, ci chiamano molto tramite l'ARCI, oppure anche il circolo stesso che magari poi attiva l'ARCI, cioè, quindi ci sono vari, vari modi, ovviamente ci sono quelli proprio affezionati che quindi ci chiamano sempre, anche ce ne sono alcuni che dicono: è successa sta cosa, vienicela a raccontare, tendenzialmente si è attivato anche un rapporto di questo tipo, quindi sì, sicuramente. Veramente sono un luogo in cui andiamo sempre volentieri, cioè un po' sentirsi a casa, ecco, per noi in quei contesti.
6: Letteralmente.
5: Anche sì, letteralmente, perché esatto, io abito in un circolo ARCI, davvero. Poi questa è un'altra storia, questo se volete ve ne
4: parleremo. Una volta facciamo una puntata su
6: esatto. Casa tua.
4: No, però vedete, perché le manifestazioni questo sono importantissime, però il presidio costante che un circolo può fare sul territorio, perché una casa di una parte del, insomma, di quelli che ci abitano intorno, io anche qui vedo alcuni circoli sono straordinari, sono molto legato a quello dell'SMS di Fredi, anche se lontano da casa mia, però lo vedo rinascere, fare un sacco di attività, e l'attività che può fare un circolo come una scuola che è costante su queste cose è molto importante. Poi naturalmente la manifestazione è il momento politico più significativo, ma insomma questa marcia in più
3: all'Atlante delle Guerre,
4: sì, no, che c'ha l'ARCI, minuti, però ricordiamolo che rispetto a tanti che organizzano la manifestazione, l'ARCI c'ha anche questa possibilità di presenza stabile sul territorio, non mi sembra una cosa importante,
3: certo.
4: Allora ricordiamo in conclusione di nuovo come comprare, invitando tutti a farlo, l'Atlante delle Guerre.
5: Allora, appunto, o andando in libreria, quindi ordinando, oppure scrivendo tramite il nostro sito, si può scrivere e ordinare le copie, che noi ve la facciamo arrivare.
4: Com'è il vostro sito, ricordalo?
5: www.unimondo.org. Oggettivamente diciamo, ordinarlo in libreria è molto più veloce, ovviamente lì c'è la distribuzione, e invece se scrivete...
4: Vabbè, però se uno lo ordina può... Comunque
5: certo.
4: Arriva. E poi dicevi, Francesca, anche l'ARCI nazionale.
3: L'ARCI nazionale su merchandising @ARCI. Però penso sia la più lunga di tutte dal punto di vista tempistico.
4: Allora che tu fai? Tu dici una cosa e poi la rinneghi.
5: No, ma libreria è facile.
6: Ecco, esatto,
3: credo che sia per ordini collettivi, tipo un circolo che vuole comprarne un tot di copie.
6: L'invito è anche a seguire l'informazione sul sito dell'Atlante,
3: bravo,
6: perché è estremamente
3: grazie,
6: dettagliato, sì, ci sono reportage fatti ovviamente,
3: giorno
6: non c'è
3: per
6: bisogno
3: giorno,
6: che lo dica io, ma in maniera professionalmente eccelsa, e danno degli punti di vista molto innovativi anche rispetto a quello che si diceva prima della nostra informazione mainstream, che ormai è omologata e standardizzata, mentre durante le guerre ci sono prima di tutto coperture di conflitti che in altri posti non si trovano, ma anche punti di vista e informazioni che da altre parti sicuramente non si trovano. Quindi un consiglio è andare sul sito, seguire i social e cercare di
3: aggiornarsi proprio quasi quotidianamente.
5: Sì,
3: insomma,
5: sì, no, quindi... quotidianamente, sì. Ora abbiamo anche due uscite giornaliere, quindi sì, insomma.
4: Beh, questa notizia finale buttata lì in realtà è importantissima, perché
5: grazie Manfredi per averlo ricordato.
4: È stato bravissimo, certo, è stato bravissimo, ha ricordato una delle cose più importanti, che non è solo l'Atlante, appunto, ma c'è anche un sito molto attivo. Allora, io ringrazio Alice e Manfredi, siete stati preziosi. Noi abbiamo un po' scherzato,
5: grazie,
4: anche se l'argomento è drammatico, però diciamo anche questo è un approccio, cerca d'essere di non fare gli imprenditori della paura sempre,
5: certo,
4: che alla fine non produce grandi cose.
3: E
4: okay,
3: quindi grazie, e finiamo ricordando questo 30 maggio, via Manfredi, perché
6: sì,
3: è importante.
6: Tutte e tutte al 30 maggio al Nelson Mandela Forum.
3: Non si è detto mesi fa, però
6: dalle ore 10 di mattina c'è l'iniziativa con alcune istituzioni locali, e parlerà ovviamente Arab Barghouti. Ci sarà anche Luisa Morgantini, che parlerà a nome del Comitato Nazionale della Campagna per la Liberazione di Marwan Barghouti e dei prigionieri palestinesi. A seguire un pranzo popolare di raccolta fondi, per tutto ovviamente ricavato sarà destinato alla campagna internazionale per la liberazione di Barghouti e dei prigionieri palestinesi. Per prenotarsi per il pranzo ci sono le indicazioni sui social di Arci, Ampi e di tutti i membri di Assopace, di tutti i membri del comitato fiorentino, oppure sul sito dell'Arci di Firenze li trovate, o comunque sia basta mettere su Google Arab Barghouti Firenze, trovate le indicazioni di un numero WhatsApp a cui si può scrivere per prenotarsi. È estremamente importante, è un'iniziativa a cui teniamo molto, è un modo, un ulteriore modo per prendere parte e per dare sostegno al popolo palestinese.
4: Bene, io e Francesca siamo contenti di questo argomento che abbiamo trattato oggi, sempre lo siamo, ma oggi particolarmente, giusto?
3: Giusto, giusto.
4: Va bene, salutiamo.
3: E quindi in questa contentezza ci salutiamo a mercoledì prossimo.
4: Sì, ricordando che la trasmissione diventa un podcast che da qui alla fine dei tempi.
3: Questa cosa demenziale si fa tutte le volte, perché noi lo ricordiamo a quelli che in realtà ci stanno ascoltando.
4: No, vabbè, però.
3: E quindi...
4: Ma posso mandarla agli amici, invitare.
3: No, ma lo dico anche per me, però diciamo è vero, questo diventa un podcast.
6: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
3: Arrivederci.
6: Buona giornata.
3: A risentirci, scusate.
7: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Oggi e domani alle 21 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Ludovico Einaudi in concerto. Allo spazio Alfieri, ultima serata del Kibaka Florence African Festival, decima edizione, alle ore 19 in proiezione We Were Here, The Untold Story of Black Africans in Renaissance Europe di Fred Cudio Kouornou alla presenza del regista. Alle 20:30 in proiezione Katanga di Dani Kouyaté. Alle ore 21 al Teatro Verdi di Firenze l'Orchestra della Toscana con Diego Ceretta direttore e Silvia Careddu al flauto suona musiche di Rubini, Ebert e Brahms, ingresso ridotto per i soci Arci. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16:30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813-670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 0689 259. Offerta minima 20 euro. ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Roma, coda per traffico intenso tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, coda in uscita da Stassigna per chi proviene da Firenze, per viabilità esterna complicata. Sulla Siena Firenze in entrambe le direzioni, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia, Pecori Giraldi e Lungarno-Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aersa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community.

0: Apriamo con la 1, code a tratti per traffico intenso. Siamo tra Calenzano e il Viglio con la variante di valico in direzione Bologna. Nella direzione opposta, flussi sostenuti, criticità nel tratto fiorentino tra Firenze Nord e Firenze Sud. Passiamo alla 11, rallentamenti nei pressi dell'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra la Strassegna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze, la viabilità esterna non riceve. Veniamo ai treni, circolazione regolare, si registrano ritardi entro i 10 minuti sulla linea Siena-Empoli per un temporaneo guasto tecnico. Chiudiamo con Firenze, proseguono i cantieri della tranvia in zona Fortezza e Viale Matteotti, restringimenti di carreggiata, ricordo inoltre le variazioni alla viabilità in via Panzani con l'istituzione del senso unico in direzione della stazione di Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio a dopo.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendo. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani, si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi, oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca a Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che è diventato operativo oramai dal 24 maggio 2025. È un provvedimento che fa ordine e semplifica. Ha accorpato infatti i precedenti accordi e ridefinito in modo chiaro la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato previsto un periodo transitorio di un anno, fino ad oggi, cioè al maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile seguire corsi secondo le vecchie regole. Poi, dal 24 maggio 2026, invece, tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo le nuove disposizioni. Una delle novità più rilevanti riguarda i datori di lavoro. Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per chi non svolge direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un segnale chiaro: la sicurezza non è assolutamente delegabile, ma è parte integrante della funzione datoriale. Una riforma che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo la formazione più omogenea e efficace. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow Gore. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio, da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, nuova puntata che iniziamo con quello che è il nostro disco della settimana, uscito in realtà in formato digitale diversi mesi fa, in formato fisico qualche giorno fa. Lo abbiamo recuperato da Vallis, artista irlandese che ci ricorda un po' Jeff Buckley. When You Tie Your Hair è la traccia numero 4 di questo album che ascolteremo fino a venerdì.

When You Tie Your Hair Up è un nuovo estratto dal disco di Davellis, Blizzard, che ci stiamo ascoltando questa settimana come disco della settimana. Continuiamo, visto che abbiamo citato più volte Jeff Buckley come riferimento a questo artista, ci riascoltiamo So Real, Jeff Buckley.

Visto che da Vellis l'anno scorso apriva tutto il tour dei Geese, di questa band ci ascoltiamo 100 Horses.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini e studio. E apriamo con la 1, code ancora a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Flussi regolari ma sostenuti lungo tutto il resto del tratto fiorentino in entrambe le direzioni. Passiamo alla 11, attenzione per la presenza di personale su strada a lavoro tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze. E ancora in A11, consueti rallentamenti nei pressi dell'allacciamento con la 1 verso il capoluogo. Sulla Firenze Pisa-Livorno code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze e verso mare tra Scandicci e l'Astra Signa. Per quanto riguarda i treni si segnalano lievi ritardi entro i 10 minuti sulla linea Siena-Empoli per effetti di un precedente guasto tecnico. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow Call. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Torniamo in onda con Sputnik, torniamo in onda con qualche altro nuovo ascolto o cose appena arrivate dopo questa carrellata musica di un certo tipo che in qualche modo artisti che si richiamavano a vicenda. C'è un nuovo album che arriverà il 25 settembre dai Warriors, Nobody's Coming to Save You è il titolo, verrà pubblicato da Plate Gang Sam, la title track è appena uscita e noi ce l'ascoltiamo. Saranno anche in tour nel nostro paese nel novembre prossimo, il 17 per l'esattezza, al Circolo Magnolia a Milano.

Warriors, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato è lo stesso del loro album Nobody's Coming to Save You, che uscirà il 23 settembre via Play It Again. Sam, continuiamo con questo ascolto parallelo al disco della settimana che stiamo facendo con l'ultima uscita di Kevin Morby. Little Wide Open è il titolo dell'album, I Ride Passenger, il brano che ci ascoltiamo oggi.

Kevin Morby era questo con il suo disco Little Wide Open che è uscito qualche giorno fa e che ci stiamo ascoltando, sempre belle sorprese che arrivano da Kevin Morby, quest'artista che di fatto arriva dal Kansas, anche se è nato in Texas, ma insomma come succede spesso negli Stati Uniti, poi le persone si spostano, forse un po' più che da noi. Il disco tra l'altro è prodotto da Aaron Dessner dei The National e ci sono anche delle collaborazioni con Lucinda Williams e con Justin Vernon, dei appunto dei Bon Iver, ovvero Bon Iver fondamentalmente. Continuiamo ad ascoltare altre cose, poi ovviamente su Kevin Morby continueremo a tornare, poi il nostro quasi disco della settimana in seconda potremmo nominarlo così. Continuiamo con le uscite di questi giorni e io vi ripropongo Father John Misty, anche lui grande artista che è partito dal folk, poi insomma sperimenta un po'. The Payoff è il titolo dell'ultimo singolo pubblicato.

Sono le 15.44, questo era Father John Misty con l'ultimo singolo pubblicato, The Payoff. Chiudiamo con Non voglio che Clara e McKay, ultimo brano di questo Sputnik di oggi. Vi rimando però a tra qualche minuto, sempre sulle frequenze di Nova Radio, alle 16.05, torneremo con il notiziario di oggi, che tornerà a parlare inevitabilmente di Global Sumo Flottilla, degli attivisti fermati, rapiti da Israele. Le immagini che stanno circolando sul web, diffuse proprio da Israele, sono abbastanza agghiaccianti, soprattutto il messaggio che viene veicolato, ovvero noi facciamo quello che vogliamo anche relativamente a questi attivisti. Insomma, di questo parleremo tra poco nel nostro GR. Stasera alle 20.30 un nuovo urlo per Gaza, ancora più impellente, in programma a Firenze in Piazza Dalmazia. Anche di questo parleremo tra poco nel nostro spazio in diretta dedicato all'informazione. Rimanete con noi su Nova Radio, ci sentiamo dalle 16.05 circa con le notizie.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv. Attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontà causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Calcio, il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera, il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Sono le 16:05, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News e ripartiamo dalla flottiglia. Sconcerto, sdegno e critiche anche in Toscana per le immagini diffuse in rete dagli attivisti della Sumud Flottiglia, degli attivisti della Sumud Flottiglia manettati e inginocchiati di fronte al ministro israeliano dell'ultradestra Ben Gvir. Ci stringiamo alle famiglie, alle comunità di tutte le persone al momento trattenute e chiediamo la loro immediata liberazione e incolumità, ha dichiarato Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio, lo stesso movimento di cui fa parte Antonella Bundu, tra le attiviste toscane della Sumud Flottiglia e tra appunto le persone fermate da Israele. Intanto sentiamo le parole di Palagi e poi vi leggiamo anche gli altri messaggi arrivati dalla politica fiorentina.
1: È giusto, soprattutto rispetto alla famiglia, alle persone più vicine, alle decine e decine di persone che sono lì sequestrate insieme a Antonella Bundu e Dario Salvetti, accompagnare i sentimenti di paura e di rabbia. È importante essere in piazza e condividerli. Dall'altra parte ci vuole la consapevolezza di ricordarsi perché sono lì. Sono lì perché il popolo palestinese subisce la violazione sistematica del diritto internazionale da decenni ed è bene che questa impunità sia resa evidente. Quando il governo nazionale e le realtà locali dicono che quelle immagini sono inaccettabili, in realtà stanno denunciando l'inaccettabilità di un comportamento che va avanti da tempo. Quindi, per quanto sia doloroso, e per quanto sarebbe stato meglio vedere che la flottiglia arrivava in libertà a Gaza, comunque quello che stiamo vedendo è un successo politico della flottiglia e dobbiamo ricordarci che quelle immagini devono darci energia per continuare a lottare e non spaventarci, sperando che già nelle prossime ore ci siano notizie rassicuranti, perché l'altro scandalo è che non abbiamo nessuna comunicazione diretta con loro e non c'è nessuna possibilità di poter dire alle famiglie in che condizioni loro si trovano. È davvero un'oscenità e una cosa inaccettabile quello che ci sta mostrando il governo di Israele.
2: I canali sono anche quelli istituzionali e diplomatici. Il governo, la nostra diplomazia, cosa sta facendo?
1: In realtà ci risulta che per fortuna ci sia un'attivazione di tutte le parti, del tutto insufficiente, e del tutto insufficiente rispetto anche al motivo per cui sono lì. Cioè, se i governi avessero fatto quello che spettava loro, non ci sarebbe stato bisogno della Global Sumud Flottiglia. Ringraziamo tutte le realtà che si stanno muovendo, al tempo stesso rivendichiamo il motivo politico per cui sono là, che è l'impotenza dimostrata dai governi democratici europei che hanno permesso in questi decenni al governo di Israele di fare quello che stiamo vedendo adesso nei confronti della flottiglia, talvolta anche di peggio nei confronti del popolo palestinese.
0: La sindaca Sara Funaro ha sentito telefonicamente il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che sta seguendo con attenzione i nostri connazionali e concittadini coinvolti, ed è in contatto con il console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia, Marco Carrai. La sindaca ringrazia tutti quelli che stanno seguendo la situazione. Questi sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Sara Funaro, la sindaca di Firenze. Quello che sta succedendo è grave e inaccettabile. Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo alla Global Sumud Flottiglia. Antonella Bundu, Dario Salvetti e tutti gli attivisti devono essere liberati. Il governo deve pretendere il loro rilascio immediato. È necessario che venga garantita l'incolumità di tutte le persone coinvolte, che siano rispettati i diritti umani e il diritto internazionale. Questo è quanto afferma la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Le immagini della detenzione degli equipaggi della Global Sumud Flottiglia da parte di Israele sono gravissime e inaccettabili, ha ribadito anche il segretario regionale del PD e senatore Emiliano Fossi. Vedere civili disarmati impegnati in una missione umanitaria verso Gaza, fermati e trattenuti con la forza, impone una condanna netta. Ancora più intollerabile l'immagine di Antonella Bundu trascinata da due guardie, una scena che offende la dignità delle persone coinvolte e chiama in causa la responsabilità politica di Israele. Queste appunto le parole del deputato Dem del PD Emiliano Fossi, che ha parlato poche ore fa. Anche il sindaco di Livorno, Salvetti, ha scritto al ministro Tajani per i due attivisti livornesi della flottiglia e ha scritto anche al prefetto Giancarlo Dionisi, esprimendo la viva preoccupazione sua e dell'intera comunità livornese per la sorta di due concittadini residenti al villaggio che appunto sono partiti e stati fermati dalle autorità militari israeliane. Questi sono i messaggi a mobilitarsi a sostegno però degli attivisti. Ci sarà una parte di Firenze stasera alle 20:30 con un nuovo urlo per Gaza in programma in Piazza Dalmazia. Sarà presente in quel caso anche l'imam di Firenze, Izzedin Elzir. A Israele chiedo di liberare i nostri concittadini, ha detto oggi a chi gli chiedeva il suo parere su questo.
3: Chiedo di liberare i nostri concittadini e non può fare la periteria, diciamo, rapire persone che sono in acqua internazionale. L'unica colpa loro che vogliono aiutare è il più debole. Spero che il nostro governo si impegni in maniera profonda a liberare i nostri concittadini. E il nostro governo purtroppo è lontano di questo, non vede la realtà, anche se lo ringrazio perché ha ospitato più di 200 bambini per curarli, ma io lo ringrazio mille volte di più se non manda l'armi.
0: Queste le parole di Izzedin Elzir, imam di Firenze e originario di Hebron in Palestina. Stasera l'urlo per Gaza, l'appuntamento alle 20:30 è il 19° di questo tipo. L'iniziativa è un appello che viene rilanciato continuamente alla mobilitazione dal collettivo di fabbrica GKN con il sostegno di tantissime realtà locali. A ribadire le motivazioni per cui stasera si scende in piazza, Dario Furnari dell'USB di Firenze.
4: Ovviamente ci sono due compagni toscani, quindi in primo luogo solidarietà e vicinanza a loro e a tutti gli attivisti sequestrati illegalmente. Il messaggio deve essere quello di rilasciare tutti i prigionieri palestinesi e il messaggio è quello che abbiamo portato in piazza anche ieri l'altro, quando in una giornata di sciopero che poi ha visto una continuazione in una bellissima piazza della Signoria con tutte le realtà, quindi era una piazza molto trasversale, con parole d'ordine molto, molto chiare, nel senso che le lavoratrici, i lavoratori, tutti gli studenti, poi c'erano tantissimi giovani in piazza, hanno detto chiaramente che noi ci opponiamo alle spese militari, ai piani di riarmo che distolgono risorse importantissime dai servizi pubblici come scuola, sanità, trasporti. Noi vogliamo opporci alla complicità con lo Stato di Israele genocida e con quindi con delle risposte chiare.
5: La risposta che chiedete diciamo dal governo non è arrivata, immagino, come vi aspettavate.
4: Le parole rimangono lì. Chi governa in Italia e in Europa ha la possibilità di mettere in pratica delle azioni concrete.
5: Quali secondo voi si potrebbero mettere in pratica?
4: Le sanzioni nei confronti dello Stato di Israele, la chiusura immediata di ogni tipo di rapporto, ma non soltanto politico e diplomatico, ma economico, con le collaborazioni e, ripeto, soprattutto tenere al centro il tema dei prigionieri palestinesi, il tema del genocidio in Palestina. Quindi nella concretezza non devono fare talk show, devono agire, purtroppo non possono farlo perché sono all'interno di un sistema che non gli permette di farlo, né il governo Meloni. Il problema, non c'è neanche una opposizione all'altezza, perché se ci fosse il governo sarebbe già caduto.
0: Queste sono le parole di Furnari. Continuiamo sull'appuntamento in piazza stasera in Piazza Dalmazia alle 20:30 con il nuovo urlo per Gaza. Continuiamo parlando di altre persone che sono scese in piazza stamattina, i lavoratori del gruppo Kering. Un migliaio di manifestanti ha partecipato oggi a Scandicci all'iniziativa di protesta indetta da Filtem, CGL, FENCA, CISL e Wiltec per chiedere il ritiro dei licenziamenti annunciati dal marchio Alexander McQueen, azienda del gruppo Kering. Lo sciopero, per quanto riferiscono i sindacati, ha avuto un'altissima adesione che abbiamo verificato anche noi partecipando al corteo stamattina. Le foto le trovate sul sito novaradio.info. Il corteo è partito in mattinata davanti alla sede di Gucci e ha raggiunto la sede di Kering per un presidio. A parlare di quanto successo alla Alexander McQueen, anche i rappresentanti dei sindacati di categoria toscani. Sentiamo innanzitutto Gianluca Valacchi di Femca CISL Toscana.
6: Come sapete bene, in questo settore dire la parola crisi è sempre complicato. Per noi sicuramente c'è un problema, secondo noi c'è una crisi. E lo dimostrano i 54 esuberi dichiarati su 181 dipendenti, che vuol dire avere un esubero del 30% del personale. Questo sciopero serve in solidarietà dei lavoratori di Alexander McQueen, che sono i primi a essere impattati su una procedura di licenziamento collettivo. Chiediamo che il gruppo non operi direttamente dei licenziamenti, ma che metta in campo tutti gli strumenti possibile che la normativa e la legge ci dà, come gli ammortizzatori sociali. Però ad oggi il gruppo risponde fermamente no e non li vuole concedere. La procedura parla chiaro, è un taglio lineare dove non si tiene conto di niente.
0: Sentiamo anche le parole di Alessandro Picchioni, Filtem CGL.
7: Sì, questo è uno sciopero nazionale, ma sul nostro territorio vuol dire oltre il 50% della forza lavoro di tutto il comparto. Quindi è un rischio enorme quello che è legato ai posti di lavoro del gruppo Kering. Oggi siamo qui per manifestare, è uno sciopero nazionale, ma abbiamo fatto qui la manifestazione proprio per questo motivo. Però noi vogliamo che con i nostri segretari nazionali il signor De Meo presenti un piano industriale che fino ad ora ha presentato soltanto agli azionisti. Guardate che questo non è un settore che può parlare soltanto agli azionisti, perché qui c'è un valore che è il sapere artigiano, che non l'hanno creato questi gruppi. Questi gruppi ci si sono arricchiti. Noi vogliamo un piano industriale che venga qui De Meo a presentarcelo, e sappiamo anche cosa deve contenere questo piano industriale. Deve contenere la salvaguardia dei volumi produttivi sul territorio, la salvaguardia dell'occupazione e anche la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, perché oggi quei saperi che sono stati costruiti dai nostri genitori dal dopoguerra ad oggi, perché il Made in Italy ha un lustro, è conosciuto in tutto il mondo grazie a quel sapere artigiano lì, sono in mano a generazioni di cinquantenni e sessantenni. Quindi ci vuole un modello industriale che sappia trasmettere questi saperi e possa portarli alle nuove generazioni.
0: Sentiamo anche le parole dei lavoratori e le lavoratrici di Alexander McQueen Balenciaga e CPA scesi in corteo oggi.
8: Come mai sei in corteo oggi?
9: Perché sono una dipendente di Alexander McQueen, però sono in maternità e mi è sembrato giusto comunque venire a partecipare a questa protesta insieme ai miei colleghi per la situazione in cui ci siamo ritrovati.
8: Qual è la situazione all'Alexander McQueen?
9: La situazione è che ci sono 56 esuberi, quindi 56 persone che verranno presto licenziate, e oltretutto, oltre ai licenziamenti, ci sarà anche da capire come verrà poi riorganizzata l'azienda post licenziamenti. Quindi che situazione troverò quando tornerò dal lavoro, se avrò ancora lavoro quando ritornerò dalla maternità.
8: Perché ditta lavori?
10: Balenciaga. Non è in crisi, ma alcuni diritti cominciano a essere toccati in modo vigliacco, senza mettersi a parlare con i sindacati. Stanno andando a negare delle cose acquisiti con dei contratti firmati senza avvisare nessuno e senza volerne parlare con sindacati, e la cosa è grave. Quindi oggi si fa la manifestazione per McQueen, perché domani sicuramente toccherà anche a noi, quindi bisogna reagire subito.
8: Che ditta siete voi?
11: CPA.
8: Che situazione c'è da voi?
11: Non si sa, e questa è la cosa strana, perché non si espongano, non dicano nulla. Sono venuto a prendere delle misure addirittura in CPA 2, non hanno voluto dirci perché, se ci spostano, siamo completamente nell'oblio. Non vogliono dire nulla, si sa. Tutte supposizioni, perché si sa che devono probabilmente licenziare, ma non vogliono esporsi e non vogliono dircelo.
8: Cosa volete con questa manifestazione?
11: Più trasparenza e che siano utilizzati gli ammortizzatori sociali, tutto quello che ci spetta. Qualunque cosa ci aiuti.
0: A sostegno della manifestazione in piazza anche Claudia Sereni, la sindaca di Scandicci.
12: Noi siamo sempre al lavoro su questo tema e siamo sempre a disposizione di sindacati e brand e imprese per cercare di trovare quella lettura innanzitutto di realtà, perché siamo davanti a un momento storico unico. Questa crisi che viene da lontano, che è cresciuta con questa bolla nel Covid, che poi ha portato a un paio d'anni di tentativi di ridisegnare anche il management di Kering e dei gruppi principali, oggi arriva a un punto di ridefinizione. Abbiamo di nuovo degli interlocutori in Kering e in Gucci, noi parlo di Gucci perché chiaramente per noi è anche uno dei riferimenti più importanti. Quindi noi cosa stiamo facendo? Tanti tavoli, tanto ascolto sia dei lavoratori sia con i sindacati che appunto con i brand, stiamo riprendendo il dialogo. Il problema è che il settore ha bisogno di sapere quanto e come tornare a produrre e per difendere il lavoro e difendere il saper fare. Quindi noi siamo qui per dire che saremo sempre accanto ai lavoratori e alle lavoratrici, ma che siamo anche forse il punto d'incontro fra loro e le aziende. Quindi ci candidiamo insieme a Regione, insieme a tutte le realtà metropolitane ad essere appunto il luogo del dialogo e dell'incontro, come tra l'altro è sempre stato, perché questo territorio è quello che è, cioè il primo distretto del lusso alla pelletteria in Europa e tra i primissimi al mondo, perché qui hanno trovato risposte chiunque volesse fare un prodotto di pelletteria di lusso in qualsiasi parte del mondo. Quindi noi siamo qui per ascoltare e dare risposte, come è sempre stato. Per cui ecco, è una testimonianza di dialogo quella di oggi, di voglia di dialogo.
0: Queste le parole di Claudia Sereni in piazza, anche Dario Danti, l'assessore al lavoro del comune di Firenze, che esprime la sua solidarietà per le lavoratrici e i lavoratori del gruppo Kering.
13: Penso che noi dobbiamo stare dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, chiedere chiarimenti all'azienda su tutta la linea industriale produttiva. Noi dobbiamo fare un ragionamento più complessivo anche sulla filiera del comparto nel suo insieme. Tutte le istituzioni devono adoperarsi per il dialogo, ma anche per la soluzione dei problemi. Sono 14 licenziamenti che interessano questo sito, sono 54 in tutta Italia. Anche uno soltanto come licenziamento per noi è qualcosa di negativo, quindi questa manifestazione è di fondamentale importanza, è una manifestazione nazionale. Noi siamo qui e dobbiamo pretendere che le istituzioni lavorino attivamente per favorire il confronto, il dialogo, ma anche la soluzione del problema, a fronte della consapevolezza che servono risposte, servono certezze, serve una chiarezza sul processo, sul prodotto. E poi naturalmente noi staremo sempre dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi chiediamo su questo chiarezza e soprattutto la nostra presenza e la nostra posizione è ovviamente la contrarietà ai licenziamenti.
0: E queste le parole di Danti. In giornata è arrivata anche una nota da parte del gruppo Kering: i licenziamenti all'Alexander McQueen erano una decisione non più rimandabile, hanno detto dalla Kering, ed è coerente con il nuovo modello operativo e con la revisione delle attività globali. E tra questi licenziamenti anche quelli che si muovono sul territorio appunto di Scandicci, dell'area dedicata alla moda, del distretto moda appunto dei dintorni di Firenze. Continuiamo con le altre notizie di oggi e torniamo a parlare di Costituzione, un accordo pilota, il primo in Italia, tra la comunità islamica di Firenze e l'Istituto Storico Toscano della Resistenza dell'età contemporanea, per la conoscenza soprattutto tra i giovani musulmani della storia della Repubblica e della Costituzione italiana alla vigilia degli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946 e delle elezioni della Costituente. L'intesa, firmata dal presidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Vannino Chiti, e dall'imam di Firenze, i Zedin e il ZIR prevedono una collaborazione biennale, verranno sviluppate attività formative che riguardano la Costituzione quale patrimonio comune e base della cittadinanza italiana, con l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana che mette a disposizione le proprie competenze scientifiche, mentre la comunità islamica promuove progetti formativi tra i propri iscritti, collaborando e organizzando a organizzazione e realizzazione. A spiegare i margini della accordo, Vannino Chiti e Izzedin Elzir. Sentiamoli ai microfoni di Riccardo Pinsauti.
14: È un accordo per realizzare dei corsi di formazione, soprattutto su come è stata costruita la nostra Costituzione, quali sono i punti chiave, per giovani che fanno parte della comunità islamica, perché sono nuovi italiani e quindi hanno tutti i diritti e tutti i doveri che hanno gli italiani di più vecchia origine. È importante perché è la nostra società, se vogliamo una società armonica, unita e non conflittuale. Penso che Firenze abbia una tradizione forte di dialogo tra le comunità, ora anche perché ci sono dei rapporti di collaborazione che si sono per tempo stabiliti, hanno una continuità con la comunità islamica e con il suo rappresentante che è l'imam e anche che è Izzedin Elzir, che è anche un amico.
15: Quando si studia la storia, in particolare la storia della Repubblica e della Costituzione della Resistenza, è un valore aggiunto che fa sì che si sente parte integrante del tessuto sociale del nostro paese. Oggi più che mai abbiamo bisogno di trasmettere questo messaggio alla nostra società, ai nostri giovani, vedendo tutto quello che c'è nel mondo delle guerre. Quello che posso affermare è che i giovani sono più avanti di noi. Intanto, grazie a Dio, la scuola dove studiano c'è la Costituzione. Infatti non è che andiamo a parlare dell'articolo 1, 2, 3, molto importante perché loro lo conoscono addirittura a memoria, ma andiamo con questo accordo a studiare come sono stati scritti questi, come persone religiose e persone diversamente religiose, che non, diciamo, il partito, la Democrazia Cristiana, socialisti, comunisti, insieme hanno costruito, hanno dato al paese. E come oggi, con queste diversità, noi possiamo dare un valore aggiunto al nostro paese.
0: E queste sono appunto le parole dei due firmatari di questo nuovo accordo. Oggi, nell'occasione della presentazione di questa collaborazione, l'imam di Firenze ha parlato anche della proposta della leader leghista Salvini, dopo che a Modena Salim El Kudri si è lanciato a tutta velocità a bordo della sua auto sulla folla, una proposta di privare della cittadinanza i cittadini di origine straniera autori di particolari crimini, togliere la cittadinanza perché delinque, la legge c'è e va semplicemente applicata, ha detto il ZIR.
15: Chi delinque c'è la legge, e poi noi italiani abbiamo una storia passata sia dal terrorismo nero a quello rosso e non abbiamo cambiato la legge. Sarebbe bene che certa politica di non cercare di usare le tragedie delle persone per avere qualche voto in più, o così pensano. Abbiamo avuto questa tragedia, la nostra solidarietà, la nostra vicinanza a tutti i familiari che hanno subito questa tragedia, e dall'altra parte dobbiamo essere fieri, orgogliosi di chi hanno fermato questo criminale, che era un signore italiano autoctono, era un ragazzo di seconda generazione autoctono, non è autoctono ma italiano, il suo babbo ancora non è italiano, l'altro e quelli egiziani, l'altro pakistano. Perciò questa è la nostra società, una società composta di diverse realtà, e va rispettata la legge, va applicata la legge. Non servono altre leggi, serve la certezza della pena, serve di usare un discorso che aiuta alla coesione, non alla divisione.
0: E queste le parole di Zedin Elzir, il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, invece ha risposto a una domanda sull'inchiesta di Siena che ha portato ad indagare 13 minori, tra l'altro per detenzione di materiale inneggiante al fascismo e nazismo, oltre che detenzione illegale di armi. Sentiamo le parole di Vannino Chiti su questo.
14: Ha fatto un'impressione molto negativa, perché è evidente che se non si fa memoria comune degli italiani, tutti, adulti e giovani soprattutto, perché c'è un problema di formazione, una memoria dell'antifascismo che è anche attualità, perché questo paese può essere unito, speriamo, dopo 81 anni che con la resistenza ha costruito un paese nuovo, se c'è un asse su cui tutti ci si riconosce, che è resistenza, liberazione, costituzione. Questi tre momenti sono inscindibili. Se questi non si tengono fermi, il paese non è unito, è diviso e si fomentano anche odi verso chi la pensa in modo diverso e odi verso chi è un nuovo italiano e appartiene quindi a etnie, a tradizioni diverse, ma un nuovo italiano ha gli stessi diritti, gli stessi doveri che deve conoscere perché deve praticare.
0: In Toscana detenuti a fine 2025 erano 3.382, di cui 1.612 stranieri, e nella regione il sovraffollamento medio effettivo è del 134% al 31 marzo 2026. Tutti gli istituti sono ampiamente sopra il limite della capienza e ci sono picchi nelle carcere di Lucca, Arezzo, Massa e Sollicciano. È quanto emerge dalla relazione annuale del garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, resa alla Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale guidata da Vittorio Salotti. Nella regione gli ingressi in carcere nel 2025 sono stati 2.213, numeri sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente. I detenuti con una pena residua di maggior entità, inferiore ai 3 anni, sono circa un terzo dei presenti. Al 31 dicembre 2025 erano 1.165 ed erano 363 quelli

0: sistema detentivo non è di un paese che si vuole definire civile. Sentiamo un estratto dell'intervista rilasciata stamattina a Nova Radio.
1: Quando si parla di sovraffollamento, si parla della lesione di una del superamento di una misura che è minima. L'affollamento ordinario nelle carceri, in relazione al quale diremmo che tutto va bene, sono 3 metri quadri lordi a persona. Ora 3 metri quadri lordi a persona viene da ridere, perché in una cameretta da 15 metri quadri, che è la misura di una cameretta da bambini, ci stanno in 5, con un unico bagnetto che definire bagno è un lusso, che è un cesso e basta, con un lavandino e una buca, nella quale è una tazza, all'interno del quale per mancanza di spazio vengono conservati anche cibi, viene fatto da mangiare, insomma. È una situazione veramente che andrebbe vista di persona.
2: Ci sono dei buchi neri a livello proprio di luoghi, insomma, noi spesso parliamo di Sollicciano.
1: La mancanza di dignità è dovunque, in qualsiasi carcere tu entri, compreso nei carceri piccolini, come il Rosseto e ad Arezzo, per esempio, nei quali c'è un rapporto umano anche tra dove non manca sostanzialmente niente, dove non si verificano suicidi. Ecco, anche in un carcere piccolo purtroppo mancano tutti quei presidi che dovrebbero essere il presupposto per il reinserimento sociale dei detenuti nella società, perché sono soldi buttati via, restituisce alla società persone peggiori o comunque malamente orientate come sono entrate, non hai fatto niente.
2: Ma se lei dovesse individuare un primo punto, un primo passo da cui partire per provare a spostare questa montagna, da dove partirebbe?
1: Ascolterai un pochino. Giachetti aveva fatto una proposta di liberazione anticipata speciale che concedeva a tutti più giorni per uscire, una maggior...
2: Ne dava più giorni, ecco.
1: Hai usato un buon termine, perché i detenuti li chiamano giorni, non la chiamano liberazione anticipata. Avrei dato più possibilità ai magistrati, cioè avrei detto, per le persone che si sono comportate bene, che hanno dimostrato eccetera, e che hanno meno di un anno o meno di 2 anni da scontare, il magistrato può pensare a una liberazione anticipata molto più grossa. Ecco.
0: E continuiamo tra poco con la cultura. Vi lascio in compagnia del GR del traffico. Rimanete con noi su Nova Radio.
3: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 persiste la chiusura sulla direttissima del tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Firenze, lavori programmati con il traffico deviato sulla complanare panoramica. Rimaniamo in A1 direzione nord, rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Ci spostiamo in A11, flussi in costante aumento nei pressi dell'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. In A12, personale su strada, ci sono lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. E adesso vediamo la FIPILI, code a tratti, traffico intenso tra la Strassegna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Chiudiamo con Firenze, ricordo il nuovo assetto urbanistico di via Panzani con il senso unico in direzione della stazione di Santa Maria Novella. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, e a più tardi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, si intitola Reclaim, inteso come rivendicare, riprendersi, recuperare, la prima edizione del Festival Cospe in programma a Firenze, Bologna, Cape Town in Sudafrica e Cali in Colombia il 22 e 23 maggio. A Firenze gli appuntamenti si dividono tra Impact Hub e Spazio Alfieri, e tra gli ospiti ci saranno Cecilia Sala, Marco da Milano, Gianmarco Sicuro, Veronica Fernandez, Alberto Trentini, Margherita Vicario e Daniela Morozzi. Il festival si inaugura, come detto, il 22 di maggio a Impact Hub. L'evento finale sarà invece allo Spazio Alfieri il 23 maggio alle 20:30. Partiamo raccontando che cos'è questo festival e quali sono le sue intenzioni con l'intervista ad Anna Meli, direttrice del Cospe.
5: Abbiamo proprio voluto dare questa identità al festival perché pensiamo che sia un'occasione di recupero di spazi e una rivendicazione di un protagonismo sia della società civile che delle

0: persone delle comunità che abitano quartieri, territori spesso considerati margini, ma che noi troviamo ovunque nel mondo e qua nei territori dove operiamo, comunità trasformative, comunità che hanno dell'immaginario di trasformazione, di idee che dobbiamo mettere a disposizione. Quindi in un momento storico così difficile e così complicato per i diritti, il diritto internazionale e i diritti di tutti, pensiamo che ripartire dalle comunità, dalle idee delle comunità sia centrale. Noi vogliamo seminare speranza. Ve lo dico perché appunto in un momento così difficile riteniamo che invece delle idee, delle proposte innovative possono dare speranza nel futuro, e la speranza passa dai giovani tanto, e quindi i giovani saranno al centro del nostro dibattito, al centro e il protagonisti di tanti dei momenti del festival. Quindi ci auguriamo una grande partecipazione e un sentirsi comunità con le associazioni giovanili, con i giovani che coinvolgeremo e con le persone che parteciperanno.
1: Quali sono gli appuntamenti principali, le realtà che coinvolgerete?
0: Appunto, faremo un focus proprio sui movimenti giovanili in giro per il mondo che danno l'idea della trasformazione, con Cecilia Sala, e che appunto si focalizzerà insieme ad Atusa Karbashi, a Sabika Shapovia su questo tema. Parleremo di cambiamento climatico e di come appunto i giovani stanno mobilitandosi soprattutto in rete su questo. Faremo due focus ovviamente sui paesi che sono quest'anno coinvolti nel festival, ovvero la Colombia e il Sudafrica, attraverso un format che si chiama Mappamondi Live, di colleghi giornalisti Gianmarco Sicuro e Veronica Fernandez, che intervisteranno. E poi nel pomeriggio del sabato qui a Firenze un panel molto interessante sui quartieri che si animano, sui quartieri che creano appunto delle comunità trasformative, e quindi metteremo in dialogo il quartiere di Rifredi, dove è una delle sedi del festival, l'Impact Hub, con la Colombia, con la Francia e Parigi in particolare, e li metteremo in dialogo come esperienza e con Scampia. Ci sarà David Cerullo che parlerà dell'esperienza. Infine, sempre i giovani saranno coinvolti in un dialogo con le amministrazioni locali, quindi con Letizia Perini e con Bernardica, su che cosa significa mobilitarsi su questo territorio. E poi chiuderemo alla Spazio Alfieri con una serata dedicata appunto in parte alla cooperazione internazionale, con Alberto Trentini, che sarà appunto in dialogo con Marco da Milano, e poi una serata dedicata a Gaza. E in particolare al teatro, che noi sosteniamo ormai da diverso tempo, che è un luogo di resistenza, insieme a ospiti straordinari, Margherita Vicario, Daniela Morozzi che animerà la serata, abbiamo Youssef Hamduna, abbiamo la madre di Hind Rijab che si collegherà dalla Grecia, dove è adesso ospite in un centro d'accoglienza. Quindi insomma una serata davvero ricca e a cui ci auguriamo che tante persone riescano a partecipare, anche per sostenere appunto questa esperienza incredibile del teatro a Gaza.
2: A parlare meglio della densa serata finale del 23 maggio, Daniela Morozzi, che terrà le fila degli appuntamenti in programma allo Spazio Alfieri.
3: Allora, il 23 sera è una lunga serata, una festa conclusiva, una festa che parlerà ovviamente di cooperazione, e una festa che vede intanto un regalo enorme a Firenze, perché ci sarà Alberto Trentini, quindi liberato a gennaio del 26, come sapete, dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, intervistato da una delle penne giornalistiche più intelligenti del paese, secondo me, che è Marco da Milano. Subito dopo ci sarà uno speech di una donna straordinaria, si chiama Priscilla, è una drag queen che parlerà appunto della sua esperienza, ma anche di politica e di difesa dei diritti LGBTQ+. E sarà è veramente lei è vitale, intelligente, attivista, quindi sarà molto importante. E poi dopo ci sarà un piccolo talk, anzi un grande talk, insieme a Margherita Vicario, è amatissima, ha vinto tanti premi, è un'attrice, una cantautrice, che racconterà il suo impegno, leggerà anche alla fine, diciamo sarà lei ad avere la parola, un evento conclusivo, leggerà una storia di Gaza, e insieme a lei ci sarà Gennaro Giudetti, che è appunto un cooperante ed è uno dei pochi cooperanti che è stato a Gaza e ha scritto un libro bellissimo con i miei occhi, è quello che ho visto, e quindi ci racconterà insomma quello che ha visto e quello che continua a vedere, perché come sapete il genocidio non accenna a fermarsi. E poi ci sarà un palestinese, anche lui cooperante, la sua storia è molto particolare perché lui era arrivato in Italia poco prima del 7 ottobre per lavoro, è scoppiato il 7 ottobre, non è più potuto tornare in Palestina, e quindi ha dovuto vedere e osservare il genocidio che gli ha salvato la vita ma non certo l'anima, e lui si chiama Youssef Hamdouna, e quindi sarà molto bello intervistarlo. E poi abbiamo due collegamenti potentissimi, uno con un gruppo teatrale che era stato qui in Italia anche loro un mese prima, il 7 ottobre, sempre con Cospe, e si chiamano Theatre Day Production. Fanno teatro da tantissimi anni a Gaza e continuano a farlo adesso come necessità, e quindi sarà molto bello ascoltarle, credo anche necessario. E poi ci sarà un collegamento con la madre, con la mamma di Ndrejab, e basta, credo che su questo non ho altro da dire, basta che ti dica che ci sarà la madre di Ndrejab a dire qualcosa, e insomma credo che basteranno le sue parole per rendere quella serata importante. E ci sarà la musica con Emma Schumann e George

0: Secondo approfondimento di oggi e andiamo al brillante nuovo Teatro Lippi, dove questo venerdì, il 22 di maggio, va in scena la terza edizione dell'open show Canoro Voices, organizzato dall'associazione Love My Way, un appuntamento dedicato alla musica come spazio di espressione libera, accessibile e condivisa. A raccontarci che cos'è Voices, innanzitutto Marco Filippi di Love My Way.
1: Voices è un open show Canoro. Di base ci sono delle esibizioni, cover e inediti, con degli artisti che cantano dal vivo e suonano anche dal vivo, e una giuria che dà dei pareri tecnici, dei consigli, delle osservazioni. E la formula è quella del talent classico, solo che noi, diciamo, in qualche modo la parodizziamo e abbiamo provato a prenderla, a spostarla un pochino di lato. Perché? Come mai nasce Voices? Voices nasce perché il talent di base, il concetto di talent, nasce con una promessa, che è quella di dare spazio. Il problema è che poi questa promessa si inserisce dentro un meccanismo molto preciso, in cui comunque sono sempre le grandi case discografiche, insieme a tutta la filiera che gli ruota attorno, a dare quello che è la, diciamo, la visibilità e la non visibilità a quello che resta fuori o resta dentro, proprio a livello di musica. E alla fine si rimanda sempre a quello che è il mercato, capitalizzando un po' anche quella che è l'arte. Noi questa cosa cerchiamo, ovviamente nel nostro piccolo, di combatterla, non perché non si capisca che chi fa musica debba vivere del proprio lavoro, anzi il concetto è proprio quello, cioè esattamente quello, proprio perché chi fa musica a livello professionale deve poter vivere del proprio lavoro. È necessario che siano gli artisti a guidare, diciamo, il mercato, tra virgolette, e non le case discografiche, e non chi poi ci lucra. In qualche modo questo fa un danno agli artisti, perché di base li costringe a una produzione che non è mai, o tendenzialmente spesso non è, sincera, ed è una rincorsa a ciò che funziona, a ciò che vende, più a quello che è l'arte stessa. Così la musica diventa in qualche modo poco libera, si appiattisce anche dei messaggi che tendenzialmente, storicamente, anche ha mandato e manda. Noi in questo senso abbiamo provato a fare un passo di lato, cioè abbiamo provato a prendere una formula che conoscono tutti, però lo facciamo con una logica dal basso, perché per esempio tu entri a Voices non perché sei già stato trasformato in un prodotto, ma perché c'è uno spazio da abitare, cioè non c'è una selezione preventiva di chi partecipa, cioè chi si iscrive partecipa, ovviamente fino al esaurimento del tempo che abbiamo nel teatro. Dentro questo succedono delle cose belle. Prima di tutto che c'è una connessione, una visibilità di uno spazio tra artisti. Questi artisti attraversano questo spazio, se lo prendono questo spazio, non lo riempiono, lo fanno vivere e lo trasformano attraverso la musica. In questo modo uno spazio viene rivendicato e questo diventa automaticamente un gesto politico. Uno spazio o lo abiti o lo subisci. E in qualche modo la musica politica la fa sempre e l'ha sempre fatta. Anche non schierarsi vuol dire fare politica, e noi nel nostro piccolo, creando uno spazio dove al centro, dove sono gli artisti che guidano la scena e non chi ci lucra dal lavoro degli artisti, creiamo in qualche modo un qualcosa che viene dal basso.
0: Cosa succederà il 22 al Brillante? Chi salirà sul palco? Come si svolgerà la serata?
1: Allora, ci sono 13 esibizioni. Avevamo programmate 12, ma poi ce ne sono arrivate 13, abbiamo detto vabbè, va bene anche la 13ª. In realtà ce n'era in ballo anche una 14ª, poi la persona, insomma, ha detto che non ce la faceva e va bene. Di base si alternano queste esibizioni, sono cover e inediti, tutte cantate dal vivo e anche suonate dal vivo. La giuria, che sono tre persone esperte nel settore, ognuno nel proprio ambito, c'è, cioè, per esempio Edoardo Dinelli, che è un compositore internazionale, e Francesca Cocchi, che è una insegnante di canto nel metodo VEM, insomma ci sono, a questo punto dico anche l'altra, Camilla Iannice, che anche lei suona nell'orchestra di Sanremo, insomma è una persona che lavora nell'ambito orchestrale più che altro, quindi si intende più di composizione e magari darà più giudizio per esempio sugli inediti, perché poi ogni giurato, che piace chiamarlo giurato, fino a un certo punto ha il proprio ambito di competenze e darà consigli sul proprio ambito di competenza. Niente, a fine serata vengono premiate delle esibizioni in base a tanti fattori che non sono sempre quelli tecnici, più che altro, diciamo, l'importante è che le persone che si esibiscono, tra cui per dire, ora non vorrei, in realtà non vorrei fare nomi perché poi mi sembrerebbe di doverli fare tutte, non voglio rendere torto a nessuno, però l'importante è che questi artisti che si esibiscano in qualche modo davvero si prendano quello spazio e se lo rivendichino attraverso la loro arte. Questo è il messaggio, diciamo.
0: Come si fa a partecipare alla serata? Quali sono un po' i consigli pratici che possiamo dare?
1: Allora, se qualcun altro volesse partecipare, siamo un po' a ridosso, però diciamo che se un altro posticino lo potremmo infilare, ci può scrivere una mail o contattare anche sulle pagine social. Stessa cosa per venire a vederlo, nel senso potete scriverci un messaggio sul numero WhatsApp che trovate online tranquillamente, oppure una mail a info@lovemyway.it o un banalissimo messaggio sui social e vi inseriamo. Insomma, il teatro è già abbastanza pieno, quindi di questo siamo felici, però ancora un pochino di posti ci sono, quindi se ci sono persone che ascoltano che vogliono venire, a noi ci fa più che piacere condividere questa serata di intrattenimento col, diciamo, retropensiero che ci ho tenuto a spiegare qui a voi e che spiegherò anche durante la serata.
0: Benissimo, noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire venerdì sera a Voices al Brillante. Grazie mille a Marco Filippi per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi e grazie a chi ha ascoltato.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Oggi e domani alle 21 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Ludovico Einaudi in concerto. Allo spazio Alfieri, ultima serata del Kibaka Florence African Festival, decima edizione, alle ore 19 in proiezione We Were Here, The Untold Story of Black Africans in Renaissance Europe di Fred Cudio Kouornou, alla presenza del regista. Alle 20:30 in proiezione Katanga di Dani Kouyaté. Alle ore 21 al Teatro Verdi di Firenze l'Orchestra della Toscana con Diego Ceretta direttore e Silvia Careddu al flauto suona musiche di Rubini, Ebert e Brahms, ingresso ridotto per i soci ARCI. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 12 spazio comune, alle 17:05 la settima ossessione, alle 19 mai partiti.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Buon pomeriggio a tutti, ciao, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la settima ossessione di mercoledì 20 maggio 2026. Siamo tornati, sono tornato da Cannes e sono qua in diretta per voi per questo nuovo appuntamento, ma comunque un po' di Cannes ci sarà ancora in questa puntata, perché più avanti parleremo anche del nuovo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad, che uscirà questo fine settimana e che proprio ieri è stato presentato proprio al Festival di Cannes, dove ha avuto, devo dire, un'accoglienza abbastanza calorosa, con qualche distinguo. Poi più tardi ne parleremo, però prima ci aspettano le altre uscite, soprattutto quelle italiane che troveremo al cinema questo fine settimana. Per meglio dire, questo film di cui ci apprestiamo a parlare uscirà esattamente tra una settimana, ma avrà delle anteprime proprio da questo weekend. Il film si titola I colori della tempesta ed è diretto da Roberto Dordit e racconta la storia di un eroe dimenticato, tale Pasquale Rotondi, che è stato un giovane soprintendente alle antichità e alle belle arti delle Marche, soprannominato l'Oscar Schindler dell'arte italiana. E questo film si ispira appunto alla sua incredibile storia. Questo film è ispirato realmente a fatti accaduti e racconta l'operazione salvataggio che è stata organizzata da Giuseppe Bottai, allora ministro dell'educazione nazionale, e affidata proprio a Pasquale Rotondi su indicazione di Giulio Carlo Argan. E questa operazione permise di nascondere circa, pensate un po', 10.000 capolavori, tra cui l'enigmatica Tempesta di Giorgione e La cena di Emmaus di Caravaggio. Furono nascosti questi capolavori durante appunto la Seconda Guerra Mondiale per sottrarli da appunto la razzia nazista nelle fortezze marchigiane, proprio da non solo la razzia che potevano fare i nazisti, ma anche dai bombardamenti e dagli attacchi aerei. A dare volto e voce a questa avventura c'è un grande cast, capitanato proprio da Simone Liberati nei panni di questo soprintendente Pasquale Rotondi. Una storia che può ricordare anche quella messa su da George Clooney in Monuments Man, film di una dozzina credo di anni fa, che raccontava una storia molto simile. Ci andiamo ad ascoltare il trailer adesso dei Colori della Tempesta e poi ne parliamo proprio con il regista Roberto Dordit.
1: L'ora delle decisioni irrevocabili.
2: Il ministro Bottai ha dato il via all'operazione salvataggio. Vuole che sia messo al sicuro tutto il patrimonio artistico italiano.
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Argan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
2: Bene, ne risponderete voi. Questi usano l'arte per fare da scudo alle armi invece di fare il contrario.
3: E giù. Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
2: I tedeschi riescono a metterci le mani, ma ci portano via soltanto i nostri dipinti.
5: Chi va là? Sono io, sono il soprintendente.
2: Le razzie sono iniziate, Rotondi. Tu non cedere.
0: Eccoci qua e saluto immediatamente Roberto Dordit. Buonasera Roberto.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qua con noi questo pomeriggio per parlare del tuo nuovo film Colori della Tempesta, che uscirà insomma già in qualche sala in anteprima questo da domani 21 maggio e poi ci sarà una distribuzione più massiccia a partire dal prossimo giovedì 28 maggio.
6: Esatto.
0: Abbiamo appena ascoltato il trailer. Senti, tu in questo film adotti un linguaggio visivo molto moderno, definirei anche un po' sporco tra virgolette, cioè utilizzando molto la macchina da presa a mano, e quindi eviti certe inquadrature molto statiche, descrittive, magari didascaliche. Ecco, come sei riuscito a bilanciare questa scelta estetica molto dinamica con la necessità poi di restituire visivamente questa atmosfera storica e soprattutto la solennità delle opere d'arte? Di una storia accaduta ormai oltre 80 anni fa.
6: Sì. Beh, guarda, diciamo che il mio stile è un po' improntato su una sorta di vertigine visiva, no? Cioè a me piace sporcare molto, rendere molto muscolari le sequenze, però da alternare con alcune che sono assolutamente rarefatte. Ecco, questa è un po' la mia cifra stilistica, diciamo. Quindi, di fronte a questo film, a questa storia vera, io avevo il problema di dire, va bene, a chi mi rivolgo con questo film? Cioè, mi rivolgo agli storici dell'arte di cui, insomma, in parte già conoscevano questa storia. Faccio un'operazione culturale, diciamo, sofisticata per dare ancora più informazioni sulla storia, oppure ne faccio una cosa pop? Perché, sai, per me musica e cinema sono le ultime arti rimaste veramente popolari e quindi ti coinvolgono, non c'è niente da fare. Quindi io, pur partendo con una storia che va dal 39 al 43, io però avevo bisogno di attualizzarla a tutti i costi, come se fosse successa ieri, e quindi ho usato tutti i crismi di un cinema assolutamente moderno. Per cui, appunto, se il riferimento è un pubblico più giovane, poi non è che sono esclusi gli altri, ovviamente, ma i giovani, secondo me, tieni conto che io ho due figli di 24 e 26 anni, so che loro hanno bisogno di un grande impatto visivo per essere agganciati in qualche modo, no? E questo è assolutamente nelle corde del mio cinema, e quindi da lì questo matrimonio.
0: Ecco, io volevo parlare anche proprio della grande, insomma, della forte impronta attuale del tuo film, perché di fronte alle guerre drammatiche che sono in corso, appunto, in questo periodo tremendo che viviamo, dove il patrimonio culturale e artistico continua proprio a essere minacciato e distrutto continuamente, perché appunto le prime nostre preoccupazioni ovviamente sono rivolte agli esseri umani e civili che sono i primi, gli innocenti, a pagare il costo umano proprio di vita di queste guerre. Però c'è anche tutto un patrimonio culturale e artistico che in continua minaccia, e quindi quale messaggio tu speri che il pubblico, in particolare appunto si riferivi prima ai giovani e alle nuove generazioni, colga sulla responsabilità collettiva di preservare la bellezza che abbiamo e l'arte proprio come se fosse un baluardo ultimo di civiltà?
6: Sì, beh, guarda, ti rispondo su due livelli. Uno è quello automatico, cioè ad ogni guerra in qualche modo dichiarata gli stati si fanno carico di cercare di proteggere le opere, soprattutto quelle non trasportabili, che non le puoi nascondere, no? Quindi le statue, le architetture. Se ti ricordi, Daniele, a Odessa, quando iniziò la guerra Ucraina-Russia, a Odessa impacchettarono tutti i monumenti. Mentre in altre situazioni dove non c'è questo controllo nazionale, tipo Palmira in Siria, quando arrivò l'ISIS buttò giù un sacco di reperti antichi, romani, e fece una devastazione terrificante, ovviamente, perché lì non c'era uno Stato che proteggeva. Quindi, diciamo,
0: ricordo anche i talebani nell'Afghanistan.
6: Anche, certo, sì. Purtroppo queste sono cose che succedono. Quindi se lo Stato organizzato cerca di proteggersi le opere, pensa che anche i tedeschi, che pensavano di essere invincibili, però loro stessi a Colonia e in altre città si nascosero e protessero le loro opere d'arte, perché tanto poi i bombardamenti arrivano, anche se vinci la guerra comunque danni ne hai sempre tanti, è sempre una perdita per tutti, ovviamente, no?
0: Certo, certo.
6: Nel caso di questo film io devo dire che si parlava dell'Italia, cioè di un paese che ha un patrimonio artistico sterminato, ovviamente, no? E quindi io volevo assolutamente, attraverso il film, attraverso le immagini del film, cercare di spiegare perché un personaggio che era un giovane trentenne nominato sovrintendente alle Marche, perché ha rischiato la vita per salvare questo patrimonio immenso, perché le opere gli sono arrivate da Milano, da Venezia, da Roma, insomma non erano solo quelle marchigiane. Quindi se noi adesso possiamo vedere una serie di capolavori incredibili, no? I Caravaggio romani, tutta la collezione di Brera, il patrimonio veneziano, lo dobbiamo a questo signore, a questo signore.
0: Pasquale Rotondi.
6: Lui non ha mai fatto pubblicità, perché lui si è sempre trincerato dietro il fatto che lui aveva fatto il suo dovere.
0: Certo.
6: Questa è una cosa per noi un po' inconcepibile in questa epoca di sfrenato egocentrismo e cercare di stare al centro dell'attenzione, e trovarsi di fronte a un personaggio del genere, io credo che ti ponga moltissime domande, no?
0: È vero.
6: Sì, a un uomo moderno secondo me le pone molto. Quindi ho cercato di trasmettere questa bellezza, era facile, perché tra Urbino e le opere era facile trasmettere questa bellezza. L'importante era non farla a livello di cartolina, come dici te, no? Ma farla viva proprio.
0: Ecco. Esattamente. Ricordiamo che nei panni di Pasquale Rotondi c'è l'attore Simone Liberati a interpretarlo. Sì. E poi c'è il cast, insomma, molto nutrito: Antonio De Matteo, Lia Greco, Victor Carlo Vitale. Insomma, tutto questo vi aspetta appunto nei Colori della Tempesta, che sarà in anteprima, credo, a Roma in questi giorni, giusto?
6: L'anteprima è stata ieri a Roma.
0: Ieri, sì. Okay. E sì, poi sì, l'uscita ufficiale sarà il 28 maggio, giovedì 28 maggio, distribuito da RS Productions, insomma, in maniera più massiccia nelle sale un po' in tutta Italia. Grazie, esatto, Roberto, di essere stato con noi. In bocca al lupo.
6: Grazie a te
0: per il film.
6: Viva,
0: grazie,
6: lupo,
0: mille.
6: Grazie,
0: ciao,
6: a te. Ciao, a presto.
0: Cambiamo argomento e cambiamo film e passiamo a un film che si chiama Io non ti lascio solo, che uscirà domani nelle sale con Film Club Distribuzione. Un film diretto da Fabrizio Cattani che racconta la storia di un cane che improvvisamente scappa nei boschi. Cane di nome Birillo, durante un temporale scappa da casa e fugge nei boschi. E così il suo giovane padrone Filo, che è ancora molto scosso dalla perdita della madre, e comincia a cercarlo di nascosto, scappando anch'esso di casa con l'inseparabile amico Rullo. I due ragazzi così si avventurano tra le montagne e indirizzano le ricerche verso la dimora di tale Guelfo Tabacci, un montanaro burbero, apparentemente burbero, che vive in maniera solitaria, come se fosse un eremita, ma su cui appunto aleggia una leggenda, un'inquietante leggenda su un bambino scomparso che ha a che fare con lui. E poi insieme a Filo e Rullo arriva anche un'altra ragazza che si chiama, un'altra bambina di nome Amélie, e scopriranno che proprio dietro a questo uomo molto burbero si nascondono verità inaspettate e degli oscuri segreti che appunto arrivano dal passato, proprio legati alla famiglia di Filo, e che cambieranno per sempre le loro vite. Ascoltiamoci il trailer di Io non ti lascio solo e poi ne parliamo con Fabrizio Cattani, il regista del film.
7: Birillo?
8: È scappato. L'ho cercato in lungo e in largo.
9: Birillo!
8: Fino a che non è diventato buio, te lo giuro.
7: Perché l'hai lasciato scappare? Se era con me non succedeva.
8: No, sarebbe successo lo stesso.
7: E invece no, perché non sarei stato ubriaco.
8: Non ti permettere mai più di mancarmi di rispetto.
7: Papà ti è già stancato di cercarlo. Ti aspetto fino alle 7:30. E se non ti vedo me ne vado da solo.
10: E se ci succede qualcosa?
7: Dai, Rullo. Sono già stato con mio padre, conosco il sentiero.
11: Hai pure un granchio sulla chiappa.
12: Dove? Toglielo subito.
13: Che serve?
14: Io non ho mai avuto un animale, ci tieni così tanto?
7: È stato l'ultimo regalo di mia mamma.
12: Birillo!
7: Mi manca tanto.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
7: Sto cercando il mio cane.
0: Eccoci qua in diretta con la settima sessione, 17:15. Vado a salutare il regista Fabrizio Cattani. Buonasera Fabrizio.
16: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua per parlare del tuo nuovo film che uscirà domani con Film Club Distribuzione, 21 maggio, intitolato Io non ti lascio solo. Ho già raccontato grandi linee della storia, abbiamo ascoltato anche un bel po' di trailer e ti chiedo, questa favola noir, come tu l'hai un po' ribattezzata, viene vista attraverso gli occhi dei bambini. Ecco, in che modo, ti chiedo, l'alternarsi tra passato e presente ti ha aiutato poi a tradurre visivamente per, diciamo, il cinema, per il grande schermo, le categorie tipiche dell'infanzia, che appunto la foresta che si fa rifugio per questi bambini e al tempo stesso anche pericolo, poi c'è la figura del mostro tra virgolette. Ecco, per tradurre visivamente queste categorie, intendevo, per raccontare poi la percezione del dolore.
16: Esatto, sì, proprio quello. Anche se appunto, come avevi accennato, è una storia di formazione, quindi un film d'avventura, anche un po' noir, però alla base, in maniera molto sottile, c'è proprio questo, l'elaborazione del lutto da parte di un bambino che perde il genitore. Ma guarda, il passato, una cosa che mi aveva colpito anche nel libro è il fatto che fosse ambientato a fine anni 90, quindi quando i bambini erano sprovvisti, anche perché non esistevano i cellulari. E questo perché secondo me, rispetto a quel periodo, oggi i bambini hanno perso un po' di fantasia, di senso dell'avventura, di interiorità, di scambio con i propri pari, quindi con gli amichetti, e quindi questa cosa mi ha incuriosito molto. Dietro c'era appunto il arrivare a proprio questa cosa, a elaborare il dolore da parte di questo bambino. Come hai detto tu, sono tanti simboli nel film, è proprio anche un po' favola, perché non solo il bosco ha questo senso di avventura, anche un po' di paura, ma gli stessi personaggi, no, sono un po' dei simboli, no? C'è tipo Filo, che è la parte razionale, il protagonista. L'amichetto è quella emotiva, Amélie, che è la bambina che incontrano nel paesino, è la parte un po' bambino che abbiamo noi. E sì, poi Guelfo, appunto, quella spaventosa, e il padre, quella adulta. Quindi ho voluto anche mettere in evidenza queste parti di noi. E attraverso queste fragilità e anche le debolezze di uno di noi, se ben elaborate e gestite, possono rappresentare i nostri più grandi punti di forza.
0: Senti, ogni personaggio di questo film sembra incarnare una sfaccettatura precisa di quella che è la psicologia umana, no? C'è la razionalità, l'emotività, la paura. Quindi come hai lavorato proprio soprattutto con i giovani attori per far emergere queste polarità, diciamo così, così forti?
16: Beh, intanto c'è stato un lungo casting, perché appunto essendo loro i protagonisti assoluti dovevano reggere un lavoro che poi è durato 4 settimane, che è un po' un record, un miracolo per una produzione cinematografica, veramente molto breve, tempi molto stretti. Quindi una cosa fondamentale era che fossero molto preparati, tant'è che abbiamo fatto un lavoro a monte molto approfondito con loro, li ho fatti studiare, li ho fatti preparare. Io stesso ho preparato molto bene Rullo, quindi c'è stato un lavoro prima del set. Devo dire che loro sono talmente naturali, talmente proprio impostati attorialmente nel senso buono del termine, che tra l'altro secondo me faranno anche molta strada, perché sono talmente bravi e belli che sì, sì. Quindi per me alla fine poi non è stato poi così faticoso, perché avevo comunque di fronte due genietti della recitazione.
0: Ricordiamo anche i loro nomi, sono Andrea Matrone
16: e Michael Darma.
0: Marma, sì. E Judith Schiaffino.
16: Che sì, è poi la bellissima Judith Schiaffino, che mi ha colpito per la sua sonorità e simpatia anche fuori dal set, insomma, per quello poi l'ho scelta. Tra l'altro Andrea e Michael, insomma, la loro prima esperienza cinematografica, non avevano fatto
0: sono
16: ancora
0: debuttanti
16: nulla. Sono debuttanti, quindi
0: ancora più bravi, sì, decisamente. Sì. E poi insomma ci sono anche dei volti molto conosciuti al grande pubblico, come Giorgio, certo, Pasotti e anche Valentina Cervi nel ruolo, sì, insomma, di Adele, la madre.
16: Ma Giorgio l'ho immaginato sin dalla scrittura della sceneggiatura, cioè per me era proprio lui il padre, cioè quello che poteva identificare la figura del padre. Valentina era molto giusta per la sua dolcezza, con, sì, questi suoi occhi molto dolci, e per la figura della madre era proprio perfetta. E poi c'è anche un grande attore di teatro, poco conosciuto al pubblico cinematografico, sì, ma non a quello teatrale, che è Mimmo Borrelli, sì, autore napoletano strepitoso, che comunque sta cominciando a lavorare anche molto nel cinema. Insomma.
0: Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con Io non ti lascio solo, che sarà appunto nelle sale a partire da giovedì 21 maggio per la regia di Fabrizio Cattani, a cui mando un grande in bocca al lupo per il film. Grazie mille Fabrizio di
16: grazie
0: essere stato
16: con noi. Grazie a voi, lupo. Ciao.
9: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
13: Una sono io.
17: Mi levo l'accappatoio.
9: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
17: Bene.
9: Ho letto la sceneggiatura.
18: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
9: Come ti sei permesso?
19: Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
13: Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
18: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
20: A tutti i costi?
13: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
19: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
18: Non ti riconosco, Monica.
19: Ma io conosco te!
0: 17:22, siamo in diretta su Nova Radio con la settima ossessione. Abbiamo ascoltato praticamente tutto il trailer di Amarga Navidad, che è il nuovo film di Pedro Almodovar, e ne parliamo con il nostro Alessandro Pallotta. Ciao Alessandro!
21: Ciao Daniele, ciao, grazie qua. Mille per l'invito.
0: Ma grazie a te di essere qua, grazie. Per parlare, come stai? Prima di tutto, tutto bene?
21: Bene, grazie. Bene, bene, sentirti. Grazie.
0: Allora, parliamo appunto di Amarga Navidad, tu sei fresco di visione, perché poi alla fine c'è stata ieri l'anteprima stampa a Roma, proprio in concomitanza con la presentazione del film al Festival di Cannes,
21: esatto,
0: giusto?
21: Esatto, ne l'abbiamo visto ieri a Roma, diciamo a Roma, il nostro Cannes.
0: Un po' di Cannes a Roma, no? Cioè, esatto. Quando siete usciti c'erano delle palme, c'era il mare, oppure no, c'era sempre traffico, smog,
21: in realtà neanche pioveva, quindi cosa che invece sta facendo ora, quindi non avevamo acqua da nessuna parte,
0: hai visto? Ah, adesso sta piovendo?
21: Sì.
0: Ah, pensa un po',
21: un bel po', vedi.
0: Però pare che nel fine settimana arriva, scoppi, sì, l'estate, arriverà.
21: Speriamo, l'estate. Andiamo a Cannes ufficialmente.
0: Andiamo a Cannes. E Amarga Navidad al cinema da domani. E che cosa ci può raccontare di questo Pedro Almodovar? Che è una storia molto meta cinematografica, direi.
21: Esattamente, giusto, meta cinematografica. Tra l'altro non è la prima volta che Almodovar sperimenta con il meta cinematografico, soprattutto con il meta cinematografico che si rifà un po' alla sua esperienza.
0: Sì, Dolore e Gloria, giusto per
21: citarne uno. Esatto. E qui diciamo che fondamentalmente esplora quel rapporto che c'è tra l'opera e l'artista e si interroga sulla questione l'opera può essere davvero separata dall'artista o la vita dell'artista in qualche modo può e influenza l'opera. Perché fondamentalmente ci ritroviamo di fronte ad una storia che è caratterizzata da due storyline separate, una storyline reale e una invece appunto fittizia, che è frutto della sceneggiatura di questo regista Raoul che sta scrivendo. Lui un regista diciamo di culto che si ritrova a scrivere questo film ma non è convinto molto della storia e riversa un po' diciamo quelle che sono le sue esperienze e la sua vita nei suoi personaggi e quindi vedremo poi all'interno della storia che cosa succede, perché noi seguiamo anche i personaggi che prendono vita diciamo nel film che questo Raoul sta scrivendo, quindi è okay. Molto interessante, sì. Sotto questo aspetto purtroppo però secondo me pecca un po' nella parte,
0: scusami diciamo, Alessandro se ti interrompo, ogni tanto va via la comunicazione, se hai opportunità di spostarti
21: certo.
0: Vai tu puoi continuare a parlare,
21: eccomi. E no, dicevo secondo me pecca un po' nella parte reale della storia, quindi tutta la tutte le varie sequenze legate alla storia di Raoul sono paradossalmente meno interessanti rispetto alla storia che lui scrive all'interno del film, ha dei personaggi secondo me meglio caratterizzati, nonostante poi per motivazioni di trama che non staremo qui a dire, diciamo sfuma un po' anche la storia perché va in contrasto un po' con la vita reale del regista e sceneggiatore.
0: E, senti, ma parlando invece in linea generale di Pedro Almodovar, perché noi abbiamo conosciuto un Almodovar nella prima parte della sua carriera, quindi diciamo quando ha cominciato a fare film siamo negli anni 80, no?
21: 80.
0: Sì, più o meno. Ora, nel 1900, aspetta, ma adesso te lo dico, perché il primo film addirittura del 78, quindi siamo proprio
21: ecco, all'inizio anni 80.
0: Sì, sì, sì, Folle Team si chiama, che un... poi vabbè c'era Pepi, Luci Bomb e le altre ragazze del esatto. Mucchio, Labirinto di Passioni, L'Indiscreto Fascino del Peccato, Matador, La Legge del Desiderio, un capolavoro dopo l'altro, esatto. Devo dire, questa è la prima parte, La Legge del Desiderio, sì, appunto, un capolavoro dopo l'altro. E poi è successo un qualcosa nella cinematografia di Almodovar che si è un po' inceppato, penso soprattutto ai primi anni 2000, cioè gli anni 2000, gli anni 10 del 2000, in cui ha un po' affaticato a riprendere in mano la poetica che lo aveva contraddistinto nella prima parte. Però sempre
21: rimane molto sì. L'estetica di quel periodo,
0: quello, infatti volevo arrivare proprio a quello, che rimane però l'impronta estetica ben evidente di Pedro Almodovar, cioè colori saturi, scenografie,
21: colori
0: esatto. Tu pensi che poi ci sia stato una ripresa, perché poi molti segnano con Dolori Gloria il film che ha fatto riprendere un po', no? Dopo diversi...
21: Secondo me è il film che ha fatto riprendere un po' la poetica, ma poi non c'è stata la conferma che poi ci fosse stata effettivamente questa ripresa. Dolori Gloria è un film estremamente personale, estremamente sentito. E quindi
0: sì, che raccontava poi anche, era molto autobiografico, perché anche lì esatto. Raccontava con le sembianze di, era un Pedro Almodóvar con le sembianze di Antonio Banderas, che diciamo esatto. È il suo attore feticcio, anche i problemi fisici che Pedro Almodóvar aveva in quel periodo, che continua ad avere, perché comunque continua ad andare avanti in là esatto. con l'età, e quindi è quasi alle soglie degli 80 anni il nostro Pedro. Però ti devo dire che nella marea di film che ha fatto dopo Tutto su mia madre, che comunque era un gran bel film,
21: sì.
0: Io ti devo dire che c'ho una passione per La pelle che abito. Mi ricordo che
21: anche per me è un tra vedi. I miei film del cuore.
0: Perché io tra volte che dico ma La pelle che abito, e invece è uno,
21: molto,
0: anche perché un po'
21: molto.
0: Si sempre mantenendo l'estetica almodovariana, che un po' si
21: però
0: discosta.
21: Si un po', esatto.
0: Vabbè,
21: no,
0: vediamo.
21: Noi qui sì. In questo secondo me abbiamo appunto l'estetica, abbiamo la poetica, ma secondo me manca un po' quel guizzo che rendeva le sue storie così emotivamente forti. Cioè è come se perdesse un po' quel pathos di una storia del genere.
0: Ricordiamo che Pedro Almodóvar con molti dei suoi film, forse la stragrande maggioranza dei suoi film, sono stati presentati sempre al Festival di Cannes. Alcuni di essi hanno vinto anche dei premi, ma mai ha vinto la Palma d'Oro.
21: Esatto.
0: Però ha vinto il massimo riconoscimento al Festival di Venezia lo scorso anno, anzi nel 2024, proprio con La Stanza Accanto, che tra l'altro è il suo primo film in lingua inglese, a parte quei mediometraggi che aveva fatto come quello con Tilda Swinton, che adesso non mi ricordo il nome.
21: Sì, o il film con Pedro Pascal,
0: che
21: sì,
0: Strange Way of Life.
21: Esatto.
0: Strange Way of Life, mentre quello con Tilda Swinton si intitolava The Human Voice del 2020.
21: Esatto.
0: Erano mediometraggi, diciamo, eravamo in quel formato lì. Insomma, l'accoglienza a Cannes anche qui è stata abbastanza divisiva tra chi appunto ha apprezzato e chi invece ha detto che insomma Almodóvar ormai è un triste ricordo di se stesso. E vedremo poi, sai, come sai le giurie dei festival fanno storia a sé, e quindi vedremo
21: sì,
0: un po' come
21: si
0: comporteranno.
21: Ecco, si sono un po' trattenute, molto.
0: Va bene, Alessandro, tu poi hai scritto la recensione, o scriverai, pubblicherai
21: io
0: qualcosa?
21: Io l'ho già scritta, la trovate già online su redcapes.it, dove c'è un parere diciamo più approfondito e cerco di dare una spiegazione a quello che secondo me funziona e quello che invece sempre
0: che
21: secondo me questa volta si è un po' perso.
0: Va bene, ti verremo a leggere, Alessandro, grazie come sempre della tua disponibilità.
21: Grazie mille a voi, è sempre un piacere.
0: Ciao Alessandro.
21: Grazie, ciao, buona serata.
0: Grazie ad Alessandro Pallotta. Noi adesso ci fermiamo per un paio di minuti per lasciare spazio al traffico e alla rubrica 81 secondi, poi torneremo perché andremo in una galassia lontana.
1: 81 secondi. Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che è diventato operativo oramai dal 24 maggio 2025. È un provvedimento che fa ordine e semplifica. Ha accorpato infatti i precedenti accordi e ridefinito in modo chiaro la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento e aggiornamento dei corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stato previsto un periodo transitorio di un anno, fino ad oggi, cioè al maggio 2026, durante il quale sarà ancora possibile seguire corsi secondo le vecchie regole. Poi, dal 24 maggio 2026, invece, tutti i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo le nuove disposizioni. Una delle novità più rilevanti riguarda i datori di lavoro. Per la prima volta viene introdotto un obbligo formativo specifico anche per chi non svolge direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un segnale chiaro: la sicurezza non è assolutamente delegabile, ma è parte integrante della funzione datoriale. Una riforma che punta a rafforzare la cultura della prevenzione, rendendo la

0: Rappresentanti istituzionali, dalle 12.30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 code a tratti, traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Flussi intensi anche in direzione opposta nel tratto fiorentino tra Firenze Nord e Firenze Sud. In A11 code a tratti per compattamento del traffico, siamo all'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Spostiamoci sulla Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni, ricordo, rallentamenti sulla linea Faentina a causa di un guasto tecnico tra Marradi e San Cassiano. I convogli in transito possono registrare ritardi medi fino a 30 minuti. Viabilità cittadina a Firenze, venerdì sarà effettuato un intervento edile, chiusura di via della Spada nel tratto tra via delle Belle Donne e via dei Tornabuoni, fascia oraria 9-17. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
4: Abbiamo sentito storie su un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
5: Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
4: Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
6: Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
7: Ehi! Bimbo cattivo!
8: Eccoci qua, siamo ancora in diretta con la settima sessione per parlare di The Mandalorian e Grogu, il film, nuovo film di Star Wars, dell'universo di Star Wars, che uscirà nei cinema oggi, è uscito oggi per chi ci ascolta in diretta in questo momento su Nova Radio, mercoledì 20 maggio. Ne parliamo con il nostro Michele Scarperia. Buonasera Michele, ciao.
9: Buonasera, buonasera.
8: Come stai?
9: Tutto bene, tutto bene.
8: Senti, so che a Roma piove, ma è vero?
9: A Roma sì. Piove da una settimana, purtroppo.
8: Ma che roba è? Ma che primavera è? ci vorrebbe il clima di Tatooine o di altri pianeti della galassia lontana di Star Wars. Vediamo lì se fa il tempo più bello. Perché appunto parliamo di The Mandalorian Grogu, appunto il nuovo film dell'universo di Star Wars che vede protagonista il famoso Mandaloriano e quello che all'inizio veniva ribattezzato come Baby Yoda e ancora viene chiamato Baby Yoda, ma il vero nome, e poi abbiamo scoperto proprio dalla serie, è Grogu. E The Mandalorian Grogu è proprio il primo film tratto proprio da questa serie, che è stata, se non sbaglio, la prima serie live action di Star Wars su Disney Plus, iniziata nel 2019. Però ho detto troppo, Micheto, per dare la parola a te e per parlarci di questo The Mandalorian Grogu, perché poi vogliamo sapere, siccome dal 2019 che non si vedono film al cinema di Star Wars, e quindi sono passati la bellezza di 7 anni, vogliamo sapere se questo ritorno al cinema di Star Wars è all'altezza delle aspettative oppure no.
9: Sì, se non sbaglio, tra l'altro insieme a WandaVision è proprio tra le primissime serie uscite su Disney Plus, se non la prima originale.
8: Sicuramente live action Star Wars ha avuto delle serie di animazione, alcune di queste fatte anche da prodotte proprio da George Lucas quando ancora era nel team di Star Wars prima di cederlo alla Disney. Però se non vado errato, questa è proprio la prima serie live action.
9: Sì,
8: ce ne sono state tante altre, però insomma, raccontaci di questo The Mandalorian Grogu.
9: Allora, la storia di base è molto semplice, è una classica avventura del Mandaloriano, cacciatore di taglie, che qui viene incaricato di andare a prendere il nipote di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt, che è rimasto bloccato in questo pianeta a fare guerre clandestine.

0: mattine e lui viene incaricato dalla Nuova Repubblica stabilitasi su al posto dell'impero per andarlo a riprendere. Quindi è una classica avventura anche che si vede più o meno come struttura nella serie TV, e questo forse è uno dei più grandi difetti del film. Perché purtroppo si percepisce proprio tanto che era concepita come quarta stagione di The Mandalorian.
1: Ah, tu dici era proprio una quarta stagione, invece hanno voluto fare il passo più lungo della gamba e trasformarla in film.
0: Secondo me, visto l'assenza di Star Wars al cinema da appunto il 2019, si sentiva l'esigenza di buttar fuori qualcosa. E visto il successo che su Disney Plus ha fatto comunque The Mandalorian, hanno preso questa direzione qua, che poi Disney non è la prima volta che lo fa, perché anche con Oceania 2 aveva fatto la stessa cosa, un prodotto concepito come serie TV poi trasposto al cinema.
1: Sì, è vero.
0: Solo che qui, avendo visto già 3 stagioni The Mandalorian, si riesce a capire proprio la struttura di ogni singolo episodio che era concepito per la quarta stagione. Quindi si vede l'inizio, si vedono i vari cliffhanger, e quindi è più, come film non è assolutamente un brutto film. Il problema è che ancora di più per chi ha visto la serie TV si percepisce che non è nell'effettivo concepito come un film.
1: Invece proprio appunto da proprio l'idea che sia una serie, che se uno la divide in episodi da 30 minuti ci fa una miniserie di, insomma, che poi credo che duri più di 2 ore il film.
0: Sì, mi pare duri sì poco più di 2 ore, quindi sì, uscivano 5 episodi di una serie normale di The Mandalorian.
1: Ho capito.
0: Questo purtroppo fa soffrire la serie di un altro difetto, che è la poca evoluzione dei due protagonisti,
1: che rimangono un po' come li avevamo un po' lasciati durante la serie.
0: Sì, esattamente, fanno un buon lavoro per quanto riguarda il poter fruire questo film senza aver visto la serie, perché ci sono inizialmente gli iconici.
1: Questo, infatti, volevo chiederti, cioè chi non ha visto la serie si può comunque approcciare al film?
0: Sì, viene tutto spiegato negli iconici titoli di testa di Star Wars.
1: Sì.
0: E quindi poi viene introdotta questa avventura e non ti perdi praticamente nulla. Il problema è che appunto i personaggi rimangono molto, molto lì. Non hanno chissà quali evoluzioni.
1: Però ecco, io penso che nell'ottica della Disney ci sia stato proprio, sai, con un film e gli introiti sono molto di più rispetto ad una serie televisiva che la rilanciano su Disney Plus.
0: E magari, sì, ma poi in realtà come film, visto così, diverte, scorre, c'è appunto questo protagonista Rotta De Hutt che funziona tantissimo, il nipote di Jabba, affiancato al mandaloriano di Pedro Pascal, che non penso sia spoiler, ma si vede anche il viso di Pedro Pascal.
1: Si vede il viso di Pedro Pascal, ecco. Pare che abbia girato soltanto le scene in cui lui mostra il viso, perché poi quando lui c'è il mandaloriano, che hanno appunto questi caschi, non si vedono mai in volto, non sia stato Pedro Pascal, così come non lo sia stato nelle ultime 2 stagioni della serie, ma siano stati altri attori ad interpretare il mandaloriano. Pedro Pascal è andato sul set soltanto quando si vedeva in volto, quindi diciamo il suo impiego è stato il suo impegno sul set di questo film è stato abbastanza relativo, direi.
0: Sì, infatti si vede poco, però si vede per chi è fan.
1: Quelle 4-5 pose le ha fatte, diciamo.
0: Sì, esatto.
1: Poi Pedro Pascal, diciamo, è uno degli attori più in voga sicuramente nel momento, che deve però insomma anche buona parte del suo successo proprio al ruolo di The Mandalorian, perché insomma sì, l'avevamo visto prima coprotagonista in varie serie televisive, Game of Thrones, Narcos, eccetera eccetera, però poi il suo primo ruolo da protagonista, sebbene con il casco, è stato proprio in The Mandalorian. Ti chiedo sul finire della nostra chiacchierata se tu hai apprezzato, visto che parliamo di The Mandalorian che nasce come serie televisiva, se tu sei appassionato prima di tutto del mondo di Star Wars, e se sì, qual è stata la serie secondo te più convincente di quelle che fino adesso sono apparse su Disney Plus?
0: Io sì, amo molto il mondo di Star Wars, ecco. Si è rimasto scottato come la maggior parte del fandom io più da episodio 9, perché ad esempio episodio 7 non l'avevo disprezzato, episodio 8
1: via di mezzo.
0: Sì, l'ultimo proprio, ho abbandonato la nave.
1: Hai abbandonato la nave, lo capisco perfettamente.
0: Per quanto riguarda le serie, io ho apprezzato tantissimo le prime 2 stagioni di The Mandalorian, quasi ho rivisto uno Star Wars da altri tempi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Con la terza pure lì sono un po' sceso dalla giostra.
1: Sì.
0: E la serie, ad esempio, su Obi-Wan è ancora
1: no,
0: più
1: quella, è quella una roba inguardabile.
0: È ancora più mamma quella mia. Di Boba Fett.
1: Anche sì. Sì, sì
0: lì
1: sì,
0: io sì, non sì, ce l'ho fatta.
1: Diciamo il picco è stato Andor, questo, su questo siamo d'accordo.
0: Giusto. Eh sì, Andor faccio anche fatica a collegarla a Star Wars perché per me è proprio una serie a sé.
1: A parte, però è davvero un grande lavoro è stato fatto lì con le due stagioni di... Comunque l'universo di Star Wars continuerà a esserci al cinema perché nel 2027... più o meno di questo periodo, maggio, fine maggio 2027, uscirà questo forse più atteso di The Mandalorian, perché forse avvolto ancora più dal mistero, Starfighter, con protagonista niente meno che Ryan Gosling, cioè che racconterà una storia del tutto inedita, ambientata in un periodo di tempo ancora inesplorato nelle varie trilogie di Star Wars. Quindi o siamo molto prima rispetto alla minaccia fantasma, cioè l'episodio 1, o siamo dopo l'episodio 9, l'ascesa di Skywalker. Beh, staremo a vedere perché forse poi tra qualche mese uscirà forse anche il primo trailer di questo Starfighter. Intanto The Mandalorian Grogu è al cinema. Tu hai scritto la recensione da qualche parte?
0: No, esclusiva oggi.
1: Esclusiva per noi, perfetto. Grazie Michele di essere stato con noi anche questo pomeriggio. Ti saluto e ci sentiamo alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao.
2: Conosco lo stesso bambino della mia infanzia.
3: In che senso?
2: È difficile da spiegare. Sembri sempre lo stesso.
4: Il giorno in cui ci ha lasciati, stava tornando dal lavoro. Mi era sembrato lo stesso di sempre. Pensavo di essermelo sognato.
5: Mi dispiace tanto, scusate il ritardo.
6: Sono contenta che siete arrivati.
1: Alle 17.45 siamo ancora in diretta con la settima ossessione su Nova Radio e saluto il nostro Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
7: Ciao, buonasera a tutti, bentrovati.
1: Direttamente da Spoleto, vero? Sei a Spoleto in questo momento?
7: Sì, sono accostato al lato di un parco, no. Qui c'è un bellissimo sole.
1: Oh, beh, nella tua Roma invece piove, lo sai?
7: Vero?
1: Due persone che vivono in due quartieri diversi hanno confermato che a Roma piove.
7: Ma a Roma non piove mai in realtà.
1: Invece
7: sempre
1: vedi.
7: Bel tempo.
1: È sempre bel tempo a Roma. It's always sunny in Rome, non in Philadelphia.
7: Always sunny in Roma, certo.
1: Senti,
7: che era rubata sta cosa.
1: Sì. Ascolta un po', caro mio Jacopo, trasferiamoci per un momento a Cannes, dove anche lì c'è sempre il sole, perché quando ero a Cannes nei giorni scorsi, anche se non era proprio quel caldo tipico della Costa Azzurra, comunque c'era il sole, molto ventoso, comunque c'era il sole.
7: Grazie per farcelo pesare che tu eri a Cannes.
1: Ah, certo, ma naturalmente, io me la tiro alla grande col fatto che sono stato a Cannes, ma ci mancherebbe altro. Ma ci torniamo virtualmente perché, tra l'altro, il regista di cui parliamo adesso, lo dico che è Hirokazu Koreeda, o come se fossimo giapponesi dovremmo dire Koreeda Hirokazu, è tra i protagonisti del concorso della selezione ufficiale. Il suo nuovo film, Ship in the Box, è proprio in concorso in questa edizione del Festival di Cannes. Ma parimenti, in Italia, Bim Distribuzione ha cominciato a rilasciare a cadenza settimanale nei cinema italiani, per qualche giorno sempre come questa finestra evento, i primi film di Koreeda Hirokazu che non erano mai stati distribuiti in Italia. E quindi è un'occasione per vedere i film di questo regista giapponese, che è noto per film intimi, realistici, questa esplorazione dei legami familiari, l'infanzia, il lutto, le relazioni umane, le relazioni quotidiane, eccetera eccetera, perché è stato capace anche sempre della tradizione di Yasujiro Ozu, che è lì come nume tutelare che guarda dall'alto tutti i cineasti giapponesi, quindi Koreeda e quindi Koji Fukada e quindi tanti altri. Però insomma, opere come Like Father, Like Son, Un affare di famiglia, penso anche all'ultimo Monsters, che adesso non mi ricordo in Italia se era stato
7: L'innocenza,
1: esatto, film straordinario secondo me. E, che cosa ci raccontano appunto questi film, e soprattutto i primi film che vanno riscoperti al cinema di questo cineasta giapponese?
7: Allora, raccontano di un cineasta consapevole di far parte di una tradizione cinematografica ricchissima e quindi di avere una responsabilità enorme riguardo il portare avanti questo tipo di tradizione. Lui in realtà debutta in televisione, lui era uno alla Movie Brats, però con diversi anni dopo, perché lui aveva una passione enorme per Ultraman e guardava tantissimo la televisione. Il suo padre spirituale, padre putativo per sua stessa ammissione, è un produttore televisivo importante nel Giappone ormai di 30 anni fa più o meno, e inizia in formato televisivo, poi va sui documentari, e i documentari, il linguaggio documentaristico, come giustamente hai detto te, diventerà poi un leitmotiv importante, perché lo porterà in tanti elementi di fiction. Io consiglio a tutti, casomai si trovasse, non ebbi la fortuna di vederlo, un film degli anni 90, un documentario che lui fece, che era August Without Him, mi sembra, Agosto senza di lui, che parla del primo giapponese che confessò di aver contratto l'HIV dopo dei rapporti omosessuali. È un film meraviglioso perché c'è tutta l'intimità e il senso del racconto del quotidiano e dell'impegno, anche del senso politico dell'essere una persona, un uomo in Giappone, nel suo caso l'essere un uomo e un cineasta. Lui si occupa tantissimo, anche nell'ultimo film che hai detto tu, L'innocenza, di queste tematiche qua, anche vicine al mondo LGBT, ma non solo, è un regista che soprattutto nei primi film ha cercato di, anche in un senso in certi versi un po' ingenuo, di mettere in più film, in pochi film tantissimi idee che aveva in testa, sia cercando di fare dei tributi, di fare quasi dei film saggio che ci dassero Ozu, ma anche Mizoguchi, ma anche Kurosawa, riprendendo proprio delle linee registiche, delle idee stilistiche di quei registi là, cioè cercando di portare il Giappone contemporaneo, cercando di trovare un senso politico alle persone all'interno del Giappone contemporaneo, soprattutto quando visto in termini di famiglia, che è l'altro grande tema e l'altro grande contenitore dei film di Koreeda, ed è una famiglia in senso allargato, ovviamente non una famiglia in senso nucleare, diciamo tradizionale, una famiglia utilizzata come veicolo per esplorare i legami tra le persone, anche persone sole, persone che sono ai margini della società giapponese e che trovano nei legami familiari rinnovati per volontà. Io penso al film che ha vinto a Cannes nel 2018, Affari di Famiglia, che poi lo ha aperto al mondo internazionale, in cui la famiglia nasce per volontà, nasce come riproduzione di una società e con un senso autodeterminato, e dentro c'è tutto, anche quello che ho detto prima, cioè il senso politico, un senso di ricollocazione di genere, un senso di ricollocazione sessuale, un senso nuovo di regolare i rapporti anche tra età diverse. L'infanzia è un'altra cosa fondamentale che su cui Koreeda lavora tantissimo, gli abusi dell'infanzia, la solitudine che spesso i bambini giapponesi sono costretti a subire durante l'infanzia e che si portano dietro per tutta quanto il proseguo della loro vita. Quindi è sì, un regista a tutto tondo, ed è uno dei registi probabilmente più importanti da studiare, e anche diciamo ti dà anche uno spunto, perché vedendo i film suoi possono vedere tanti diciamo scorci del cinema classico giapponese.
1: Voglio fare
7: ho parlato troppo, chiedo
1: scusa. No, non hai parlato troppo, hai parlato sempre, io ti ascolto sempre, non ti interrompo mai, perché dici cose molto interessanti. E parlo io per dire una osservazione adesso, poi mi dirai te se è stata interessante o no, e che vede protagonista appunto anche Koreeda, perché Koreeda, come è successo proprio quest'anno a Cannes con il suo connazionale Ryusuke Hamaguchi, un altro grande cineasta giapponese, con il suo All of a Sudden, che è venuto dal Giappone e è andato a girarlo in Francia. È successo anche a Hirokazu Koreeda, che nel 2019, tra l'altro, questo film aprì quell'edizione della Mostra del Cinema di Venezia, intitolato Le Verità, un film non propriamente diciamo riuscito, anche un po' fuori. Sì, anche lì raccontava insomma un microcosmo di una famiglia, e dove c'era Catherine Deneuve, se non sbaglio, attore internazionale, Ethan Hawke, però no, ecco, non propriamente centrato. Cambiando nazionalità, passando a quella iraniana, penso anche a Asghar Farhadi. Asghar Farhadi, che anch'esso è andato a girare un film in Francia quest'anno, che è stato anch'esso presentato proprio a Cannes, che si intitola Histoire Parallèle, anche lì con insomma un cast nutrito di attori francesi famosi come Vincent Cassel e Isabelle Huppert. La domanda è: perché non vengono mai in Italia? Ci sarà un motivo?
7: Questa è la domanda
1: ritorica. Devo togliere questo sassolino, perché ho detto: ma scusa, Coreda va a girare in Francia, dal Giappone gli iraniani da là vanno lì, vanno a girare in Francia, l'altro giapponese va a girare in Francia. Farhadi aveva girato anche in Spagna addirittura, se non sbaglio, quel film Tutti lo sanno con Bardem e Penelope Cruz, che quello non propriamente riuscito. Ma perché non viene nessuno a girare in Italia? Perché? Salutiamoci con questa domanda.
7: I produttori italiani sanno che se chiamano questi registi poi fanno film poco riusciti e quindi non li chiamano.
1: Ecco. Lasciano fare. Però tu immagina, ora non voglio denigrare nessuno assolutamente, però tu, cioè, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginia Efira nel film di Ryusuke Hamaguchi, tu pensa un film di Coreda o di Hamaguchi dove ti appare Valerio Mastandrea, dove ti appare Pierfrancesco Favino, dove ti appare...
7: Vabbè, ma non si guarda che non sai, guardi, con queste risatine, guarda, che sei terribile. Non sarebbe neanche male, invece, dai.
1: No, ma io non riesco ad immaginarmelo, non so come, ma non riesco ad immaginarmelo. Ma però magari verrò smentito e verrà qualcuno, qualche giapponese, iraniano, eccetera, a girare un film in Italia con attori italiani.
7: Tra l'altro sono due...
1: Cioè, è andato Sorrentino a girare in America, ad esempio, o a Tornatore, insomma, che non viene nessuno di straniero a girare in Italia? È venuto Woody Allen, sì, è vero, però vabbè, ma uno solo.
7: È venuto Mel Gibson. Poi è venuto,
1: Mel Gibson. Ma quello diciamo per esigenze anche scenografiche, perché insomma sì. Matera ricorda molto la Galilea dell'epoca.
7: Beh, con l'America ovviamente non c'è neanche di rispondo.
1: No, infatti.
7: Però la Francia c'ha, è storicamente...
1: È lì che volevo arrivare, è lì che, no, senza appunto ora fare battute appunto sul cinema italiano, vabbè, è lì è un altro discorso, sugli attori, eccetera, eccetera, ma è proprio un discorso di sistema
7: allora,
1: cinema. Ecco.
7: Sì, però voglio dire, è difficile darti una risposta esatta e sintetica. C'è anche da mettere nel calderone Cannes, perché registi come Coreda e come Farhadi, che secondo me tra l'altro questa cosa le ha anche dato contro, perché è come se dei registi che devono stare a Cannes, devono presentare un film a Cannes, anche perché la loro distribuzione internazionale passa molto per la presenza a Cannes e al mercato di Cannes. Quindi sono anche obbligati, vero, tra virgolette, è vero, per dei motivi di distribuzione.
1: Sì.
7: In Italia non c'è, come tu mi insegni, questo potere, neanche
1: per niente.
7: Per niente. Focus, diciamo.
1: Devo dire, no, che noi volte, questo viene detto anche da altri critici, molte volte noi a Venezia ci lamentiamo della presenza dei film italiani, quanti film italiani, al Festival di Cannes, che è il principale festival del cinema del mondo, è pieno, strapieno in varie sezioni, in tutte le sezioni di film francesi, anche, devo dire, passami il termine, mediocri. E quindi, alcuni proprio brutti, sì, alcuni proprio brutti, ma ce ne sono.
7: Cioè,
1: tu pensa che i film di apertura di Cannes degli ultimi 4-5 anni sono tutti film francesi che poi cadono costantemente nel dimenticatoio. Pensa se quando ha aperto Venezia con Il comandante di Favino, cioè, oddio, no? Un film italiano e apre Venezia. Ora, al di là della qualità del film, per carità. Però, insomma, vedete che insomma anche il principale...
7: Ma sei polemico proprio oggi.
1: Sono tornato col dente avvelenato da casa. Sono tornato col dente avvelenato.
7: Delusissimo proprio.
1: Senti, dico velocemente le date, perché appunto abbiamo parlato di questa retrospettiva dei capolavori di Coreda Hirokazu, che si chiama Riflessi dell'Invisibile, grazie a Bim Distribuzione, sono tornate nelle sale. Il 14 maggio è uscito il primissimo film di Coreda, che è Maborosi. Il 25, 26, bellissimo. 27 maggio, bellissimo, è vero, Nobody Knows, Come si diventa adulti. Il 15, 16, 17 giugno, Still Walking, Camminando in un giorno d'estate, e 29, 30 giugno e 1 luglio Afterlife, qual è il tuo ricordo più bello? Non perdeteli questi film e complimenti a Bim per averli portati per la prima volta al cinema.
3: Pochi minuti.
1: Ti saluto, caro Jacopo, e ti rimando alla prossima settimana se vorrai, ma soprattutto tra due settimane io ti vedrò qua in carne e ossa. Io sono emozionato, lo sai?
7: Vero? Mamma mia.
1: Dai.
7: Addirittura emozionato.
1: Un abbraccio.
7: Vabbè, buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Ehi Johnny, quanto farà schifo la scuola? Non ti piacerà. Quanto? Beh, è come farsi sbattere le palle così forte che diventano una sola palla.
9: Porca miseria.
8: Dovresti andare a scuola tutti i giorni con John. No, grazie. Potresti divertirti. No, io non mi divertirei. Faccio la guardia alla casa quando voi siete fuori. Cosa è successo alla TV? È stato un incidente. Stai andando a scuola e ti crescerà un cervello. Oh, dai. Ehi, Zor, porti le tue bambole a scuola. Sono gli anni 90. I tempi stanno cambiando.
1: Eccoci qua alle soglie delle 18, è il momento di aprire la nostra rubrica dedicata alle serie televisive, lo facciamo come sempre con Federico Vascotto. Ciao Federico!
10: Ciao, ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
1: Eccoci qua, allora, io ho mandato il trailer della serie TED di cui tra poco parleremo e c'era qualcosa mentre ascoltavo il trailer, dicevo, ma c'è qualcosa che non va, in italiano, ma adesso ho scoperto che i video YouTube, c'è qualche impostazione che se tu non la vai a cambiare, ti traducono il doppiaggio automatico.
10: È vero, è una cosa recente, una cosa recentissima, sì, che fa inquietudine.
1: Fa inquietudine perché tutti i personaggi hanno la stessa voce. Ha detto, è una serie di Zero Calcare.
10: E stavo per dire la stessa cosa, anche perché siamo su Netflix.
1: Esatto, Netflix, esatto.
10: Però sì. Ci poteva stare, no, invece no. Non abbiate
1: inquietante.
10: Paura, c'è un doppiaggio normale.
1: No,
10: serie.
1: No, perché questo era un trailer in inglese, non esiste il trailer italiano, non l'hanno fatto.
10: No.
1: E quindi l'ha tradotto in automatico YouTube. Vabbè.
10: Sì, è una cosa che avevo notato anche io, mi aveva fatto abbastanza...
1: Abbastanza effetto. Va bene, allora parliamo di questa serie, Ted, forse il nome dice qualcosa, l'orsetto Ted che è stato protagonista anche di due film molto politicamente scorretti.
10: Esatto.
1: Diretti e creati da Seth MacFarlane, che è il papà dei Griffin.
10: Esatto, il papà dei Griffin, di American Daddy, di Cleveland Show, e che insomma ha fatto della, come dire, scorrettitudine, passami il termine,
1: il suo cavallo di battaglia.
10: Esatto, il suo cavallo di battaglia. L'aveva fatto appunto con i due film di successo tra il 2012-2015, insomma, il primo e il secondo. Poi invece di fare un terzo film aveva parlato di fare una serie animata, visto che appunto lui con l'animazione insomma ci va a nozze, voglio dire, no, da ormai un ventennio, con il cast originale, insomma, del film che andava a doppiare. Invece poi quel progetto animato è diventata una serie live action prequel, che quindi invece di raccontare il dopo, racconta il prima, ok? Dico quando, insomma, l'orsetto Ted, come l'hai giustamente chiamato tu, è arrivato a casa Bennett, della famiglia protagonista nel Massachusetts, siamo negli anni 90, nel biennio 92-93, l'orsetto arrivò insomma negli anni 80, quando la storia inizia come una favola, se vogliamo, no, con il protagonista che desidera che il proprio sacchetto di peluche, suo unico amico, prenda vita, insomma, per poter avere un amico con cui parlare. E questo capita davvero, solo che invece di essere, insomma, la fatina delle favole, è un orsetto, insomma, che fuma,
1: un po' scorretto.
10: Un po' scorretto, diciamo, ecco, ha sempre arrapato, insomma,
1: visto così sembra l'orsetto del coccolino della pubblica, invece poi...
10: Esatto, invece no, insomma, orsetto che solo Seth MacFarlane poteva tirare fuori. Questo orsetto appunto diventa protagonista della serie prequel, solo Seth MacFarlane rimane del cast originale che dava voce all'orsetto, insomma, nei due film, e lo fa anche in questa serie live action che è di due stagioni e arriva da noi con un po' di ritardo perché in America è andata, insomma, tra il 2021 e proprio quest'anno, perché sappiamo che poi le tempistiche sono, insomma, lunghe. E sostanzialmente quello che era il film diventa una family comedy single camera, un po' alla Young Sheldon, no? L'infanzia di Sheldon Cooper in Big Bang Theory, c'è quel tipo di comicità lì, no? Molto familiare, molto anni 80-90, però con la scorrettezza di Seth MacFarlane. Quindi troviamo insomma l'orsetto che va a scuola con il protagonista, e questo è lì, come dire, la miccia, no? Che accende la storia. Insomma, invece di stare a casa a poltire tutto il giorno, lo mandano a scuola per sperare di rimetterlo un po' in riga, i genitori, chiamiamoli adottivi del, no? Dell'orsetto, il papà e la mamma di Max, e da lì insomma ne succederanno, come è facile immaginare, di ogni, ecco, e ci sarà, diventa praticamente una family comedy da un lato e una buddy comedy dall'altro, perché lui, Ted e Max, il protagonista, sono ovviamente, come nel film dove era interpretato da Mark Wahlberg, il fulcro, no? L'anima insomma della serie, i loro dialoghi, il fatto che Max era uno sfigato a scuola, tutto insomma, tutto i cliché del romanzo di formazione adolescenziale, no? Tipici dei teen movie, però con quel sapore anni 80-90 che ormai sappiamo che sta sempre bene su tutto, anche a livello proprio estetico. Però devo dire, sì, io mi sono molto divertito, è molto carina, ci sono tanti guizzi suoi, non so, nella seconda stagione, non è uno spoiler, lui appare anche nel ruolo di Bill Clinton, c'è un episodio a tema Dungeons and Dragons, quindi no, ci si diverte un po' con tutte le tematiche, un po' come dire Stranger Things che incontra Ian Sheldon, un po' un mix di tutte queste family comedy che abbiamo, no, insomma, amato in questi anni. C'è il padre e la madre molto religiosa, il padre veterano del Vietnam, molto irascibile, tutto un po' personaggi tipo, no? della family comedy, insomma, di quell'epoca. Sì. E poi c'è la cugina Blair, che è la new entry rispetto al film, diciamo, sono tutti interpretati da attori più giovani, ovviamente, no? Versioni più giovani di quelli, certo, che poi ci sono visti nel film. E c'è la cugina Blair, che è la voce della modernità, è come se Seth MacFarlane parlasse anche attraverso di lei, perché è una femminista, attenta all'educazione sessuale, cioè si affrontano tanti temi nella serie attraverso soprattutto il suo personaggio, che insomma cerca di, come dire, aprire i genitori, una molto religiosa e molto silenziosa, quell'altra figura di veterano del Vietnam abituato a dire due parole in croce, no, e a battere i pugni sul tavolo, a insomma, come dire, aprirsi alla modernità, certo, no, degli anni di fine anni 90, insomma, che arriva, che sta arrivando, ecco, da tutto il mondo. Lei, diciamo che l'elemento carino è forse un po' fuori luogo, perché per certi versi sembra quasi troppo moderna, no, nel voler scardinare, diciamo, a tutti i costi tutte le cose. Però devo dire che è una comedy che funziona, mantiene la scorrettezza di due film. Sì, l'unico difetto, a parte la cugina, che ripeto non è un vero e proprio difetto, ma è un pregio che diventa un difetto, l'altro pregio che diventa un difetto, noi l'avevamo vista nell'unica altra serie che ha fatto Seth MacFarlane, che sta su Disney Plus, che si chiama The Orville, che era quella parodia di Star Trek, praticamente, non so se l'hai mai vista, ecco, che era agli episodi di 40-50 minuti, un formato da 30 minuti di comedy, come dire, avrebbe giovato al ritmo, che un pochino arranca, diciamo, dall'altro lato però permette di approfondire di più i personaggi, le tematiche, queste che ho citato, si parla di bullismo, di educazione sentimentale, sessuale, l'uso delle droghe leggere, insomma, tante cose, ecco, che ormai ci hanno abituato, insomma, sono state scardinate, però ecco, i 30 minuti forse avrebbero fatto un po' più ritmo, no? Un po' più velocità, diciamo, il formato tipico da family comedy, però io insomma la promuovo, la consiglio, se vi sono piaciuti i film, secondo me la serie vi piace, ecco.
1: Questa non è una serie originale Netflix, vero? Perché
10: no, è stata acquisita appunto da Peacock, che è sostanzialmente il distributore Universal, la piattaforma streaming estera di Universal, che produceva i due film, e quindi da noi è arrivata con ritardo, è arrivata solo la prima stagione, la seconda dovrebbe arrivare a breve perché è finita da pochissimo in America. Seth MacFarlane ha dichiarato che in teoria, proprio per i tempi produttivi un po' lunghi, no, per fare questa serie di doppiaggio e live action eccetera, non ce ne sarà una terza. Poi in realtà di recente è tornato sulle sue parole dicendo mai dire mai, quindi però tecnicamente ha un finale, cioè nel senso c'è uno se le può vedere con grande serenità e ha visto il prequel e siamo felici così, ecco.
1: È strano che non sia andata su Sky, perché credo che Peacock abbia un rapporto più privilegiato,
10: allora,
1: con Sky.
10: Allora, ce l'aveva e abbiamo capito...
1: Manco
10: da
1: quella
10: cose
1: gli è rimasta Sky.
10: Diciamo che non gli è rimasta più l'esclusiva del pacchetto, come dire, ma dipende da serie a serie. Infatti, per esempio, Poker Face arriverà, vedremo se ne parleremo in radio, ma altre robe se le perse per strada, Sweet Pea e di Pico, che pure è arrivata su Amazon addirittura, nel senso, da noi. Quindi, insomma,
1: Ho capito.
10: Tutto può succedere.
1: Mi è venuta a mente un'altra serie, non so se te la ricordi, dove c'era protagonista Elijah Wood, che era quando fumava il bong, gli appariva una sorta di pupazzo. Wilfred.
10: Wilfred, bravissimo.
1: Anche lì era molto scorretto.
10: Era molto scorretto, era effettivamente su questi linee, credo si trovi su Disney Plus, sono sicuro al 90-85%.
1: Hanno fatto due serie, due stagioni.
10: Erano
1: forse
10: quattro stagioni, sbaglio, sì, con un finale, no, se la volete recuperare, so che si trova in streaming, ripeto, vado a memoria perché dovrebbe essere DSX, quindi 20th Century Fox, quindi Disney Plus, sono, ripeto, sicura nell'85%.
1: Mi sta sbloccando la memoria, mi pare ci fosse in una stagione anche Gabriella Pession.
10: Può essere, perché quella, io le voglio tanto bene a Gabriella Pession, ma praticamente è stata in metà serie internazionale negli ultimi 10 anni, quindi ha sposato pure il marito irlandese, però è probabile, ecco, non mi ricordo, ma credo quella, perché è probabile.
1: Anche quella molto scorretta.
10: Molto scorretta e molto carina, poi l'hai già avuto, insomma, funziona.
1: Se non ricordo male era una sorta di remake di una serie australiana.
10: Sì, che era anche stata di successo, ma ovviamente da noi sconosciuta, figura di già Wilfred è arrivata, insomma,
1: Non
10: su
1: credo
10: Sky,
1: neanche,
10: mi ricordo all'epoca,
1: chiaro,
10: sì, Jimmy, quei canali, insomma, che non esistono più, dove arrivavano le cose di FX.
1: Senti, di te hai scritto su Movie Player.
10: Sì, su Movie Player, trovate la recensione.
1: La recensione, andremo a leggerla là. Grazie Federico, l'abbiamo detto anche prima con Jacopo, tu sarai tra i protagonisti dei festeggiamenti delle 200 puntate.
10: Ci vediamo presto, in realtà.
1: Quindi tra 2 settimane a quest'ora ci racconterai una serie televisiva qua dal vivo al nostro microfono, è una grande emozione.
10: Sono molto contento, molto felice.
1: Anche noi, insomma. anche noi. Quindi ti aspettiamo bene. E eventualmente ci sentiamo anche settimana prossima, così per scaldare ancora meglio i motori.
10: Esatto, bravissimo, così ci prepariamo. È un road to, no?
1: Esatto, road to, faremo il countdown, meno 7, meno 6, meno 5. Grazie Federico, buona serata, ciao.
10: A voi, ciao.
1: Abbiamo concluso questo appuntamento con la 7ª ossessione, ricordandovi che troverete la puntata di oggi su il sito novaradio.info a partire da domani, e poi da venerdì mattina alle 7 di mattina lo troverete anche su tutte le principali piattaforme streaming, dove vi invito a seguirci, attivare le notifiche, così non vi perderete neanche un episodio della 7ª ossessione. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro una buona serata.
3: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
9: Il volontariato della Toscana continua a essere una colonna portante della coesione sociale. Sono circa 430.000 infatti i volontari attivi stimati nella nostra regione e oltre 1 milione le persone raggiunte dalle attività degli enti del terzo settore. È quanto emerge dalla ricerca Identità in Movimento promossa da CESVOT e Regione Toscana e realizzata dall'Università di Pisa. Un mondo quindi ancora vitale ma attraversato da segnali di preoccupazione. Metà dei volontari infatti ha più di 55 anni, solo una parte degli enti investe davvero in formazione ed innovazione, e la riforma del terzo settore appare ancora più subita che interpretata come opportunità. In sintesi, un volontariato presente e resistente, ma chiamato oggi a ripensare il proprio futuro. Insieme al professor Andrea Salvini, docente di sociologia generale del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, analizziamo quale possa essere il dato che maggiormente da questa ricerca ci dice che il terzo settore toscano è davanti a un passaggio delicato.
11: La situazione attuale segnala alcuni elementi sicuramente positivi, come il rallentamento del calo dei volontari, delle volontarie che avevamo registrato negli scorsi anni, e che il volontariato conserva una sua importante vitalità sul territorio. Dal 2017 sono nati più di 1.300 nuovi enti, sono circa 1 milione i beneficiari nella popolazione toscana delle attività e dei servizi del volontariato, e che conserva una presenza capillare sul territorio. Tuttavia il periodo è abbastanza delicato, perché ci troviamo in una situazione un po' di attesa dopo gli effetti prima del Covid e poi anche della riforma del terzo settore, situazione di attesa che può essere riassunta sostanzialmente in alcuni punti, e prima di tutto c'è una maggiore attenzione ancora ai bisogni che sono orientati al mantenimento della situazione attuale, cioè delle attuali attività, per esempio con questa ricerca continua di risorse economiche e di risorse umane, ma nel contempo una scarsa propensione a investire nell'innovazione sociale, come per esempio la digitalizzazione nella gestione delle attività e la costruzione di reti di collaborazione tra ETS.
9: Qual è secondo lei oggi la sfida decisiva perché questo volontariato resti vitale anche nei prossimi anni?
11: Ci sono diverse sfide da raccogliere. Ovviamente tutte queste trasformazioni chiamano in causa l'identità del volontariato, il senso stesso del fare volontariato, sia organizzato ma anche non necessariamente organizzato, che richiede una maggiore riflessività su come adeguare la cultura organizzativa degli enti del terzo settore rispetto ai cambiamenti e alle trasformazioni. È sempre più necessario investire nell'innovazione sociale, per esempio pensando anche forme di coinvolgimento di nuovi volontari, non necessariamente in forme strutturate. Questa forse è la sfida più importante, anche più complessa: ripensare il modo di rapportarsi sul piano organizzativo con la società civile e poi investire nelle collaborazioni con le altre famiglie degli enti di terzo settore, con la cooperazione sociale, con le imprese sociali e con gli enti locali. Ancora poco si è fatto sul fronte dell'amministrazione condivisa, questo è un punto su cui credo che il terzo settore debba investire e per questo è necessario nel contempo fare più formazione. Un dato che mi ha molto colpito è che ancora la formazione continua è un'attività poco realizzata all'interno delle organizzazioni, la formazione invece è un percorso molto importante per fronteggiare le sfide di cui si parlava.
3: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
12: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: cena.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio, buon viaggio ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora disagi in direzione sud, traffico rallentato tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano per un mezzo pesante in avaria all'interno della galleria chilometro 271. Sempre in direzione Firenze, un ulteriore veicolo fermo tra Calenzano e la Complanare di Firenze Nord. Spostiamoci adesso sulla Firenze Pisa-Livorno in direzione mare, code segnalate tra Montopoli-Valdarno e Pontedera Est. Ci sono rallentamenti anche allo svincolo di Santa Croce sul

biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

shoot heads, see the room, go back to ways and eat out Chinese.

0: 81 secondi.
1: Stop Work Authority. Ciao, sono Lavo Tasselli e ho passato la mattinata a smessaggiarmi su WhatsApp con mia figlia. In classe sua c'erano state nei giorni scorsi infiltrazioni d'acqua in seguito a dei violenti temporali che avevano portato al parziale distacco del controsoffitto. Erano stati spostati in altre aule, poi purtroppo a causa della mancanza di spazi idonei sono stati riportati in quella originale. Così, senza una spiegazione o una rassicurazione che qualcuno avesse verificato che fosse tutto a posto. Quando i ragazzi hanno sentito piovere, non si sono sentiti al sicuro e hanno chiesto di cambiare nuovamente aula, ma si sono scontrati contro il diniego del personale scolastico. Mia figlia mi messaggiava per sapere cosa potevano fare. Le ho detto che se non si sentivano sicuri avrebbero dovuto alzarsi e uscire dall'aula, fermando la lezione, e rientrare solo quando avessero avuto garanzia che la struttura era a posto. In azienda esiste uno strumento che si chiama Stop Work Authority. Ogni lavoratore non solo può allontanarsi dal luogo di lavoro se non lo ritiene sicuro, ma può fermare un'attività se questa mette a repentaglio l'incolumità di qualcuno, pur non avendone l'autorità. Se vedi un comportamento che potrebbe ledere la sicurezza, anche se non ti riguarda, fermalo. 81 secondi, con noi una giornata sicura per te.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE. Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
2: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio, d'accordo? Con una minoranza.
3: Vabbè, a voi.
2: E qui.
4: E buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a questa puntata di Mai Partiti. Oggi mercoledì 20 maggio, sono da pochi minuti passate le 19 e noi siamo qua su Nova Radio, emittente radiofonico di Arci Firenze, per parlare come sempre, come ogni due mercoledì, di accoglienza e coabitazione sul territorio fiorentino e non soltanto. A dir la verità, oggi ci concentriamo, ci perdonerete, un pochino meno sull'area locale e andremo a parlare di due questioni, diciamo, che stanno un po' sopra di noi, un po' più macro. Da una parte l'occasione ci viene servita da quella che sarà la presentazione fra pochissimi minuti della 14ª edizione dell'Atlante delle Guerre. Sarà alla sala del consiglio del Palazzo Comunale di Montespertoli alle 21:15. Ne parleremo con il direttore dell'Atlante, Raffaele Crocco. Alla serata saranno presenti anche Bintume Mia Diop, che è la vicepresidente di Regione Toscana, e Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli. Parleremo proprio con il direttore Crocco di quelle che sono gli highlights, no, di questa 14ª edizione dell'Atlante delle Guerre, quali sono. Faremo un focus ad esempio quello sul Sudan, le situazioni più critiche per quanto riguarda i conflitti. Dall'altra parte era un desiderio, insomma, che avevo da qualche giorno, da quando ho letto su Altra Economia, quello di aprire un po' una finestra su questo articolo che è uscito a firma di Tommaso Siviero, un giornalista. Lo sentiremo fra poco. L'articolo si chiama Dentro Lukavica, la scatola nera dei centri di detenzione per migranti in Bosnia ed Erzegovina. Ne parleremo proprio con l'autore dell'articolo, un giornalista specializzato sulle migrazioni, scrive anche per Balkan Insight e altri, è basato a Sarajevo, si chiama Tommaso Siviero. Lo sentiremo fra poco e racconteremo un po' di questa peculiare realtà. Quindi, insomma, cercate di rimanere con noi, anche ovviamente due pezzi musicali, due brani musicali ad accompagnare i 30 minuti nei quali staremo insieme. Dunque restate con noi su Mai Partiti, a fra pochissimo.
0: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
4: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, in radiascolto. È un piacere per noi adesso parlare con Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle Guerre. Anzitutto buonasera, Raffaele.
5: Buonasera a tutte e a tutti.
4: Allora, proprio tra pochissimi minuti, tra una manciata davvero di minuti, ci sarà la presentazione della 14ª edizione dell'Atlante delle Guerre. Sarà alle 21:15 alla sala del consiglio di Palazzo Comunale di Montespertoli. Insieme a te, Raffaele, ci sarà anche la vicepresidente di Regione Toscana Bintumia Diop e Alessio Mugnaini, che è il sindaco per l'appunto di Montespertoli. Una domanda al volo, diciamo, per far salire un po' l'hype ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici: di cosa aspettarsi dalla 14ª edizione dell'Atlante delle Guerre?
5: Bisogna aspettarsi il tentativo di analizzare quello che sta succedendo nel mondo, che è davvero, come dire, confuso. Siamo in un momento in cui è difficile capire quali potranno essere le prospettive, quali le alleanze, quali gli spostamenti di interesse di asse economico. Il tentativo è quello, come sempre, di raccontarli rendendo protagonisti di queste troppe guerre che ci sono le vittime, cioè i civili, cioè noi, la gente che come noi si trova in una guerra e non vorrebbe esserlo, e cercando però di usare anche la geografia per capire le ragioni per cui tante cose stanno succedendo in questo momento all'improvviso.
4: Senti Raffaele, nella nostra trasmissione ci occupiamo ormai da anni di quelle che sono insomma le tematiche migratorie a vario livello, partendo da geografie nazionali e per poi arrivare nei nostri territori, nel locale. Chiaramente il tema comunque degli spostamenti legati alle migrazioni e anche a un certo tipo, no, di movimenti sono sempre un po' alla base di tanti conflitti. Quali sono ad oggi secondo te le criticità maggiori su quali fronti, insomma, posizionarli a livello anche geografico internazionale?
5: Beh, certamente una grande crisi, un grande momento di difficoltà lo sta vivendo l'Africa, tanto per cambiare, l'Africa subsahariana, che è coinvolta in una serie di guerre che hanno l'ISIS come protagonista e comunque la presa di potere di intere zone da parte di bande di organizzazioni che vogliono controllare territori che sono ricchissimi di materie prime, utili oggi per affrontare la questione del cambiamento climatico, intere popolazioni sono costrette a spostarsi. E c'è poi la grande crisi in Sudan, crisi umanitaria vera legata alla guerra ricominciata nel 2023, anche lì abbiamo milioni di persone costrette a spostarsi o all'interno del paese o al di fuori. E non dobbiamo dimenticare poi quello che sta succedendo nello Yemen, al di là della posizione degli Houthi nei confronti dei palestinesi, anche lì una crisi umanitaria molto molto forte. Infine l'Asia, l'estrema parte dell'Asia, che è coinvolta e sempre più protagonista in negativo degli effetti del cambiamento climatico, che sta creando allagamenti, disastri, frane, e comunque anche lì milioni di persone sono costrette a spostarsi e cercare un nuovo futuro altrove. Quindi una situazione veramente molto complessa che, come sempre, colpisce prevalentemente le popolazioni più deboli o che sono interessate alle guerre in questo momento.
4: Ecco Raffaele, e a proposito di questo hai citato anche delle situazioni, noi a volte ce ne siamo anche occupati nei limiti insomma del nostro spazio, della nostra piccola trasmissione, però cercando di portare un po' l'attenzione su alcune parti, su alcuni paesi, su alcuni conflitti di cui non si sente effettivamente parlare nella quantità e nella misura opportuna. Usare anche lo strumento, diciamo, dell'Atlante delle Guerre per arrivare a più persone possibili, mi viene in mente anche i giovani, mi vengono in mente le scuole, è un'alternativa che si può fare, insomma si può usare l'Atlante delle Guerre come diciamo così, insomma, no? Strumento e aiuto, insomma, di diffusione e di divulgazione di alcune tematiche, di alcune situazioni.
5: Certamente sì, l'Atlante vuole essere un punto di partenza, naturalmente non può in alcun modo essere esaustivo rispetto al racconto delle 32 guerre e delle 22 situazioni di crisi che ci sono nel mondo. Può essere però un buon punto di partenza per smuovere la curiosità, la voglia di sapere, il fatto di aprire una finestra sul mondo per cercare di capire cosa sta accadendo e cercare di capire cosa accadrà a noi come conseguenza di ciò che sta accadendo altrove. Non dobbiamo dimenticare che tutte queste guerre di cui non parliamo, noi non usiamo mai il termine guerre dimenticate, perché non sono guerre dimenticate, sono guerre non raccontate, che è molto peggio. Ecco, tutte queste guerre non raccontate hanno quotidianamente una qualche ricaduta sulla nostra vita, nelle nostre tasche, nelle nostre abitudini o nella mancanza di cose che fino all'altro giorno avevamo. È una cosa a cui non pensiamo, però in realtà dovremmo essere più attenti al mondo, proprio perché noi siamo nel mondo, esattamente come lo sono tutti gli altri esseri umani, anche quelli coinvolti nelle guerre.
4: L'ultima domanda che ti faccio veramente davvero al volo, l'hai aperto tu questa piccola parentesi sul Sudan e ci tenevo proprio a chiudere, diciamo, con questa situazione, perché davvero se ne è passata da un po' sotto traccia e quindi volevo un attimino che magari tu ci provassi a spiegare e a sintetizzare un po' qual è la situazione lì.
5: La sintesi è in un fallito tentativo di democratizzazione dopo il colpo di Stato che portò alla caduta del presidente al-Bashir, che è considerato un criminale di guerra, ricordiamolo, le due formazioni politico-militari che avevano portato, che erano alleate, avevano portato a questa situazione, oggi si stanno scontrando da un lato per evitare che il processo democratico vada veramente fino in fondo, cioè che i sudanesi possano votare e decidere quale amministrazione civile può governarli, e dall'altro per avere il controllo di quelle che sono le vie di comunicazione del petrolio. Non dimentichiamoci che il petrolio che viene prodotto in Sud Sudan deve passare, passa sempre attraverso il Sudan per raggiungere il mare e poi partire, quindi una risorsa fondamentale, una ricchezza enorme. In questa situazione queste due fazioni stanno continuando a battersi dall'aprile del 2023, massacrando la popolazione civile. L'ONU è intervenuto, non dimentichiamolo, dichiarando criminali di guerra gli autori di alcune azioni all'interno di città che erano state conquistate. L'altro dato certo è che la popolazione, milioni di persone in questo momento sono a rischio alimentare, cioè rischiano di morire di fame perché non stanno arrivando aiuti internazionali, non sta arrivando alcuna forma di rifornimento e di garanzia di sopravvivenza. È una situazione pesantissima che vede in grande difficoltà le organizzazioni umanitarie internazionali e che sembra non avere soluzione.
4: Grazie davvero per aver creato questo spazio di approfondimento. Questo era Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle Guerre, rispetto alla presentazione proprio di stasera alle 21:15, ripeto, alla sala del Consiglio di Palazzo Comunale di Montespertoli per la 14ª edizione, la presentazione della 14ª edizione dell'Atlante delle Guerre. Grazie davvero di nuovo e buona serata, Raffaele.
5: Grazie a tutti e a tutti, una buona serata.

0: Ed eccoci cari amiche e cari amici in radioascolto con il nostro secondo ospite della puntata di oggi. È un piacere, dopo aver parlato con il direttore Raffaello Crocco dell'Atlante delle Guerre, quindi di aver fatto un po' un excursus di quelli che sono i principali conflitti ad oggi aperti nel mondo. È un piacere e anche molto interessante invece andare a parlare di qualcosa che forse non lo so quanto di quanto abbiate contezza e di quanto se ne parli. Era uscito qualche giorno fa un articolo molto interessante a firma proprio di Tommaso Siviero, che è dall'altra parte del telefono. Anzitutto buonasera Tommaso.
1: Buonasera a tutti e tutte.
0: Dicevamo, era uscito su Altra Economia un suo articolo dentro Lukavica, la scatola nera dei centri di detenzione per migranti in Bosnia ed Erzegovina. Ti chiediamo Tommaso anzitutto di farci un piccolo recap di quello che è un sunto di quello che è l'articolo per le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori.
1: Certo, l'articolo nasce da un report di Collective Aid, che è una ONG basata nel Regno Unito, ma che è molto presente in Bosnia. E il report è particolarmente importante perché Lukavica, che è questo l'unico centro per l'immigrazione in Bosnia, è un po' l'equivalente dei centri dei CPR italiani. È un buco nero, un posto da cui le informazioni non escono facilmente, per cui questo report è davvero importante. Il lavoro di Collective Aid si basa su interviste fatte con ex persone che sono state detenute dentro Lukavica, si basa su richieste di accesso agli atti fatte a istituzioni bosniache che poi controllano il centro, lo dirigono. E oltre al report, nel pezzo ci ho aggiunto un'intervista a uno degli avvocati che lavora con i migranti e i rifugiati detenuti dentro il centro. Si trova a una trentina di minuti da Sarajevo, la capitale della Bosnia Erzegovina, ed è un posto dove i giornalisti, gli attivisti, giornalisti e attiviste anche ovviamente hanno davvero difficile accesso. Anche gli avvocati stessi, questo avvocato che ho intervistato mi raccontava che in realtà è super difficile per lui entrare ed è diventato più complesso con gli anni. Un tempo gli bastava arrivare a Lukavica e presentarsi per avere un colloquio con i suoi assistiti. Ad oggi in realtà gli assistiti devono prima fare una richiesta alle autorità. Una volta che lui sa che il suo assistito ha fatto questa richiesta di autorità, può presentare lui stesso una richiesta di un appuntamento e solo a quel punto gli viene dato una data. E il limite, questo spazio di tempo che passa tra quando le persone chiedono di assistenza legale al momento in cui l'avvocato riesce a presentarsi, non è solo una questione burocratica, ma è direttamente legato, ci sono delle delle deadline molto molto strette per quanto riguarda gli appelli. Sono 5 giorni, mi spiegava, per le richieste di detenzione, e sono 8 giorni per le richieste di espulsione, per cui questi tempi burocratici molto allungati spesso vogliono dire che lui non riesce a intervenire in tempo per poi appellare le decisioni delle autorità. È una situazione davvero molto sconosciuta anche tra chi si occupa di immigrazione in Bosnia e Erzegovina.
0: Senti, tu come sei arrivato in contatto? Cioè, quanto è stato anche difficile praticamente svolgere questo reportage? Nel senso, se ti sei trovato davanti a momenti, diciamo così, in cui hai pensato forse desisto, o comunque a momenti di fermo in cui non era facile riuscire a trovare magari le fonti con cui intervistare, o è venuto tutto molto fluidamente?
1: Beh, il report di Collective Aid appunto è stato centrale per capire un po' meglio cosa succedesse all'interno del centro. Detto questo, poi trovare delle altre voci, trovare questo avvocato, di cui non dico il nome perché mi ha chiesto di rimanere anonimo, è stato molto più complesso. Ci sono pochissimi avvocati in Bosnia che lavorano con i migranti e, diciamo, lo dicono. E l'unica associazione invece che fornisce aiuto legale alle persone migranti ha ricevuto un sacco di tagli del budget, per cui adesso sono sotto staff, non hanno abbastanza persone che lavorano lì, per cui anche loro in realtà è stato difficile raggiungere, alla fine non sono riuscito. L'altra cosa che c'è da dire su Lukavica, che rende difficile parlare di questo centro, è il fatto che non conosco nessun giornalista nei 4 anni in cui ho lavorato in Bosnia Erzegovina che è riuscito ad accedere a Lukavica. E anch'io che quando ho fatto richiesta gli è stato negato, i miei colleghi che hanno fatto richieste negli anni sono state tutte negate, per cui è proprio un posto da cui le informazioni fanno fatica ad uscire. Questo avvocato ha accettato di parlare con me fidandosi del fatto che non avrei detto il suo nome, non avrei fatto capire chi è, e lui è uno di quelli, credo, che ha lavorato più a lungo a Lukavica, cioè dal 2018, quando la rotta balcanica ha iniziato a passare in Bosnia. Quello è stato l'anno in cui lui ha avuto il suo primo caso, ed è stata questa morte inspiegabile di un suo assistito che ha avuto un caso in tribunale. E finito il caso è stato portato a Lukavica e 2 giorni dopo è uscito in una bara, ha avuto un overdose di farmaci. Ed è una di quelle storie di cui non si capisce bene cosa sia successo.
0: Come ne abbiamo sentite a volte anche appunto per quanto riguarda citavi CPR qui in Italia, abbiamo parlato
1: certo,
0: a proposito
1: esatto,
0: di altre economie,
1: esatto.
0: Abbiamo parlato più volte anche con Luca Rondi, giornalista di altre economie, che ci ha raccontato, no, rispetto a psicofarmaci, rispetto a condizioni di detenzione piuttosto sconosciute, la situazione anche dei CPR in Italia. Io ti faccio un'ultima domanda un po' più generale, Tommaso, perché tu ti occupi appunto di, sei basato credo tu sia ancora a Sarajevo e ti occupi di migrazioni e scrivi anche per Balkan Insight e hai insomma curato e seguito tanti temi che riguardano la Bosnia Erzegovina rispetto al tema delle migrazioni, rispetto al game, no, alla rotta balcanica. Quanto è adesso, quali sono, diciamo, i temi caldi, di cosa si parla, com'è la situazione nel paese, e ecco un focus su questo. Grazie.
1: Certo. Beh, allora, stiamo tutti aspettando di capire cosa succederà dalle nuove tremende crisi in Medio Oriente, se queste vorranno dire di nuovo, no, un arrivo di persone in fuga dalla guerra, dai genocidi. Per ora non si è ancora visto molto di questa nuova ondata che invece si aspettava, per cui, non lo so, siamo tutti un po' in attesa. Quello che è sicuro, che è cambiato tanto da quando ho iniziato a lavorare in Bosnia ad oggi, è che la rotta è molto più nascosta. Se si guardano i dati di Frontex dice che ci sono state una diminuzione molto importante nel numero di persone, adesso non mi ricordo i dati esattamente così a memoria, ma c'è una diminuzione molto molto importante del numero di migranti sulla rotta. I dati di Frontex si basano sulle intercettazioni che le forze di polizia dei vari paesi dell'area balcanica riescono a fare al confine, per cui non sono dei dati completi e possono essere anche sovrastimati, perché la stessa persona può essere fermata più volte. Se si guarda invece ai dati degli arrivi che le ONG registrano al trimestre, c'è sicuramente una diminuzione rispetto al 2021, che è stato un anno molto importante, dove un sacco di gente è passata alla rotta balcanica, ma non è minimamente... Non è nello stesso grado di misura di quella di Frontex, per cui è chiaro che le persone stanno continuando a passare, passano in modo meno visibile, per cui vuol dire che anche le ONG, le organizzazioni internazionali presenti in Bosnia non riescono a fornire lo stesso aiuto che fornivano un tempo, e questa cosa significa anche che ci sono dei grossissimi spazi di cui non si sa niente e in cui potenzialmente possono avvenire abusi enormi di cui non sappiamo.
0: Chiarissimo, grazie anzi appunto di avercelo ricordato. Noi davvero ti ringraziamo per questo approfondimento, magari rimarremo in contatto, forse faremo anche altre interviste con te nel prossimo periodo, anzi tutte le volte che insomma succede qualcosa. Usa pure il nostro anche canale di comunicazione qua in Italia di Nova Radio per raccontarcelo, perché è estremamente interessante. Buona serata quindi, Tommaso, e a presto.
1: Grazie molto a voi, a presto.

0: E il nostro spazio insieme, anche per oggi, mercoledì 20 maggio, termina qua la nostra sacra mezz'ora che si ripete ogni due mercoledì alle 19. Io come sempre vi chiedo per cortesia di cercare, insomma, qualsiasi modo e mezzo per mettervi in contatto con la redazione di Nova Radio, con me personalmente, per condividere informazioni, eventi, attività o anche semplicemente feedback, no, della vostra presenza, qualche manifestazione, insomma, che riguarda le tematiche di cui trattiamo nella nostra trasmissione, quindi principalmente tutto ciò che riguarda il mondo delle migrazioni e della pluridentità e della coabitazione su questi territori. Quindi se andate, se partecipate, se vedete qualche film, ci sono un sacco di eventi anche nelle prossime settimane che si terranno a Firenze, che hanno questo come focus. Se parteciperete a proiezioni cinematografiche, a talk, a eventi, dibattiti, raccontateceli, trovate assolutamente due minuti per scriverci e per dirci che cosa ne avete pensato o per prendere parte, insomma, alla nostra trasmissione che vuole essere il più corale e condivisa possibile. Ci sentiamo fra due mercoledì alle 19 qua su Nova Radio. Io vi mando un grande abbraccio e buona serata a tutte e a tutti. Ciao da Giacomo Alberto Vieri.
1: Mai Partiti, un programma sull'integrazione culturale in Toscana a cura di Giacomo Alberto Vieri in collaborazione con Arci Firenze, in onda su Nova Radio ogni due mercoledì alle 19.
2: Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io mi ritroverò sempre con una minoranza di persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
3: Vabbè, a voi.
2: E qui.
4: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Criticità sulla 1 in direzione sud, una coda di 3 km in aumento per un veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 262 tra Aglio e il bivio con la variante di Valico. Inoltre tra Barberino di Mugello e Calenzano, ulteriori 3 km di coda in diminuzione per un mezzo pesante in avaria. Vediamo la situazione sulla Firenze e Pisa. Livorno, un incidente tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare, ancora la massima attenzione per materiali dispersi in carreggiata tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Per quanto riguarda i treni, situazione sulla linea Empoli-Siena, conseguenze di un guasto. Il regionale 19051 da Empoli a Siena viaggia al momento con 23 minuti di ritardo. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio a dopo.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

altro che il denaro. E pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso, perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo comincerà

0: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno, per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Summund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della Premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
2: L'economia.
1: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori, anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'eurodeputata Camilla Laureti, responsabile agricoltura del PD, riconosce passi in avanti, ma spiega: bisogna lavorare con urgenza sui fertilizzanti organici.
3: Sicuramente bene per gli aiuti di Stato, bene per la flessibilità nella politica agricola comune.
4: Per fare un fertilizzante serve anche il gas, quindi c'è e rimarrà comunque una dipendenza.
3: Non sprechiamo questa crisi. Noi abbiamo in questo momento, con il blocco dello stretto di Hormuz, una quantità minore di fertilizzante che arriva nei nostri paesi e soprattutto ad un costo altissimo, in alcuni casi è arrivato a più 70%. E allora, per costruire quell'autonomia strategica europea, non serve soltanto regolare il commercio con paesi terzi che naturalmente hanno molta disponibilità di fertilizzante perché hanno molta disponibilità di gas naturale, ma ci serve lavorare e lavorare di più, e questo è un punto che io aggiungerei al piano, su ricerca e innovazione per fertilizzanti organici, perché così noi costruiremo un pezzetto di quell'autonomia strategica europea.
1: L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane. È la stima di un rapporto CER Confcommercio, ma il tema più urgente per l'autotrasporto è quello della proroga del taglio delle accise. Sentiamo Pasquale Russo, vicepresidente Confcommercio e presidente Conftrasporto.
5: È stato proclamato un fermo nazionale a partire dal prossimo lunedì. Al momento il fermo è confermato. La speranza è che nella riunione di venerdì, che è già stata convocata dal Presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni di categorie, si possa trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di questo mondo, che evidentemente, se si dovesse fermare, porterebbe ulteriori ed importanti danni a tutta l'economia del Paese.
1: Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
2: Nova Radio Città Futura.

Ciao robovolice, ciao, sushi e pagliara, oppa! Oh!

0: forever. My spaceship, a lonely hunter.
1: Midnight Deliverance, la selezione notturna jazz e blues di Nova Radio.